0: dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh,

0: Bastava solo
1: ottimo inglese
2: oxfordiano
3: americano, in realtà
0: americano.
1: Vorrei essere San Zamboy, ciao Sonia da Pisa.
3: Ciao Sonia, bellissimo.

0: giustizia para. Ha
1: preso lui.
2: Grande.
0: Ninja. Fabio da Malerbio.
1: Bella.
2: Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno.
4: Oh, che meraviglia.
3: Che meraviglia.
1: Certo.
0: Oh, Fabio. Via della Madonnina. Ah.
2: Che te brilla.
0: Che te brilla. Da lontano. Tutta d'ore vicinina.
2: Ti te domine.
0: Ti te domine a Milano. La bandata da Ispra.
5: Contro il cielo.
1: Non potevo mancare. Bravissimo.
6: E sempre. E solo. Faccia. Ita.
2: Partito il file.
7: Ma bella oggi.
8: Sempre solo, ha detto oh, solo
2: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
7: Bene,
1: ma solo a Milano.
7: Quella che avevo in mente io
2: ancora non c'è.
1: No,
7: nessuna.
2: Sentiamo
0: il mare quando è bello.
2: Oh mare,
0: dando sentimento. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
9: Se tu sei fidanzato grida oh, oh, se tu sei fidanzata grida oh, oh, eh. Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì, la canzone di Fabri Fri, certo. Fibra, credo, sì. Rap futuristico, rap però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao Carlo da Barlassina.
2: Ciao Carlo.
7: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
1: No,
7: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
1: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
7: No.
2: Diamogli un'altra possibilità.
7: Sì, vai.
10: Vamos a la playa. Oh oh.
1: Sarà questa.
10: Vamos a la playa.
1: Non è questa.
10: Oh. E wiwa.
2: Dai, un'ultimissima, vediamo sarà questa.
3: Oh Sarracino, oh Sarracino,
1: oh Sarracino,
3: bello uguaglione.
2: Bello uguaglione.
1: No. Questa è grande orchestra italiana di Renz Arbor.
8: Bravissimo.
2: Tutte femmine vanno a murare.
7: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
2: Banana Joe.
7: Ah, bello, vero?
2: Oh banana.
7: Perché non l'ha fatta nessuno?
2: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
7: Una vocale.
1: È color banana, quindi le è venuta.
7: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
1: Vediamo. E le vocali.
7: Cosa bella?
2: La U.
7: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
1: Sì.
7: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
1: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
7: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era
1: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso, no. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
2: Ma c'è tutta così?
1: Niente, via la camicia.
8: Nudo.
1: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
7: Tutti insieme.
8: Preso. Alle fattorie.
7: Andiamo avanti.
1: Però me la ricordo anch'io, sai.
7: Vero?
1: Sì.
7: Vero?
1: Penso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
7: Sole.
10: Saremmo io e te,
1: no,
10: così sarà per sempre.
1: Ma la mettete ovunque.
2: La fine,
1: non c'è la O.
2: Arriva,
1: non c'è la O.
2: No.
7: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Io c'ho l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101 da qui fino alle 9. Che bello.

0: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
1: Buongiornissimo, banda, 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttare la suocera, ma non riesco.
2: Lo
1: e qui va, buon weekend a tutti.
0: Quell'oggetto, dobbiamo essere specifici.
3: All'isola ecologica, dai.
2: Ma dai, no, dai.
3: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, andiamo.
4: Buongiorno banditi.
0: Ciao.
4: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
4: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
0: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
2: Sì, di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
2: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino.
3: Conosco gente che
2: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, li porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, e hanno poi la sacchettina con il cuscino, sì sì.
1: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
1: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
2: sì,
1: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
2: ah,
1: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
2: ecco,
1: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: Francesco Cuccini. Abbiamo contato di sangue e Katia a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island del GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina, si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: di parlare delle torture alle 7:15 di mattina.
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare, perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli però che prende l'ovetto per fare
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: tappare un palo il buco della luce sembra. Ma beh, veramente, di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla?
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.
3: Mancava il sottotitolo.
0: È vero.

0: Chi ha aperto la voliera qua? Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate. Il che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non sta tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene,
1: la pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego. Okay.
3: Paola apostrofo ape.
1: La Perego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le... i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
3: Sì.
0: Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Un ognomo dice un agnomo. Gnamo.
0: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Una domanda.
2: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
3: Boia. Una delle battute
0: la
3: basse che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro
3: fare peggio però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, panda.
2: No, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali, che forse era meglio.
1: Raga, scusate raga, bro.
0: Raga, ma come parla?
2: Così.
3: Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo con linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: Tutti giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal
3: verraco
0: ieri, io già un po' tremavo perché sono battute
3: spinte.
0: Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina. Naturalmente.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
3: con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornata.
0: Qua quando sfonda.
1: I patetici di Bagliacci dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: Oddio. Ma allora, quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
2: Eila!
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Sì. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui? È disconosciuto da tutti.
3: Se li hai giocati tutti.
0: Ma
3: secondo
0: sì.
3: me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: 10. Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: e
3: bene.
2: E dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A sì. Voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni. Capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Cioè, le entrate non si muove nemmeno.
0: Cioè, le entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma
0: chi è la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica. Scusate. Mica acqua fresca.
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonarci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha. Mm-hmm. Torna.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi è detto primo?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Europeo e di. E massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì. A volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco, sì.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
1: sì,
0: va bene. Vabbè.
1: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo,
0: bravissimo.
2: Lo zero subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta. Aspetta.
1: Vai, dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
0: Ricky
1: e Pozzetto.
0: De Sica e Pozzetto. Ok, dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
6: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
6: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: Beh, l'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
6: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
6: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perso.
7: Si riesce da una terza manca.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film, vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball, ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball, da qui è sushi, sì, ciao, hai rifatti i denti.
0: Quindi film?
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
0: Allora,
8: sushi. Sì, ma che c'è?
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco. Allora,
1: bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
7: sì,
0: ti richiamiamo.
7: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia, aia.
1: Solo al rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: Allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Un padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè,
0: se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta bella.
3: Quando ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
6: Posso dire.
5: Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
6: 100% italiano, sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare.
0: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
0: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: è vero,
2: forse è figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no?
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora, vai, vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh, oh, oh.

0: Bastava solo oh, oh,
1: eh.
0: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: Americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Oh, il gruppo dei ninja. Giustizia para.
0: Preso lui. Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
2: Quando i bambini fanno che meraviglia. Che meraviglia.
1: Certo. Oh, Fabio. Mia bella Madonnina. Ah.
0: Che te brilla.
1: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
1: Ti te domine Milano. La bandata da Ispra.
3: Contro il cielo.
4: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E no. Solo. Faccia.
0: Il file.
6: Ma dov'è la
7: host? Sempre solo. Ha detto solo.
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene.
4: Ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io.
0: Ancora non c'è.
6: No, nessuna.
0: Sentiamo.
1: Di Omar, quando è bello.
0: Omar.
1: Tirando sentimento. Oh oh cavallo. Cavallo. Oh oh.
8: Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh, sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Free, certo. Ibra, credo sì. Rap futuristico, però mi è venuto in mente ovviamente. Ciao Carlo da Barlassina.
0: Ciao Carlo.
6: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
4: No,
6: lo so. No, a Brianza, no, mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
4: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
6: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh oh.
4: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
4: Non è questa.
9: Oh. E wiwa.
0: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
10: Oh Sarracino, Sarracino.
4: Oh Sarracino.
10: Bello uguaglione.
0: Bello uguaglione.
4: No. Questa è grande orchestra italiana di Renz Harbor.
7: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
0: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
0: Oh banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
0: Fatta in realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
4: È color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
4: Vediamo. E le vocali.
6: Cosa
0: la U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
4: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
4: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Sì, vabbè. Così, con Soleado, la canzone era
4: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. Non è il caso, no. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
0: Ma c'è tutta così?
4: Niente, via la camicia.
7: Nudo.
4: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
7: Preso. Le fattorie.
6: Andiamo avanti.
4: Però me la ricordo anch'io, sai?
6: Vero?
4: Sì.
6: Vero?
4: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
9: Saremmo io e te.
4: No,
9: così sarà per sempre.
4: Ma la mettete ovunque.
0: La fine.
4: Non c'è la O.
0: Arriva.
4: Non c'è la O.
0: No.
6: Quando volete c'ho anche l'aneddoto bello, perché dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece c'ho l'aneddoto bello.
4: Va bene, dopo.
0: Il Chiaroche che si lega così a un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
4: Sì.
0: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla.
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: aperto la voliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: È Rossetti.
2: Che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape. La sua bimba non è stata tanto bene.
0: E dove è andata?
2: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene,
1: la pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
3: Paul apostrofo Aperego.
2: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le... i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
2: Una roba così.
0: Sarà tutto così? Mamma mia.
2: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma. No. Gnamo.
0: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
3: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
3: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
2: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
6: Buongiorno,
2: Manna. Ciao.
6: Sai che la mia invece, la mia ape... una maleducata,
0: è la pernacchia. La
3: pernacchia. Come questa battuta. Boia. Una delle battute
0: la
3: basse del, che abbia mai sentito.
2: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
3: Si può
2: tra
3: sempre
2: l'altro
3: fare peggio, però.
2: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
2: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
2: Ah, no, Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio.
0: Bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali. Forse era meglio.
1: Raga, scusate, raga. Bro.
0: Raga, ma come parli
3: così? Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo con il bacio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
2: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
2: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
2: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
2: Mi sembra giusto.
3: Senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
3: stito,
0: complimenti.
3: Amico da Montecatini.
0: Sfornate sempre dei comici.
3: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
2: Certo.
3: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente,
0: sai che
3: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere, io già un po' tremavo perché sono battute a volte molto spinte. Ma queste sono peggio delle peggio.
3: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
2: Avrei detto settimana enigmistica.
3: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere con queste battute qui.
0: Va bene.
2: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa,
0: quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
2: E allora, quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
6: Sai che la mia invece, la mia ape, è una maleducata, è la pernacchia.
0: Non poteva che vincere questa schifezza qua.
3: In effetti,
0: è vero, è vero.
3: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
2: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
2: perché
0: te.
2: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
2: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui? è disconosciuto da tutti.
3: Se li hai giocati tutti,
0: ma
3: secondo
0: sì.
3: me.
2: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
3: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
3: Va bene, va
2: che
3: bene.
2: Che dici dei parenti?
3: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
2: Molto bene.
3: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A sì. Voglia.
3: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni. Capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
3: Ben, quanto ha guadagnato?
2: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
3: Le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. Però,
1: io in 10 anni.
2: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Ma tu pensa che.
3: Scusate.
2: Questo è il nome.
3: La bassezza.
2: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
3: Porco cazzo.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
3: No, ma
0: chi
3: era
0: la più sana?
3: Scusa, cioè,
0: abbiamo la più sana.
3: La genetica, scusate. Mica acqua fresca, eh.
2: Dica Bruno.
3: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
2: Sì.
1: Il Tortorella c'ha, torna lui.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì,
0: ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sangue.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Europeo e di. E massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì, a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco.
0: Sì.
2: Ama
0: perfetto.
2: Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
2: sì,
0: va bene.
2: Vabbè.
0: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: a te.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce.
0: Mm?
1: Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
0: Ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, a me non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate il
3: Ah, questa è tosta.
1: Vai, dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricchi e Barabba.
0: Ricchi e Barabba.
6: Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto.
0: Ok,
1: De Sica,
0: dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la
3: Vai.
0: Senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pet ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di. No, sentiamo, Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Gene Minga.
1: Capodanno del 2000, Gene Minga.
7: Il capodanno
1: anch'io.
7: Del 2000, Gene Minga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale. Perdo.
6: Si nesce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Hai rifatti i denti.
0: Quindi film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
0: Bravo. Allora,
8: tanto sushi.
1: Ma devi stare geisha. Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto, Francesco.
1: Bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, do volentieri.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia.
1: Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Bello, tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: Ti allora lì, sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32
2: Yannick.
5: Vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: Continua, continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco, facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare
2: forte. No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Comunque,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Con Pavel Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Sì, ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè.
0: Se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha prodato in semifinale, quindi
5: sì.
3: Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini ti fava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta.
3: Bella, quando ce vo, ce vo.
0: E lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio.
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vincono. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Da piccolo,
0: no,
5: mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia il pronome?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma de che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no?
0: Noi
2: speriamo
0: siamo
2: di no.
0: Tutti

0: Dopo il giro di Chiara Oke, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vai, vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh, oh, oh.

0: Bastava solo oh, oh,
1: eh.
0: Ottimo inglese. Oxfordiano.
2: Americano in realtà.
0: Americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
0: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Oh, il gruppo dei ninja. Giustizia para.
2: Preso lui.
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno oh, che meraviglia. Che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Mia bella Madonnina. Ah.
0: Che te brilla.
1: Che te brilla da lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domine.
1: Ti te domine a Milano. La banda della Ispra
4: contro il cielo.
2: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E solo. Faccia. Ito.
0: Ho partito il file.
6: Ma dov'è la
7: host? Solo. Ha detto oh, solo.
0: Domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene.
2: Ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
0: ancora non,
6: l'ha
0: c'è.
6: No, nessuna.
0: Sentiamo.
1: Di Omar quando è bello.
0: Omar.
1: Tirando sentimento. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Oh oh cavallo. Questa sì. Oh, oh, cavallo, oh oh,
8: se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh, sì, è una cosa allucinante comunque sì. La canzone di Fabri Fri, certo. Ibra credo sì. rap futuristico. Però mi è venuto in mente ciao Carlo da Barlassina.
0: Ciao Carlo.
6: Sai, quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
2: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi?
2: No, non l'ha presa ancora la canzone tua?
6: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
9: Vamos a la playa. Oh oh.
2: Sarà questa.
9: Vamos a la playa.
2: Non è questa.
9: Oh. E wiwa.
0: Dai, un'ultimissima, vediamo sarà questa.
10: Oh Sarracino, Sarracino.
2: Oh Sarracino.
10: Bello uguaglione.
0: Bello uguaglione.
2: No. Questa è grande orchestra italiana di Renz Arbor.
7: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
0: Banana Joe.
6: Ah, bello, vero?
0: Oh, banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
0: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
2: È color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
2: Vediamo. Le vocali.
6: Cosa abbiamo?
0: La U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
2: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Vabbè. Così con Soleado la canzone era
2: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. No, non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
0: Ma c'è tutta così?
2: Niente, via la camicia.
7: Nudo.
2: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
2: Preso.
7: Alle fattorie.
6: Andiamo avanti.
2: Però me la ricordo anch'io, sai.
6: Vero?
2: Sì.
6: Vero?
2: Adesso, non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
9: Oh, saremmo io e te.
2: No,

0: dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ha l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il chiaroche che si lega così a sì, un aneddoto bello. Beh, il chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: Ciao.
1: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
0: Bomba.
1: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
2: Cioè, ah, 36 cuscino che anni.
3: Spero non con la stessa Federer.
4: Sì, è di Italia 90. Cioè,
5: il cuscino che cambia la faccia.
3: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali. Tutto l'avvolgibile tirato giù.
4: Vabbè, quello sì, il rituale, però, però cuscino. Cuscino dopo,
3: conosco gente che
4: dal 90
0: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
3: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il troll il 24 ore, 48 ore, weekend, e hanno quella sacchettina con il cuscino, sì, sì.
6: Buongiorno banda.
0: Ma buongiorno.
6: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
4: sì,
6: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53,
4: ah,
6: e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
4: ecco,
6: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
0: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
3: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista
2: con Temptation
1: Island del GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie maestro.
1: Anche noi Piccini abbiamo dei professori, dei dottori, che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina, si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi.
3: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di
3: delle torture alle 7:15 di mattina,
2: perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto,
2: si riciclano le battute,
1: esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte, o quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare perché ce l'ha lì da anni e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete,
2: anche tu ce l'hai?
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e tappare
2: un palo della luce sembra. Ma veramente, di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento. Il Chiarao che sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone, potete farlo attraverso questo spazio.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Dopo il giro di Chiara Oche, la prima canzone che vi è venuta in mente con la parola O, oh, ce la state cantando. Allora vi ascoltiamo.
1: Subito,
0: siete tantissimi.
1: Subito.
2: Oh.

0: Bastava solo oh, oh, eh.
1: Boy.
0: Sì.
1: I'm kind of was with
0: ottimo inglese. Oxfordiano.
2: È americano in realtà.
0: È americano.
1: Dovrebbe essere Tarzan Boy, ciao Sonia da Pisa.
2: Ciao Sonia.

0: Perfetto.
1: Il gruppo dei ninja. Giustizia para.
2: Preso lui.
0: Grande.
1: Ninja. Fabio da Malerbio.
0: Bella. Bella Fabio.
3: Quando i bambini fanno.
2: Oh, che meraviglia.
3: Che meraviglia.
2: Certo.
1: Oh, Fabio. Bella Madonina.
0: Che te brilla.
1: Te lontan. Tutta d'ore vicinina.
0: Ti te domi
1: a Milano. La bandata da Ispra
4: contro il cielo.
2: Non potevo mancare. Bravissimo.
5: E sempre. E solo. Faccia.
6: Ma
7: dov'è la solo ha detto solo
0: domenica la festa scudetto dell'Inter sicuramente risuonerà in tutta Milano e non solo.
6: Bene,
2: ma solo a Milano.
6: Quella che avevo in mente io
0: ancora non c'è
6: nessuna.
0: Sentiamo
1: il mare quando è bello.
0: O mare
1: dando sentimento. Cavallo. Cavallo.
8: Se tu sei fidanzato grida oh, se tu sei fidanzata grida oh.
9: Sì, è una cosa allucinante. Comunque sì. La canzone di Fabri Fibra, credo sì. Rap futuristico. Però mi è venuto in mente ultimamente. Ciao Carlo da Barlassina.
0: Ciao Carlo.
6: Sai che quando sentivo dire Barlassina io ero sempre convinto fosse al sud.
2: No,
6: lo so. No, a Brianza, no? Mi pare Barlassina. Siamo, va bene. Niente, quindi.
2: No, non l'ha presa ancora la canzone tua.
6: No.
0: Diamogli un'altra possibilità.
6: Sì, vai.
10: Vamos a la playa. Oh oh. Vamos a la playa.
2: Non è questo.
10: Oh. E viva!
0: Dai, un'ultimissima, vediamo se era questa.
11: Oh Sarracino, Sarracino.
2: Oh Sarracino.
11: L'uguaglione.
2: No. Questo è il grande orchestra italiana di Renz Harbor.
7: Bravissimo.
0: Tutte femmine vanno a murare.
6: Paolo Dini sarebbe orgoglioso di me. Sto per tirare fuori una cosa davvero boomer.
0: Banana Joe.
6: Ah, bello però.
0: Oh banana.
6: Perché non l'ha fatta nessuno?
0: In realtà sono tantissimi i nostri amici, non li possiamo mettere tutti.
6: Una vocale.
2: Color banana, quindi le è venuta.
6: Domani facciamo anche lunedì, facciamo le altre, perché partiamo dalla A, ok?
2: Vediamo. E le vocali.
6: Cosa bella.
0: La U.
6: E via, la U, vabbè, la U poi con calma. Allora, la canzone con la O.
2: Sì.
6: Siamo nel 1974, c'è un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Neanche più loro si ricordano di aver fatto quel gruppo.
6: Nonostante questo nome esotico, la cantante si chiamava Mara Cubeddu. Già Daniel Santa Cruz saranno, capito, venezuelani. Cioè, vabbè. Così con Soleado la canzone era oh.
2: Ah, ce l'ho. Adesso mi ricordo. Non ti spogliare. No, si sta spogliando. Ma perché devi fare l'ultra da cura?
0: Ma c'è tutta così?
2: Niente, via la camicia.
7: Nudo.
2: E via di la camicia sventolata a mo' di bandiera. Aia.
6: Tutti insieme.
7: Preso. Alle fattorie.
6: Andiamo avanti.
2: Però me la ricordo anch'io, sai?
6: Vero?
2: Sì.
6: Vero?
2: Non con questa enfasi, però me la ricordo.
6: Sole.
10: Saremmo io e te.
2: No,

0: dice: ma come fai a ricordarti bene questa canzone? Invece ha l'aneddoto bello.
1: Va bene, dopo.
2: Il Chiaroche che si lega così a sì, un aneddoto bello. Beh, il Chiaroche torna venerdì.
1: Sì.
2: Ma a questo punto succederà ancora di tutto qui alla banda di R101, da qui fino alle 9.

0: buongiorno.
1: Oggi non buttiamo via niente, stiamo scoprendo tutte le cose che invece voi dovreste cestinare a casa, perché c'hanno una certa.
2: Buongiornissimo, banda, hai 30 anni, 30, magari i primi due no, facciamo 28, che cerco di buttarla su oggi, ma non riesco.
3: Lo sapevo.
2: E qui buon weekend a tutti.
1: E l'oggetto, dobbiamo essere specifici.
4: All'isola ecologica, dai.
3: Ma dai,
4: no?
3: Dai.
4: Cioè, è un cassonetto delle suocere proprio, eh. Andiamo.
5: Buongiorno banditi.
1: Ciao.
5: Io è dal 1990 che non cambio il cuscino.
1: Bom.
5: Per cui non lo butto via, perché con gli altri cuscini ne ho provati altri 7-8 tipi, non si riesce a dormire. Quindi è dal 1990 che dormo beatamente con lo stesso cuscino.
1: Cioè, ah, 36 il cuscino che anni.
4: Spero non con la stessa Federer.
3: Sì, è di Italia 90. Cioè,
6: il cuscino che cambia la faccia.
4: Beh, oddio, un po' ce l'ho anch'io, sta schiavitù. Cioè, chi dorme, chi ha difficoltà nel dormire, si attacca un po' a tutto, quindi a certi rituali, tutto l'avvolgibile tirato giù.
3: Vabbè, quello sì, il rituale, però, le cose, però cuscino. Proprio cuscino.
4: Conosco gente che
3: dal 90
1: diventa ergonomico, prende la tua forma e poi è perfetto.
4: Che anche se poi vanno via un giorno, ti porti il trolley, il 24 ore, 48 ore, weekend, e c'hanno quella sacchettina con il cuscino, sì sì.
2: Buongiorno banda.
1: Ma buongiorno.
2: Sono Giancarlo da Cividale. Roba che dovrei buttare, c'ho una camicia col polo coreana,
3: sì,
2: che mi piace tantissimo, che risale a quando avevo 25 anni, io adesso ne ho 53, e non lo butto perché dico un giorno la metto, e il problema è che adesso come adesso non mi entra neanche un braccio,
3: ecco,
2: in quella camicia. Però nel cambio di stagione compare sempre.
1: È bello, allora, vederla lì, ti fa stare bene.
4: Un giorno o l'altro la metto in cantina, quindi deve diventare la frase. Vabbè.

0: a uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GFV.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie
1: maestro. Prego. Anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi all'ascolto della banda di R101 la mattina. Si vede per chi ha un bel cervellone.
2: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci.
1: Esatto,
2: no?
1: Gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
2: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
1: Esatto.
3: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, perché solitamente saliamo sul podio, sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
2: Bravi. Cioè
3: siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
2: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora
3: di parlare delle torture alle 7:15 di mattina.
2: Perché lì si
1: qual
2: riciclano,
1: è il cassonetto giusto?
2: Si riciclano le battute.
1: Esatto, quelle riciclate funzionano ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare, perché ce l'ha lì da anni, e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
3: Sì, proprio quelle mutande col buco che
2: ce
3: voi
2: l'hai,
3: conoscete.
2: Anche tu ce l'hai.
3: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
1: Ah, non sei uno di quelli però che prende l'ovetto per fare
2: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano.
3: L'ovetto di legno.
1: Di legno per fare il ricamo e
2: è un palo della luce sempre. Ma beh, veramente, di profilo, se non fosse per il naso.
1: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, è pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta ogni ora. We

0: Can't stop the challenge.
1: Stop the challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla.
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: aperto la voliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate.
3: I Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata tanto bene.
2: E dove è andata?
3: Dalla pediatra.
2: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paolo Aperego. Benissimo.
2: L'Aperego.
4: Paolo apostrofo Aperego.
3: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le... i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
5: Poverina, aveva l'apertosi.
3: Una roba così.
2: Sarà tutto così?
1: Sì.
2: Mamma mia.
3: No, tranquillo, c'è anche lui.
6: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Un ognomo dice una gnoma. Andiamo.
2: Boia. Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
4: Mio nonno accanto al caminetto.
2: E nessuno già rideva.
4: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
3: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
2: Grazie.
3: Ciao.
7: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
2: La pernacchia. Come questa battuta però.
4: Boia. Una delle battute
2: la
4: basse che abbia mai sentito.
3: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
4: Si può
3: tra
4: sempre
3: l'altro
4: fare peggio però.
3: La peggio?
2: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
3: No, arriva lei.
8: Buongiorno banda.
3: Anna Giulio.
8: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
2: Perché?
8: Ora prende la pensione.
2: Madonna.
8: Ciao da Giulio.
2: Bella.
8: Da Catania.
2: Oh, Giulio. Agnomo e gnomali. Forse era meglio.
1: Raga, scusate raga, bro.
2: Raga, ma come parla?
4: Così. Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parliamo con il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
2: Sì.
1: Scusate.
3: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
3: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
9: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
3: Ciao, Nicolò.
9: E questa è la mia barzelletta.
3: Sì. Vai.
9: Fra cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
3: Mi sembra giusto.
4: Senti, senti la comicità toscana, quella verace.
2: Bravi,
4: stito,
2: complimenti,
4: Nico da Montecatino.
2: Sfornate sempre dei comici.
4: A proposito di comicità verace toscana, appunto Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, Il Vernacoliere di Maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
3: Certo.
4: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente
2: sai che
4: tutti quelli come te avrete
2: dal Vernacoliere io già un po' tremavo perché sono battute
4: molto spinte.
2: Ma queste sono peggio delle peggio.
4: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina.
3: Avrei detto settimana enigmistica.
4: No, invece vedi la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere con queste battute qui.
2: Va bene.
3: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornato.
2: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
2: Grazie.
3: E allora, quindi
1: the winner is
2: bravo.
3: Eila!
7: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
2: Non poteva che vincere questa schifezza qua.
4: In effetti
2: è vero, è vero.
4: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
3: Potrà vantarsene fino a lunedì.
2: Pensa
3: perché
2: te.
3: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
2: Grazie.
3: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche lunedì con il Tortorella Challenge.
2: Pensi abbia dei parenti questo qui? è disconosciuto da tutti.
4: Se li è giocati tutti,
2: ma
4: secondo me.
3: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi. Luigi.
4: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Luigi, venga qua, l'aspetto.
4: Va bene.
3: Che dici dei parenti?
4: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
3: Molto bene.
4: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
2: A sì. Voglia.
4: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni, capito?
2: Sì, ha ritirato Ben.
4: Ben, quanto ha guadagnato?
3: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
4: Non si muove nemmeno.
2: Cioè, te ne dà altri forse adesso che hai detto questo. Però.
1: Io in 10 anni.
3: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
2: Ma tu pensa che.
4: Scusate.
3: Questo è il nome.
4: La bassezza.
3: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
4: Porco cazzo.
2: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
4: No, ma da
2: chi
4: avrà
2: la più sana?
4: Scusa, cioè,
2: abbiamo la più sana.
4: La genetica, scusate. Mica acqua fresca, eh.
3: Dica Bruno.
4: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonacci che non siete altro.
3: Sì.
1: Il Tortorella c'ha. Mm-hmm. Torna.

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra, ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi è detto primo?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44 anni. Juventino del Sacco.
1: L'hai già detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante.
0: Sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli.
1: Ecco.
2: Ama perfetto. Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma va bene. Vabbè.
1: Francesco,
2: battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Grazie per avermi chiamato.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Francesco, allora, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce. Mm? Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: Bravissimo.
0: Lo zero
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, ammito, non si batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nave. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Bisogna dire il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
6: Ricky
1: e Barabba.
0: Giusto, giusto,
1: giusto, giusto.
0: Con De Sica e Pozzetto. Ok, diciamo che era una prova. Francesco, quando te la senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
1: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era vacanze di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
7: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale perde.
6: Si esce da una terza manca.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, concentrati tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Hai rifatti i denti.
0: Quindi film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas. Bravissimo.
0: Bravo, bravissimo.
8: Bravo. Allora, tanto sushi. Ma che c'è?
1: Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: cose che non riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia.
1: Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
0: Aia.
2: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Bello, tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio per forza.
2: Basta poco.
3: Ti allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete capire.
3: Di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.

0: ci sia un equivoco. Salvini ti fava per il russo. Ecco,
1: fatto molto ridere. Però
2: fa una battuta bella.
0: Bella, bella. Quando ce vo', ce vo'.
3: E lì con lui Salvini, mi sembra.
4: Posso? Posso dire? Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo, anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
4: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12, può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio, può fare. Sì. Vero, Yannick?
4: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
0: No?
4: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vincono. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
3: Ma non è l'unico, è vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
4: Piccolo mi prendevano piccolo mi prendevano racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mio madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia i pronomi?
3: Veramente.
4: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
3: Ma de che?
4: Quando vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone normali.
2: Come tutti, sì.
4: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no. Speriamo
3: noi siamo
2: di no.
3: Tutti

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Riprenderà in mattinata il recupero dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive, alle grotte di Alimatà. Finora l'unico corpo recuperato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia della docente Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma apre un'inchiesta sulla nave Duke of York. Intanto si trovano ancora 20 italiani che attendono il rientro a Malé dell'atollo di Vavu, luogo della tragedia. Stiamo bene ma siamo sotto shock, affermano i connazionali, ancora scossi per l'accaduto. Cambiamo argomento: Taiwan e il conflitto con l'Iran, alcuni temi trattati da Trump di ritorno dalla Cina. A proposito di Taipei, il presidente ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Sibillina la frase sull'Iran da parte di Trump: potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizie. Riflessi negativi sulle borse dopo il viaggio del presidente in Cina, al ribasso la chiusura di Wall Street e delle principali piazze europee. La cronaca dalla Puglia: ha confessato il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante originario del Mali, il 9 maggio a Taranto. Il ragazzo, indagato con altri 3 coetanei e 2 maggiorenni, ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. E siamo al tennis con le semifinali degli internazionali d'Italia. A Roma, interrotto sul 4-2 nel terzo set per Sinner il match con Medvedev. Darderi battuto invece in 2 set da Ruud, 6-1-6-1. Bolelli e Vavassori sono in semifinale nel doppio, dove troveranno la coppia formata da Harrison e Skavski. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Riprenderà in mattinata il recupero dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive, alle grotte di Alimatà. Finora l'unico corpo recuperato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia della docente Giorgia Somacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma apre un'inchiesta sulla nave Duke of York. Intanto si trovano ancora 20 italiani che attendono il rientro a Malé dell'atollo di Vavu, luogo della tragedia. Stiamo bene, ma siamo sotto shock, affermano i connazionali, ancora scossi per l'accaduto. Cambiamo argomento: Taiwan, il conflitto con l'Iran, alcuni temi trattati da Trump di ritorno dalla Cina. A proposito di Taipei, il presidente ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Sibillina la frase sull'Iran da parte di Trump: potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizie. Riflessi negativi sulle borse dopo il viaggio del presidente in Cina, a ribasso la chiusura di Wall Street e delle principali piazze europee. La cronaca dalla Puglia: ha confessato il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne bracciante originario del Mali, il 9 maggio a Taranto. Il ragazzo, indagato con altri 3 coetanei e 2 maggiorenni, ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. E siamo al tennis, con le semifinali degli internazionali d'Italia. A Roma, interrotto sul 4-2 nel terzo set per Sinner il match con Medvedev. Darderi battuto invece in 2 set da Ruud, 6-1-6-1. Bolelli e Vavassori sono in semifinale nel doppio, dove troveranno la coppia formata da Harrison e Skavsky. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Si cerca nella terza cavità della grotta in cui erano entrati. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono, l'allarme è stato dato subito. Non sono mai stato così vicino a riprendere gli attacchi da quando è iniziata la tregua. Così Trump, che secondo la stampa americana prepara nuovi raid sull'Iran. A Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, proroga di 45 giorni del cessate il fuoco, ma i raid di Tel Aviv non si fermano. Di rientro da Pechino, Trump rivendica importanti intese commerciali con la Cina. Su Taiwan la posizione americana non cambia, fa intendere il presidente, che però avverte: l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 15.000 km da noi, non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Standard Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+ con un outlook positivo. Le stime di Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e Banca Italia stimano una crescita nel 2026 di appena mezzo punto. Pesa lo shock energetico, inflazione ad aprile al 2,7%. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, mai visti i suoi video. Così Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in esclusiva a quarto grado. Il 38enne è certo che i Poggi non dubitano della sua innocenza e sui suoi audio intercettati minimizza: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso. Tennis, interrotta ieri sera al terzo set per pioggia la semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. Il punteggio è di 6-2, 5-7, 4-2, si riprenderà oggi non prima delle 15. L'altro finalista è Ruud, che ha battuto Darderi per 6-1, 6-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo lo stop per maltempo, oggi dovrebbero riprendere le ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 sub italiani alle Maldive. Il focus dei soccorritori sarà la terza cavità della grotta in cui erano entrate le vittime. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono. A Gaza un raid israeliano ha ucciso Izzaldin Haddad, leader di Hamas, conosciuto come il Fantasma. Usate 13 bombe, le vittime totali sono 8. In Nigeria è eliminato il numero 2 dell'ISIS a livello globale in un'operazione di forze statunitensi e locali, lo annuncia Trump. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza, non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 km da noi. Taipei replica piccata, siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Sull'Iran, Stati Uniti e Israele preparano nuovi raid, forse già nella prossima settimana, lo rivelano media americani dopo che Trump ha affermato di non essere mai stato così vicino da inizio della tregua a riprendere gli attacchi. I Pasdaran intanto affermano che Hormuz è

0: aperto alle navi non appartenenti a paesi in guerra con Teheran. Ai microfoni di Quarto Grado parla Andrea Sempio. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza, poi minimizza sugli audio intercettati. Sapevo di essere sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set tra Sinner e Medvedev. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1 uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la K.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Di ritorno da Pechino, Trump avverte Taiwan: non voglio che nessuno

0: dichiari l'indipendenza, ira di Taipei, siamo già una nazione democratica e indipendente. Xi Jinping, dal canto suo, commenta i colloqui con gli Stati Uniti, raggiunte importanti intese su legami economici e commerciali. Attesa a breve la ripresa delle ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Ieri il maltempo aveva interrotto le operazioni. I media locali aperta un'indagine separata per accertare perché i dispersi si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+, con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028, ma Banca Italia certifica ad oggi è salito a 3.159 miliardi. Andrea Sempio parla a quarto grado per la prima volta dalla chiusura delle indagini su Garlasco. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza, poi minimizza sugli audio: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina. Tennis, interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2, si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lilly, di Lilly e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino grosso. Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: c'è da
0: dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima volta
3: qual è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa
2: dare la
3: sua,
2: colpa figliola, scusa,
1: poi Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo,
1: certo, che ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
3: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama. Certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria. C'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma pensa te.
1: Hanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week, siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno,
2: a fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè,
2: lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Dire, come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: Lei, no, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
1: perché. No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No.
1: Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: bomba musicale. Jump, Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi. Per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Sì, sì. Sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri non hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto,
0: certo.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese Jafokartil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà. Sì.
3: Sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: la manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic. Ecco, bravo.
0: Bello, bello. Bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende, dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze, eccetera.
6: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
6: Perché il voto va allo show, e deve esserci uno show. Vabbè.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
6: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
3: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle

0: come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario, adesso qualche indizio più posso darvelo perché ormai
1: ci
0: sono
1: siamo.
0: Arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie e le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
2: Voleva la carta di credito.
0: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni, ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
3: Vai. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: La bambola è Baby Bua.
0: No, c'è anche
4: quella
0: chi,
4: dopo.
0: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
1: Poi era Baby Mia.
0: Era Baby Mia.
1: E faceva Baby.
4: Quella è i tempi nostri, no? Più baby anni 90.
1: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva. Vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ma ciccio bello, parla napoletano, quello là.
1: Quello era un altro.
0: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola baby mia?
0: No. Poi?
7: Buongiornissimo!
1: Ciao!
7: Allora, la bambola era baby bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
0: Niente.
7: Ciao, buona giornata.
1: Li unite. No.
0: Mandali tutti.
1: È una crasi.
0: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla bua e vuole te.
0: Ma?
7: Ciccio Bello alla bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
0: Sì.
7: Ciao,
0: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
2: la mutua,
0: la pipì, la pupù.
2: E 40 Ciccio Bello pupù?
0: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip.
8: Ciccio Bello alla bua.
0: Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
2: Però.
0: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
1: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
0: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
2: Cosa bergamasca?
0: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
1: Ah, è vero!
4: Carlo Conti
0: si abbronzava.
1: Un nome che non si può più utilizzare.
0: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
2: sì,
0: latte,
2: quello ce l'avevo.
0: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse. E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
1: Ma che
5: Ciccio Bello, abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
0: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
2: Ciccio Bello che scippa.
0: Ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
2: assolutamente.
1: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
0: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania. La Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
1: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
0: Esatto,
1: sono le Barbie un po' più prorompenti.
2: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
0: Ciccio Gamer.
1: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
2: Le è rimasto impresso.
1: Cosa
2: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
0: Perché subito sputava in faccia.
1: E cosa sbrodolava la Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le avevi da mangiare.
0: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
1: Ne abbiamo una all'ascolto?
0: Ah sì? Di cosa?
2: Via. Dobbiamo andare, via.
0: A fretta, a fretta, a fretta.
2: Ciccio fretta.
0: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
1: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
9: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello, sì, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oh ragazzi, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura, non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando è uscito. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Grazia Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: E chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Ken Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Ciao Sandro.
2: Con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: Puglia c'è.
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un'ultima
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così
2: il gamberotto perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora, vorrei sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò, di Uomini e Donne.
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me.
0: Vabbè,
4: io
0: allora facciamolo
4: il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. Dire è andato
7: alla
0: da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
0: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Morning, Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD666, la,
2: okay, sì,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai capito.
0: La sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorata? La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwa.
0: Ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia.
1: Edimburgo.
3: Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Sì. Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia
2: anche.
4: Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso,
2: ha detto, ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: i
0: veri alieni. Sentiamo subito il nostro grande esperto di questi file appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone, Roberto Giacobone, quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: che lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo, leggi.
5: Linguina all'astice 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo.
2: Il suo Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, guaglio.
2: Allora è l'altro lui. È la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Pupo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare
2: la canzone.
5: Questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie, grazie.
5: Buoni misteri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro Giacomo.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331-8090-101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. I sub italiani erano a una profondità superiore a quella consentita, aperta un'inchiesta per capire perché. Così, media delle Maldive, mentre si attende la ripresa delle ricerche dei quattro corpi ancora mancanti all'appello. Intanto le autorità sospendono a tempo indeterminato la licenza alla safari boat Duke of York, da cui si sono immerse le vittime. Noi siamo già una nazione democratica e indipendente, così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito Taipei di non volere che nessuno dichiari l'indipendenza. Poi aggiungono i dubbi del presidente sull'invio di aiuti militari, ci sono accordi di sicurezza che vanno rispettati. Secondo media americani, Stati Uniti e Israele starebbero preparando freneticamente nuovi raid sull'Iran. Le bombe potrebbero tornare a cadere la prossima settimana. I Pasdaran annunciano intanto che Hormuz è aperto alle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran. In Nigeria, forze americane e locali hanno eliminato Abu Bilal al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale, lo ha annunciato Trump. Secondo funzionari di Washington, oltre a reggere le redini finanziarie dell'organizzazione, il leader stava preparando attentati negli Stati Uniti. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, dopo che il barcone su cui viaggiava è stato soccorso dalla Guardia di Finanza. La piccola, che era con la madre, è apparsa subito in condizioni critiche. 55 le persone tratte in salvo, tutte provenienti da paesi africani. Tennis ripartirà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Hard to Tell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Il 1986 ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, sì, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione,
5: con la posizione esatta,
1: mettigli una pezza.
5: Priklesdusch.
0: Parla austriaco, credo.
1: Sì, ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le
5: lettere. Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema, però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo di rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi.
5: Why Germania with the kraut e brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestiti da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffan.
0: Perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Il podio si avvicina.
5: Lo dico io dove volare quello lì.
4: Dai!
2: Allora, c'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull, ti metti reale, te ne vai a colpo.
4: No! Ma che cattivo!
1: Senta,
5: scusate, San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: No, questa è l'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
1: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Bene,
5: perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
0: Va bene.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: telefono, ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno
0: è unica,
1: la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La famosa X. Stai parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
3: Devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato. Un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: se no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei
0: il
1: suo, un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti sì. Voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: Sica, abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente qualcosa.
2: Dai, dai, sì, un'atmosfera.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
3: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti così. Farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
4: Ah sì,
5: sì, pure il massaggio.
0: Certo,
5: te lo faccio io il massaggio.
4: Ti fidi?
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Ah beh, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film.
4: Ah,
1: ragazzi.
4: Sì, il mio pulsante fa tutto.
2: Ah beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora? Parta la sfida. Christian, sei pronto a e giudicare?
5: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
4: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
4: Beh, scambiata per Mereghetti.
0: Dai. E state zitta, armato. 3, 2, 1, dai!
6: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Papo, senti come...
1: Sei già prenotato, Riccardo
2: Papo
1: Russo.
2: Senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso!
1: Sentiamo.
6: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Papo, senti come parli.
7: Ah, pirla, faccia tu caffè.
6: Tu sei preciso, me pari avvocato Prisco.
4: Che film è?
8: Fratelli d'Italia?
1: No.
0: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
4: Vabbè.
1: 1-0 per
4: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai,
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
9: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
2: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
4: Boh,
0: dai, secondo me questa è la prenotazione.
5: Posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
5: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
4: Vacanze di Natale.
9: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
10: Anche questo Natale.
0: Grande Garrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
4: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Altra, dai.
1: Vai, Cristian.
0: 3, 2, 1 e sì.
11: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so chi.
5: No, questa no.
4: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
2: Ma no. No.
4: Sono indeciso. Se anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi,
0: No, devi te arrivarci te, mica lui. Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì. Ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a Boldi.
1: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
0: Ricky. Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91 Enzo Salvi?
2: Ho sbagliato.
0: Ma film.
2: Ho sbagliato, 2000. Due, vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora uno pari. Christian,
2: niente,
1: abbiamo
2: ce n'è bisogno
1: ancora...
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
12: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
12: Io mi Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
12: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe a pera, e già le puppe a
12: pera,
2: SPQR,
4: pera.
1: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
2: Anna Falchi.
4: La famosa Anna Falchi. Che
0: sono Poppea.
4: Riconosco anche così.
0: Ma il film è chiuso.
4: Il titolo
1: è SPQR. Sono porci questi romani. 2500 anni fa.
4: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima.
1: Riccardo,
4: posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
2: Dai.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
13: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto vendicello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene, bene decore.
0: Ti mette decore e de panza.
2: E de panza, bravo
13: Cristian.
2: Vacanze di Natale. No.
4: Vacanze a New York.
1: No,
0: no, ragazzi, io la so.
2: Vacanze
0: Chiara.
2: In America, vacanze in
0: vacanze
2: America.
0: In America, ragazzi.
13: Ma beata l'ignoranza, si sta bene de mente, decore e de panza. E de panza.
4: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello, momento altissimo, ragazzi, sì, qui alla banda di R101.
5: Il cinema di sé.
4: Questa sì è divulgazione.
5: Sì, sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
4: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
4: e poi
2: sì,
4: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
5: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
4: No, scusa. Io ho una lamentela, ti pareva?
5: Figurati. Qual era?
4: Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cineparettone puro.
4: Quello classico,
2: la rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
5: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
4: Cornetti allora, alla crema,
5: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
0: E anche sto gioco ce lo siamo.

0: minuto?
1: Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna a
2: letto. Si fa un giro.
0: Vinse la causa.
1: Vinse la causa, esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
2: Certo. Sì.
1: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Ma grande!
1: Nel senso che andava, timbrava il cartellino in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
0: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
1: Ti immagini? Chissà se di là timbrava anche di là o come un boh.
0: Questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
1: che ruolo avesse nel
0: nostro paese.
3: Sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
2: Faceva
3: in
2: anche
3: politica
2: in tempo a tornare indietro, a ritimbrare il cartellino in uscita.
0: La pausa pranzo.
2: Arrivava a casa. La pausa pranzo
1: la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
0: Porco.
1: Timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera. Alle dipendenze. Spettacolo, spettacolo.
0: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
2: Esatto. Le vostre voci al 331-8090-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi, con l'olfatto, l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
1: Le paste della mensa della scuola.
2: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
2: Esatto.
0: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio. Giovannino,
3: minestrone.
0: Ici, cosa c'è oggi?
2: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani. Soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
2: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
1: Oh, mamma mia.

0: succedere, c'è, sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io.
2: No, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno. C'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo,
2: dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti senior e junior. Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo, vai, ti prego, come fai sempre. Vai, apri Chiara la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue, le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: stai zitto, battuta,
3: la battuta più brutta qui, ci siamo belli.
4: Sai
3: di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70
4: dammi
0: anni
4: solo un minuto, sì, uno certo solo.
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete no chiamarmi allo 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupeti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido,
0: vedete?
2: Rido, ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè,
2: diciamo
1: vabbè
2: che fa ridere sulla carta.
1: Ma
2: fa
1: te almeno ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista. Capelli in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Diciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli, un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì, ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì, sì. Vai. Guarda,
6: ma questa battuta è proprio brutta.
0: Beh,
6: e Wiwa, Laura da Legnano.
0: Laura!
1: Laura da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, pu. Siamo, sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, no, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta.
0: Vero.
7: Aspetta che me la appunto su un Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: Tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando, sì, per farla, eh?
4: La battuta del mio amico, che qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita uomini soli. Ma soli soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora sì, ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il
4: Franz,
3: mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora, allora, quel bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, soprattutto io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei vedere
4: la
1: reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito.
1: Sì.
3: 80-90-101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh mamma mia, basta, chiudila, chiudila.
3: Questo potete
1: Chiara
3: vincere, questo ed altro, e allora? E allora? E the winner is!
4: Chi è però il vincitore?
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su un Riccardo Foglio.
4: È bella!
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Ciao! Piccola Chiara, sta piccola e schiassato con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e padri, i macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101.
1: Oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo. No?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Qua. Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il, quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Papone!
2: Come stai? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di solito non va bene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì, ah sì? Sì.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestione. Noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
1: Dopo tanti anni
2: profumo terribile, quindi
1: evidentemente.
2: In effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E sapori che ti riportano. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. È subito 20 miglia quando prendevo il martelletto, andavo a cercare le pigne. Ah.
5: Prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo.
6: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, ma l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie,
5: internazionale.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan.
5: L'Abronzistan.
6: Il Saremistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan e Saremistan e poi grande il nostro Salda Vinci. Dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: No, per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Ma dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato.
1: È stata brava.
2: Ma dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale proprio per vedere.

0: può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Beh. Questo è d'altro. Beh, vi ricordo Sal Da Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente alla a Tale e Quale. Questo è il processo.
1: Tale e Quale è Sal Da Vinci.
0: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
1: Riccardo Russo, tra
2: l'altro. È vero, come c'è fa, sta no? roba. Che...
0: Eccola qua. L'ho fatta io, eh.
2: L'ho già sentita.
0: Questo, grazie a me.
3: Sì, che poi...
0: Tutto per la SIAE. Tutto per la SIAE. Questo...
3: No. SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baudo. Questa qui.
2: Sì, ma comunque. Sì.
0: Salutiamo.
1: Sì. Poi tutta l'Europa.
0: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, senta. Io seguirò l'Eurovision.
1: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
0: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
3: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
0: Ha una domanda, Cristiano.
3: Salemistan confina con Pierellistan?
0: Salemistan, sono io che ho parlato.
3: Ah, Salemistan, ho capito. Salemistan.
2: Anch'io.
3: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Da oggi il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così la Premier Meloni sui social, dopo l'ok di 46 stati alla dichiarazione di Chisinau che legittima l'adozione da parte delle nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. Taiwan replica a Trump che, rientrando da Pechino, aveva avvertito: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Noi siamo già un paese sovrano e indipendente, dice Taipei. Xi Jinping, che a settembre sarà in America, soddisfatto, raggiunte importanti intese. Putin in Cina il 19 e 20 maggio. Iniziate le nuove immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dei subitaliani morti alle Maldive. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si sono immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Era stata soccorsa in mare con altre 55 persone dalla Guardia di Finanza. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. I migranti salvati, tra cui 7 donne e 6 minori, provengono tutti da paesi africani. Si richiede tramite SPID o carta d'identità elettronica la targa per i monopattini elettrici obbligatoria da oggi. L'adesivo, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, se non applicato può comportare multe fino a 400 euro. Dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo di assicurare il mezzo. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
2: Carlo Conti.
3: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai.
3: Porto di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
4: L'abbiamo appena detto.
0: Come purtroppo.
4: Sì,
3: non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
4: Ah, ok.
3: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
4: Sì.
3: Con un pezzo.
4: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Sal.
3: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
2: Possiamo
3: Max?
2: Sentirla?
3: Certo, vai.
2: Dai.
3: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
2: Di qualcosa.
3: Del Milan.
2: Sì.
3: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, la Malta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
4: E tu
3: vogliamo.

0: Salvo io a te, da qui andremo in Champions League, lì, poi a Swede, Svedi, Svedi,
1: stato uno switch,
2: però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima,
0: forza.
2: Calmo.
0: In Serie B.
2: E basta.
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
0: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
4: Ma che sei giapponese?
0: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
0: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
0: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
0: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
0: Che viaggio è?
3: Vabbè.
2: Autostop.
3: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
0: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
4: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
0: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
0: I rollatori.
5: Perché poveraccio.
3: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
0: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
0: Voglia.
4: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
0: No! Mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
3: Riccardo, mi lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
0: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
0: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
5: Poi... una prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
0: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
0: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
0: E che è? Bello!
2: Quello di avanti un altro che
0: XXL,
2: fa.
0: Ah,
5: mi piace la zucchina.
0: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
0: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
0: Ma non l'avrei mai detto. Test.
5: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
0: Bellissimo.
3: Non
0: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
0: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
0: R101, Piano. Dammi il regalo!
2: Una alla volta!
3: Ordine.
4: Dammi il regalo!
2: Allora!
1: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo!
1: Se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
7: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
7: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
8: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno, Silvia.
9: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
9: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
10: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
9: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
10: Grazie.
11: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici d'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, il programma non c'è.
11: Alla fatta
6: c'è
11: lui.
6: Leonardo Fiaschi.
10: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
2: Certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
9: Vorrei sottolineare una cosa, aver iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
6: Ora,
11: lei ha buttato giù,
6: Silvia, Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce?
11: No.
6: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
9: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
10: se
1: ti piace
10: sbagli,
1: comunque.
10: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
9: Allora, 5.

0: non era il sonno della questo. Vittoria.
1: Ho sbagliato.
2: Allora, 10.
3: 10.
0: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
3: per favore, niente,
4: ti prego.
3: Neanche qui.
4: Altro numero.
5: E io ho una versione livornese.
3: Come fa?
5: Chiaccato,
3: va bene.
5: No?
3: No, non era quella.
5: Non era così.
3: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo il caffè macchiato, è normale che succeda quello.
0: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
3: Dai.
2: Numero 8.
3: 8.
0: Numero 8, eccolo qua.
1: Bellissimo.
3: Questa è quella dell'Eurovision, la ruota della fortuna. E allora povera Silvia, ma com'è che non riusciamo
1: più? Ma era
3: ok,
1: il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
3: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
0: Dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
3: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
2: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
2: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arriva a casa. A presto!
3: Ciao! Ciao. Ciao.

0: Buongiorno banda. Buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Beppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono andati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
1: Hai finito? Ti piglio a sberle.
4: No, va bene, okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta. No,
1: e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: I viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo manda indietro.
2: Porti indietro.
5: Comunque,
2: qualcosina.
5: Una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte
5: all'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Per fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente John, di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1, 1100, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la coda mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio,
1: mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
1: Quando fai
4: il tutore di.

0: Auguroni Riccardo, sì. Ricordati sempre fino alla fine, Andrea sempre. Da Bologna, buona bravo. Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo,
1: bravo.
2: È anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: come Riccardo?
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come, che come bello, coetanei, sì.
5: Fino
4: ma no,
5: percepiti.
6: Fino alla fine, ha detto quella
4: sì,
6: mia.
4: Sì, fino a qua, vicina.
6: Fino a quando comincia Proce, quindi ma. Praticamente.
7: Buongiorno banda, vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande Jerry.
6: Lo chiamo Jerry Romano.
4: Ma è Jerry Romano?
8: Jerry Romano.
4: Jerry Calà.
8: Jerry Calà,
4: 4%. Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io.
9: Che sei amico di Jerry.
4: Sì, esatto.
9: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non
6: un
3: so
6: corpo
3: perché.
6: Asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
4: Wow.
3: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
4: Okay.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15
4: no,
3: anni
4: no.
3: prima.
4: Aiuto.
3: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
4: se
3: anche
4: devo
3: con gli appuntamenti
4: cos'è
3: su Tinder.
4: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non okay. Un'automobile.
6: Quando, quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
4: Okay, ok.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
10: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
10: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, e mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino, io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa.
4: No.
10: Buongiorno!
4: Un'estate.
3: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
4: Aiuto.
3: Dai.
4: Che imprecazioni per non dire altro.
6: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
8: Volete saperne una? Una volta ho fatto scherzo a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Ah, felicissimo.
3: Ah, ma che voce hai fatto per dirglielo?
8: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
4: Sì.
8: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, eh. Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
4: No.
3: Hai mandato un livornese a Pisa.
8: Sono rimasto malissimo.
4: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
11: Comunque... Buongiorno banda. Pensa Leo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
9: Ecco appunto, il carma ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
8: L'hanno rubata a Roma, infatti.

0: Giusto,
1: sì,
0: anche i giudici di gara che abbiamo ogni giorno. Oggi Mara Venier.
2: Lara Venier.
0: Lara Pausini,
3: amore.
0: Eccola là.
3: Ciao a tutti.
0: Poi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
4: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capito adesso?
5: È la proprio morte della la radio.
3: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: Radio ha collassato in questo momento.
3: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là, voi, vigliacchi.
2: Voi tutti.
0: Specialmente, erano già pronti anche loro.
3: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
6: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
6: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
2: Mamma mia.
3: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sai come si chiama il mio libro? Sommario. R. Stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
2: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
3: Sì.
0: L'are in giuria.
4: Schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci sentimi. Sono Campobasso.
0: Ok.
2: Non c'ho Campobasso.
9: Questa ci ha fatto ridere.
3: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
2: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
2: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
10: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Giusto.
4: Sì. Grazie.
10: Anche se non nasce imitatore,
2: come no,
10: alcuni personaggi li fa anche bene. Devo dire che è molto bravo. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
2: Allora, Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi è risolto.
11: Sarebbe così, sì, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
4: Siamo così,
9: Riccardo, qualcosa... prego.
3: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove.
12: Ma Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No, è vero.
11: Anche meno, comunque.
4: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
13: Ciao Amanda.
0: Ciao.
13: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
13: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
0: Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
2: Sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
2: No.
14: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
14: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
14: L'acqua, qua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
14: Ciao.
2: Un altro.
14: I campioni del duplete, ciao.
2: Ma cos'è un altro? No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del duplete.
2: Ma non è lui.
0: No,
2: è Daniele di Villanterio.
0: No, è un imitatore.
2: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
3: Che oramai è nato il villanterismo, capito?
11: Ma che brutto sta cosa.
3: Ha fatto discepoli ormai.
11: Come i Gremlins.
2: Anche la squadra
11: si duplica.
3: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
3: Villa Inter.
2: Villa Internazionale.
0: Esatto.
15: L'amore mio. E allora siamo pronti? C'è il nostro vincitore.
0: Sì.
15: Salutiamo Gerard De Partito, che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard di Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
4: Marco,
15: abbiamo bisogno.
4: Marco, se ne andate non ritorna più dopo il challenge, quindi the winner is...
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non so se ci da sentirmi.
2: Proprio questa.
8: Sono Campobasso.
0: Grande.
2: Bravissima.
0: Se l'ha meritato.
2: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello spazio dedicato a voi.
2: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
2: il tema di oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
2: Ragazzi.
1: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
2: Grazie.
1: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
2: Sì.
1: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
1: Ah. La differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
3: Ecco,
11: mannaggia.
0: Ancora
11: me.
0: Auguri Rick.
11: Io prendere ferie no oggi.
0: No, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
3: E allora, il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi. Grazie. E poi dammi il regalo!
0: Hai spoilerato quello che succederà tra poco!
3: Sì.
0: Non devi.
15: Scusate, non si può
2: Mara.
15: Dire. Non si può.
2: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
15: Vabbè.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lily, di Lily e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
3: sì,
1: fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: va bene.
0: Io pensavo un collie con un,
3: da essere meschino, quale sono,
1: sì, bravo,
3: come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma non fammi è la capire prima qual è, lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola,
3: poi Anna, poverina, colpa sua.
1: No, ma non povera, è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne, okay, prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era, vabbè, una vecchia battuta di Bertolino,
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Deve, sì, aver, sì, sbagliato.
3: Probabilmente, siamo, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova, sì, sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona,
1: uh-huh,
0: il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria,
3: si tenessero in Bulgaria. C'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì. Proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina. Le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Pochi insetti

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In corso alle Maldive immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di cinque sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo fermento. Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente. Così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari incalzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli Stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori. Tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La Premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. Era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Boom Boom Boomer.
1: Proprio la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono,
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie, e le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni, ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
0: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva Baby.
1: Quella è i tempi nostri, no? Più baby anni 90.
0: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
0: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
0: No.
2: Poi?
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
0: è una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
0: Ma
7: Ciccio Bello! Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, è 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip.
8: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però
2: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: Un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
0: sì.
2: E invece andava a radunarsi
0: una
2: spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
3: sì,
2: perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, La Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasto impresso.
0: Cosa
3: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
9: Militello, Militello, c'ha la bambola col budello.

0: Benvenuti dal Tortorella Challenge, ragazzi. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello, sì. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ora che è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
0: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
0: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
0: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
0: Com'è?
5: Mocumescu.
0: Bella.
4: Bellissimo.
3: Nuova, sì.
2: Sì.
0: Vale tutto, l'abbiamo
2: sì,
0: detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
0: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
0: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
0: Ciao.
6: Mi chiamo per il Tortorella Challenge perché volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non volevo studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
0: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
0: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
0: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e con libri e Wiwa da Sandro di Lecce.
0: Sandro!
2: Con quaderni e con
0: la
2: libri.
0: La Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
0: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: fischiettavo. Per una volta sola.
0: È Guccini che fischiettava.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
0: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
0: E c'è così, il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
0: Lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
0: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
0: Altro qua vicino, Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
0: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
0: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, farà niente a me.
0: Io allora facciamolo
4: il trash
0: dire
4: che posso.
0: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
0: Grazie. È andato da solo.
7: La scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri.
0: E colibri. Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stato solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
0: Tu. Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è cioè la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare
2: qual
0: qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, la,
2: okay,
0: il magione.
1: Certo. Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di...
1: Paperino.
0: Paperino.
1: No.
0: Perché nasceva il 13 marzo. Per quello
2: hai
0: la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: Dove lavorata? La motorizzazione stamattina. Che da me ne frega delle targhe di Paperino.
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao, Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e wiwo.
0: Ciao.
2: Ce
0: Ganzo.
2: N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto una apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia. Nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva tutti... con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla ultimamente.
2: Ma dai,
1: non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump
2: l'aveva promesso, ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono ma
1: i
0: sentiamo
1: veri alieni.
0: Subito il nostro grande esperto
5: Eccoci
0: di questi file
5: qua.
0: Appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Roberto Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: metro e 20
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina. Nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo
5: abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo.
5: Linguine all'astice 25.
1: È il menù, sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che gli bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come
5: ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, wagliò.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Ehi, sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Ufo!
1: Pupo è più basso di un elettrico.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il mio cioccolato. Questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni misteri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
2: anche. Pare che i trulli siano astronavi qui. Sì. E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida

0: gente.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah, Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai!
4: Ciao banda!
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano! Ciao Nicolas da Teramo!
1: Nicolas! Ciao Nicolas!
3: Nicolas!
2: Bravo!
3: Aiuto!
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo mano? Tra i buoni o i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Ah. Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia della Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata, mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao, banda. E
2: questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria dalla Calabria.
3: Ma non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria, Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria. Fa.
1: Ma e come la disegni? La canapa indiana.
2: Un Eran 3 e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda,
1: che
7: Mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, c'è via.
7: Una pugnetta. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però
7: non
1: secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, esagerata però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: E schiocca le ste dita.

0: Hotel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora,
1: sì,
5: io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione,
5: con la posizione esatta,
1: mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: nelle...
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto.
2: Voglio votare.
5: C'è un problema però.
2: Subito.
5: Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro. C'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cibo di rape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Insomma.
5: Why Germania with the krauti e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: No! Ma perché?
1: Ma...
0: Tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci.
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Trovi quello dove volare quello lì.
4: Dai.
2: C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad bull trimestriale. Tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino...
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Quella è l'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
0: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
4: Va bene.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: Watson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti
2: sta intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai.
1: Fiducia, sai sempre infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner, Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola e scrivevo tanto, sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: ah però, il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti... Pellegrino.
0: Pellegrino.
5: Pellegrino. Posso
0: vedi?
5: Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto. Pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali e bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando come
4: sì, sì, sì, ma sì, infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì, bussa l'Ernia saluta. È un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci ciao. Sentiamo domani, ciao Yannick.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone, uno dei militari impegnati nelle ricerche dei quattro corpi ancora dispersi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, sarebbe deceduto, lo riferiscono media locali. Le operazioni di recupero erano riprese poche ore fa dopo lo stop ieri per il maltempo. Attesa entro 24 ore la decisione di Trump sulla ripresa degli attacchi in Iran, secondo media di Tel Aviv, oggi vedrà i suoi consiglieri più fidati. La stampa americana conferma preparativi frenetici di Stati Uniti e Israele per nuovi raid. Potremmo fare un po' di pulizia, aveva detto il presidente. Incidente mortale nella notte a Como, un 21enne è deceduto nello schianto dell'auto su cui viaggiava contro una parete rocciosa, con lui due amici ventenni, entrambi feriti ma in condizioni non gravi. Il conducente ha perso il controllo della vettura uscendo di strada. Recuperati in provincia di Udine, sulla cresta tra i monti Piombada e Bottai, i corpi senza vita di due escursionisti, un 23enne austriaco e un 24enne residente in Germania. Avrebbero perso l'equilibrio su un tratto erboso e molto ripido, precipitando. Le ricerche erano in corso da ieri. A Lampedusa, morta per ipotermia una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza. La piccola è deceduta subito dopo lo sbarco. Si trovava con la madre su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis: riprenderà non prima delle 15 la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set, in cui l'altoatesino era avanti per 4-2. MotoGP: a Barcellona Acosta si prende la pole, Bezzecchi solo dodicesimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: ragazzi, l'abbiamo trovato. C'è qualcuno che ha il coraggio di provare a battere il nostro campione in carica Riccardo sì. Russo nelle citazioni cinepanettoniane.
1: Io sono pronto, però sentiamo chi è lo sfidante.
0: È pronto anche Christian De Sica, che tra poco ci presenterà lo sfidante, sì. Mentre noi abbiamo il campione. È abituato in realtà a perdere in finale.
1: No, se iniziamo così non gioco, io ve lo dico.
0: Ma in realtà ci crede tantissimo e si sente la vittoria in pugno. Lui arriva da Bra,
1: sì.
0: Ha 44 anni da meno di 24 ore.
1: Non diciamolo, era inutile questa cosa.
2: Eh sì.
0: Tiene alla Juve ed è Riccardo Russo.
1: Grazie. Chi ha detto prima?
0: Cristian, allora, chi ci porti?
2: Allora, sul mio lato sinistro, Riccardo Russo, 44
1: sì.
2: anni.
1: Sì.
2: Juventino nel sacco.
1: L'hai già
2: campione
1: detto.
2: Campione europeo e di... e massimo esperto di Cristian De Sica e Massimo Boldi, sì. a volte anche di Ezio Greggio, imbattuto da 10 cinepanettoni. Il suo motto: non sono bello, piaccio.
1: Piaccio moltissimo.
2: Dall'altra parte,
0: chi abbiamo?
2: Lo sfidante,
0: sì.
2: Francesco da Napoli, tifoso del Napoli,
1: ecco,
0: sì.
2: ama
0: perfetto.
2: Napoli, vive a Napoli, impiegato, alto 81 kg e peso 1,81.
0: Il contrario, ma
1: sì.
0: va bene.
1: Vabbè.
0: Francesco,
2: Francesco battere Riccardo Russo.
0: Eccoci, allora siamo pronti per metterti alla prova. Francesco, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Grazie per avermi chiamato.
0: Tu ti sei prenotato subito, quindi te la senti veramente questa vittoria in mano?
3: Ma sì, dai. Sono preparatissimo anche io sul tema, ora speriamo di non fare brutte figure.
1: Dai. Francesco, ti metto subito alla prova velocemente con un test d'ingresso veloce.
0: Mm?
1: Se io ti dico Zartolin tenga
3: la mutanda.
2: No! Bravissimo,
0: bravissimo. 1-0
2: subito.
0: C'è la ciccia, sono d'accordo. E allora cominciamo bravissimo. Subito con la sfida.
3: Dai,
0: prima citazione, vai.
4: E questa che cos'è?
5: Ferrari testa rossa, Hamilton se batte tutta la vita.
4: Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti?
5: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
4: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
0: Prenotate la
3: nuova. Ah, questa è tosta, aspetta.
1: Vai, Riccardo, il titolo?
0: Sì.
1: Ricky e Barabba.
6: Con De Sica e Pozzetto.
1: De Sica e Pozzetto.
0: Ok,
1: De Sica,
0: dai, diciamo che questa era una prova. Francesco, quando te la vai. Senti tu puoi prenotarti. Qual è il tuo suono del tuo bottone?
3: Faccio così.
0: Ok, esatto. Quando fai pe ti puoi prenotare. O andate avanti con la citazione o dite il titolo del film. Vai, secondo film.
7: Sono segretario dell'avvocato Covelli. Sì, guardi, no, volevo informarla che la festa di domani sera è stata rinviata a data imprecisata.
4: Capito?
7: Mi consente una...
1: Ci sei?
0: Allora, si è prenotato,
1: vai,
0: Francesco, vai.
3: L'avvocato Covelli è ovviamente vacanze di Natale.
0: Quale?
1: Quale?
3: 95. Sparo.
0: Attenzione, no, era vacanze di... No, sentiamo Riccardo.
1: 91.
0: Era non vacanze meno. Di Natale. 2000, ragazzi.
1: 2000.
7: Geneminga.
1: Capodanno del 2000, Geneminga.
7: Capodanno del 2000, Geneminga.
1: Lo sapevo come in finale, ma hai descritto come la Juve in finale, perdo.
6: Si nasce da una terza mano.
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Allora, dai, concentrati dai. Tutti e due gli sfidanti. Christian, tu ci sei?
2: Eccoci qua.
0: Dai, allora, terzo film. Vi giocate dai. Tutto con questo.
8: Senti, a Dragon Ball. Ma che mi ha dato?
0: Si è prenotato Francesco da Napoli.
3: Questa la posso quasi citare a memoria.
0: Vai, fallo.
3: Senti, a Dragon Ball. Da qui è sushi. Sì, ciao. Hai rifatto i denti.
2: No.
0: Quindi, film.
3: Questo è, allora, aspetta, il titolo dovrebbe essere Merry Christmas.
1: Merry Christmas! Bravo, bravissimo.
0: Bravo. Allora,
8: tanto sushi.
1: Ma le pareti. Ma rifatti i denti.
0: Eccolo, perfetto Francesco.
1: Bravo,
0: allora, secondo
1: bravo.
0: Me oggi non abbiamo capito bene. Io ripeterei questa sfida magari nelle prossime settimane. Francesco, se te la senti,
6: sì,
0: ti richiamiamo.
6: Anche per corrispondenza.
3: Mi ricambio, volentieri.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Presentazione brillante.
3: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao.
3: No, quello io... mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. Chi è? Lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì, avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo: ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
3: meglio,
1: non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul registro.
1: Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché... Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la abbiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge: tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: succedere, c'è sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io
2: no, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno: c'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, mi viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo,
2: dal primo all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti senior e junior. Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il do, vai, ti prego, come fai sempre. Vai, apri Chiara la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue, le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: stai zitto, battuta,
3: la battuta più brutta qui, ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70 anni.
4: Dammi solo un minuto, sì, uno certo, solo.
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi allo 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupeti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Io rido ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè.
2: Che fa ridere sulla carta.
1: Ma
2: fa ridere,
1: te almeno ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
1: Capelli
4: in fabbri fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli, un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì, sì. Vai.
6: Ma questa battuta è proprio brutta. E Wiwa, Laura da Legnano.
0: Oh, Laura!
1: Laura da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, siamo, sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, no, quello manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però...
7: aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Sei, come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando, sì, per farla, eh?
4: La battuta del mio amico che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita da uomini soli. Ma soli soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora sì, ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il
4: Franz,
3: mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora allora, con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, soprattutto io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
4: la vedere la padella,
1: reazione di un normale papà.
4: Vabbè, vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito.
1: Sì.
3: 380 90 101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh, mamma mia, basta, chiudila, chiudila.
3: Questo
1: Chiara
3: potete vincere, questo è d'altro, e allora? E allora? E the winner is.
4: Oh, the winner is.
1: Chi è però il vicino?
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta è schiassato con queste battute che han fracassato.
0: Ma i fratelli, i figli e i padri, i macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101,
1: oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo, no?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Papone!
2: Come stai? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di solito non avviene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì. Ah sì? Ah, dici?
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestione.
1: Quello
2: noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni terribile,
1: evidentemente.
2: No, in effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E sapori che ti riporta. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito Ventimiglia, quando prendevo il martelletto andavo a cercare le pigne. Ah. E
5: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia, ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo.
6: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie,
5: internazionale.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan.
5: L'Abronzistan.
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan e poi grande il nostro Salda Vinci. Come dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: No, per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Noi la attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision.
0: Che
6: ovviamente
0: supera Boy George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: No, certo.
6: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Beh. Questo è d'altro. Beh, vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
0: Tale quale è Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero, come c'è sta roba. Che...
6: Eccola qua. L'ho fatta io, eh.
5: L'ho già sentita.
6: Questo, grazie a me.
2: Sì, che poi...
6: Tutto per la SIAE. Tutto per la SIAE.
2: SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baudo. Questa qui.
5: Sì,
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci si sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano. Cristiano.
2: Salemistan confina con Pierellistan.
6: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ah, ho capito. Salemistan.
1: Anch'io.
2: È uno stato dove si vanno tutte le unghie, capito?

0: Vienna, ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Io non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: spilciata? Ho visto delle immagini di Sal, adesso ci è andato dentro,
0: Bello
3: Sal
0: spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti. Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Davvero? Per sempre tutti. Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Nel velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sul canale, sì, la finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal Da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona. Sì. Non era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì, è buona, nonostante tutto.
4: 8 etti, un pezzo.
0: Puoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo? Perché stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
1: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Quella cosa che anche
0: si fa prima,
1: chiusi.
0: Vedi, per prima unisco due parole.
1: Dai, certo. Sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Blacks!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, a occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
4: Sì.
0: Conosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Sì.
1: Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce,
0: dalla e quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Ho capito, bella.
1: Ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per fare.
0: Invece.
1: Questa cos'è? Pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Indietro quando?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Credo di sì. Waterloo. Dove vinsero con Waterloo.
1: Ok.
4: Che bello.
0: Poi.
4: Non svegliamo. Cucina.
1: Da Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cine e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
4: Io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però. Finale di un ogni
4: capisco.
1: Niente, una gliel'abbiamo chiesta.
2: Vabbè,

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Porta di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: Non l'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Ci sarà Max Non Vinci, che l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League, perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Salerno io, a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as ladies,
1: stato uno switch.
2: Però
0: forza!
2: Da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza!
1: Calmo! Calmo!
0: In Serie B! In Serie B!
2: Oh! E basta!
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi! Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7:14, c'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Nel leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Corella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale, la calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno
0: c'ha
1: la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: La famosa X. Stai parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, come te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta.

0: E io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano, come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
1: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
2: Sì. Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
0: No, capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini.
2: Non è l'unica, però.
3: Questo buongiorno, sì. Io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina.
4: No,
3: esco. Ciao Sabrina.
1: Non si devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
4: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
1: Un amico di Novi Ligure mi fa:
4: cosa dice?
1: No, dice non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato. Un dato.
4: La moglie fa la ginecologa.
0: Ecco, apra grande,
1: potete
0: signora.
1: Ridere tranquillamente.
0: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
2: Okay. Ma guarda, si capisce come tu. Se la liscia in onda.
0: Sì. È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
1: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
2: Dai, allora hai fatto bene.
4: Sei il suo paziente della moglie di Riccardo.
1: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
4: Fatemele capire tutte queste cose.
2: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
0: sì,
2: sono per tutti
0: sì.
2: Voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La tragedia nella tragedia. Morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei quattro italiani alle Maldive. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata solo la salma di Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché i connazionali abbiano superato il limite consentito di 30 metri. Meloni in missione in Grecia. All'Europe Gulf Forum incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa. In programma un quadriterale con gli stati mediterranei. Si riaccende la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino. Dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, Taipei ha replicato rivendicando la propria sovranità. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile, quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. Obbligo di targa per i monopattini elettrici. Oggi ultimo giorno utile per mettersi in regola. Si rischiano sanzioni dai 100 ai 400 euro, ma i tempi per ottenere il contrassegno sono lunghi, possibili numerosi ricorsi. Tennis, Sinner torna oggi in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende non prima delle 15 con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Calcio, domani tutta la 37esima giornata di Serie A, ancora tutto aperto in chiave Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia,
1: sì,
0: che botta,
1: sì,
0: che ci,
1: sì,
0: dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione,
0: esatto,
1: perché pare che Lily di Lily e il vagabondo lei non fosse un Cavalier King.
2: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta,
1: sì,
2: fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
0: sì,
1: fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: va bene. Io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma
1: non è la prima
3: capire,
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola,
1: poi
2: Anna,
1: poverina,
3: colpa sua.
2: No,
1: non
2: povera,
1: è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio, gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente,
0: siamo,
3: però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
3: sì,
0: sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona, il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: hai visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria,
3: si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Sì, ma pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia.
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene. Però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta.
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Boomer!
1: Prova la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche,
1: dopo,
2: c'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e
2: sì.
3: Faceva Oh ma Baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80,
3: 90. Invece avanti. Sbrodolina faceva Vuoi la pappa piccolina, Sbrodolina, bollicina.
6: Il ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
3: Quello sì, era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
5: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No, poi?
5: Buongiornissimo!
3: Ciao!
5: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
5: Ciao, buona giornata!
3: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
3: è una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
5: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma?
5: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
5: Ciao,
2: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva ad Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però
2: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se la, era una coetanea del bambolotto, insomma.
1: No,
2: e quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
3: C'era un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: quello ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse, e invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
3: Ma che
6: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
4: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
4: assolutamente.
3: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
3: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto.
3: Sono le Barbie un po' più prorompenti.
4: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza.
2: Ciccio Gamer.
3: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
4: Lei è rimasta impressa.
3: Cosa
4: dire, c'è qualcosa di schifoso lei?
2: Perché subito sputava in faccia.
3: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa del mondo. Cosa c'è?
3: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
4: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta, a fretta.
4: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
3: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
0: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non so
1: perché. No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quando mai? Ora che è entrato, è andato al lavoro, il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame.
2: Arriva il liquame.
1: È arrivato di tutto. E allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
4: È nuova. Bellissimo.
3: Nuova, sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: Dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
1: Sandro,
2: con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è,
3: come dargli torto. Ha ragione,
1: ogni tanto nella semplicità
3: potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che
3: per una volta sola.
1: È Guccini che
4: fischiettavo. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così
2: il
1: gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. È andato da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa.
3: Ah, guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora, sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando, vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia, cavolo.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen aveva una ventina
2: di tom.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torri ha detto che una volta cantavano Jump. Sto
0: producer.
2: No, adesso? Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, quando riescono, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato, non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete che cosa c'è di bello? Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente, sto scherzando, anzi lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come
0: davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: Vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam.

0: manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti, a battere Djokovic. Ecco,
0: bravo. Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma,
3: dipende, sì, dipende dal colore dei capelli di Salvavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salvavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show, deve esserci lo show. Vabbè.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Ora poi vulcani di prosciutto per tutti
0: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle

0: Day in Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui
2: era,
0: tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666, il maggiore.
1: Cioè, pure facile,
0: di Dylan Dog, ecco. Invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo. Per quello è la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se sì, non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao, Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: will. Ciao.
2: Pensi? Ce n'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché così colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni soprattutto di casa mia anche. Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
1: Ma dai, non ne possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019 l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso. Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: i
0: veri alieni. Sentiamo subito il nostro grande esperto. Eccoci di questi file qua. Appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Robertone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo, leggi.
5: Linguina all'astice 25
1: sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: "Uè, wagliò".
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cagare?
1: No!
2: Pupo!
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare
2: la
5: canzone. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni mestieri a tutti.
0: Robertone.
3: Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli.
2: Anche pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì,
2: e a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331 80 90 101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La maledizione delle Maldive. Morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata la salma di solo uno dei cinque connazionali, Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché sia stato superato il limite di immersione di 30 metri. Trump valuta la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Decisione attesa nelle prossime ore. Secondo media locali, intanto Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi a Hormuz. Il presidente Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Si riaccende anche la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino. Dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, Taipei ha rivendicato la propria sovranità e ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Tennis, Sinner torna in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Chi vince sfiderà in finale il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Com'è?
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
3: Buongiorno.
4: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
3: Ma che sei giapponese?
5: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
5: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
5: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
3: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Moro.
4: Ma non erano in Giappone, eh?
5: Che viaggio è?
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Viaggio vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
5: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
4: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
6: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
3: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
5: Dai.
2: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
5: I rollatori.
6: Perché poveracci.
4: Torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
5: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
4: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
5: Voglia.
3: Brumotti, Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
2: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
5: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
4: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
5: infame,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del.
5: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, il mio compleanno.
6: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
2: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
6: Ma guarda,
4: lo sostituisce.
6: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta che non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
3: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
5: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
5: E che è? Bello!
2: Quello di Avanti un altro che
5: XXL,
2: fa.
5: Mi
6: piace Nozzolino.
5: Sì, sì, sì.
4: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
5: Ma dai.
2: Ed è stato eliminato.
5: Ma non l'avrei mai detto.
6: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
5: Bellissimo.
4: Non
5: sentitelo,
4: ragazzi.
5: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: Cell dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Perché cioè, sempre sì, parlerà delle no, c'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, sapete dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Oh. Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Ma se, scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
1: vabbè,
2: anche la localizzazione
5: è la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
0: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo.
2: Ma
5: che cosa? Oh, allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema.
2: Subito.
5: Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with the cheap drink?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with the kraut e brust?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna con vestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
1: Ma perché? Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale
4: è crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove volare quello lì.
4: Dai.
2: C'ha bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad multimetre reale tra vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Questa è
1: il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: Esatto. 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello di
4: cosa dirà.
5: Corsi,
0: Che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesi.
1: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma è lettera Lamborghini. Bene, perché come lei presenta due bei balconcini. Eccola. E al contadino fa sapere come bello l'Eurovision con le pere.
4: Va bene.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni. Beh, sì, dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Provi ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: abbiamo ogni giorno oggi Mara Venier.
1: Lara Venier.
2: Lara Pausini, amore.
3: Eccola là. Ciao a tutti.
0: Voi quando parlate si capisce, non come la mia amica Lara, che è incomprensibile. È Lara Maico.
3: Bellissima, stava tutta, è piaciuta a tutti i ragazzi.
0: L'hai capito adesso?
4: È la proprio morte della la radio.
2: Beh sì, in un certo senso sì, cara Lara Venier.
0: La radio ha collassato in questo momento.
2: Ma siamo più o meno pronti, a sentire anche là voi, vigliacchi,
1: voi tutti.
0: Specialmente, erano già pronti anche loro.
2: Ecco, quelli in anonimato sono i peggiori, sentiamo gli sfidanti, partirei dal primo.
0: Lei, vai.
5: Anch'io in realtà ho un amico che non si capisce niente.
0: Davvero?
5: Quando parla è Jerry Glifico. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Jerry Glifico.
0: Benda. Dite la verità. Troppo bella per il challenge. Quindi passiamo subito ai secondi sfidanti.
6: Ciao Chiara. Sai come si chiama il mio libro? Sommario. È una stella da Bari.
0: Ciao ragazzi.
1: Sommario.
0: Vabbè. Il libro Sommario.
2: Sì.
0: L'are in giuria.
3: Schifo anche dalle parti di Solarò.
0: Bene, allora tutto a posto. Sì. Andiamo alla grande, ascoltiamo il terzo sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci da sentirmi. Sono Campobasso.
0: Ok.
1: Non c'ho Campobasso.
4: Questa ci ha fatto ridere.
2: C'è anche questo artificio vocale. Sì.
1: Peccato che a volte si sentiva.
0: Siete strani comunque, voi.
1: Sì, avanti.
0: Terzo sfidante, quarto, non lo so più.
8: Ciao banda, Guerrino d'Auboldo. Oggi voglio dedicare la battuta a Riccardo, che è il suo compleanno.
0: Sì. Grazie.
8: Anche se non nasce imitatore,
1: come no,
8: alcuni personaggi li fa anche bene.
0: Sì,
8: devo dire che è molto bra. Buon compleanno Ricky, Guerrino d'Auboldo, e sempre forza Juve.
0: Allora,
1: Ricky, non prendertela, magari non nasci imitatore, ma magari ci muori e quindi cioè, è risolto.
9: Sarebbe così, lasciare tutti con l'imitazione di Laura Pausini, che è quella che è la specialità della casa.
3: Diciamo così,
4: Riccardo, prego.
2: No, qualcosa mi dice che un Guerrino d'Auboldo potrebbe già andare in stampa con un'altra t-shirt.
0: Con le nuove. Esatto.
8: Riccardo, ma nessuno che ti dica 101 di questi giorni?
0: No. È vero. No,
9: anche meno, Comunque.
3: Grazie.
0: E tanti stanno arrivando a farti gli auguri, tanti in realtà ci stanno chiedendo di non mettere in onda un piccolo bambino interista che spesso ci viene a trovare in questi momenti quando l'Inter porta a casa una coppa soprattutto.
10: Ciao Amanda.
0: Ciao.
10: Adesso va bene ascoltare il Tortorella Challenge tutte le mattine.
0: Sì.
10: Però se mi fate sentire ancora il bambino di Villalterio, io passo. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
0: Era lì. Era pronto, ma visto che ce l'ha chiesto, abbiamo cambiato all'ultimo.
1: Ah, sì?
0: Quindi sentiamo l'ultimissimo sfidante.
1: No.
11: R101, questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
11: Sapete cosa bevono le papere?
0: Cosa?
11: L'acqua. Nicolò da Gallarate.
0: Grande Nicolò.
11: Ciao Roy.
1: Un altro.
11: I campioni del Duplete. Ciao.
1: Ma cos'è un altro?
11: Roy.
1: No, sì? Ascolta, fammi capire.
0: I campioni del Duplete.
1: Ma non è lui.
0: No,
1: è Daniele di Villanteri.
0: No, è un imitatore.
1: Si finge di Gallarate per poter aggirare la nostra censura.
2: No, che oramai è nato il villanterismo, capito?
9: Ma che brutto sta cosa.
2: Ha fatto discepoli ormai.
9: Come i Gremlins.
1: Anche la squadra.
9: Si duplicano.
2: Esatto.
0: Si chiamerà alla fine Villa Inter.
1: Villa Internazionale.
0: Esatto.
2: L'amore mio. E allora, siamo pronti? C'è il dato vincitore.
0: Sì.
2: Salutiamo Gerard Partito che tra poco arriverà con noi. Allora, Gerard Partito e la nostra amore Lara Pausini, vieni qua, raccontaci qualche storia triste che
3: Marco se n'è andato, non ritorna
0: momento
3: più dopo il challenge, quindi the winner is...
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non so se ci da sentirmi.
1: Proprio questa.
7: Sono Campobasso.
0: Grande.
1: Bravissima.
0: Se l'ha meritata.
1: Bella. Bella.
0: Bella puntata, sì, proprio. Bello schifo. Spazio hai dedicato voglia. A voi.
1: Non è mica buttato via sto quarto d'ora, non è mica a vuoto come
0: no,
1: il tema
0: ce
1: di
0: la
1: oggi.
0: Siamo costruiti oggi, poi è il compleanno di Ricky, ragazzi.
1: Ragazzi.
12: Buongiorno banda. Ciao. Sono Fulvia da Trieste. Volevo fare gli auguri a Riccardo Russo.
1: Grazie.
12: Se non sbaglio oggi è il suo compleanno.
0: Sì.
12: Me ne ricordo perché è anche il mio di compleanno.
0: Grazie.
12: Oggi. E la differenza tra me e lui è che io festeggio anche il doblete.
1: Ecco,
9: mannaggia
0: ancora
9: me.
0: Auguri Rick,
9: io prendere ferie no oggi
0: no, anche perché domani sarai qui in presenza per il Tortorella Challenge. Non perdetevi la sfida, la battuta più brutta del giorno intorno alle 8 su R101.
2: E allora il cantante incontinente post cagone, l'attrice che si sente meglio, vive meglio, Cicciolina Banfi.
1: Grazie.
2: E poi dammi il regalo.
0: Hai spoilerato quello che non succederà
2: devi.
0: Tra poco.
2: Sì. Scusate, non si può dire.
1: Mara.
2: Non si può.
1: Dove hai messo l'LP che dovevi regalare? Lì in mezzo.
2: Vabbè, il

0: Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta intorno.
2: Io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, mai
2: è tutto,
4: no.
2: È tutto peggiorato.
1: Quando cerco ormai fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola che scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: è
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai i tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia. Saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Sica, abbiamo cambiato. Allora, c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente qualcosa.
2: Dai, sì, sì, sì, un'atmosfera. Oh,
1: massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì,
4: sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
4: te lo faccio, te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanetto.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Anzi, il mio pulsante fa tutto.
2: Beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, che parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
4: E cosa devo indovinare? Cos'è? Una domanda? Cos'è una?
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è tratta.
3: Scambiate per Mereghetti.
4: Dai.
0: E state zitta. Armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi senti come.
1: Sei già prenotato, Riccardo Russo.
2: Ma poi senti come parli milanese. Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso!
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi senti come parli.
6: Ah, la birra, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso, me la riavvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai,
1: Christian,
0: allora
1: vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo.
7: Prego. Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
4: Secondo me
0: è la prenotazione.
4: Posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
4: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
0: Bravo,
3: Paolo. Vacanze di Natale.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
8: Anche questo Natale.
2: Siamo arrivati dalle valle.
0: Grande Garrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Altra, dai.
1: Vai,
0: sì,
1: Cristian.
0: Sì. 3,
1: dai.
0: 2, 1 e sì.
9: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so anch'io.
4: Questa no.
3: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
4: No.
3: Sono indeciso. Se anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo. Dai, che ci arrivi,
4: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a
1: con Boldi.
0: Boldi,
1: dai, sì. Dilla. Dimostra.
4: Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91, Enzo Salvi?
2: Ho sbagliato.
0: Il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Due, vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari, Christian.
2: Niente,
1: abbiamo
2: ce n'è bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
10: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
10: Io mi Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
10: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe appena e già le puppe
0: Poppea
2: SPQR
3: appena.
1: Chi era, dai, Poppea? Cristiano
2: Anna Falchi,
3: la famosa Anna Falchi, che
0: sono Poppea,
3: riconosco anche così.
4: Ma il film è
3: il titolo
1: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Cristiano,
3: posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
3: Dai.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
8: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
11: Di mente, di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo
8: Cristiano.
2: Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
11: ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
11: ragazzi.
8: Beata l'ignoranza, si sta bene di mente, di cuore e di panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, qui alla banda di R101.
11: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
11: Sì, sì, è arte, tutti. La settima arte.
2: Neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
3: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
3: poi
2: sì,
3: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
11: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: No, scusa. Io ho una lamentela. Ti pareva?
11: Figurati.
3: Qual era? Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cinepanettone puro.
3: Quello
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
11: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
3: Cornetti allora, alla crema,
11: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
12: E anche sto gioco ce lo secondo.
2: Bravo.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: presentazione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
4: Sì, ciao. No, quello io mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
5: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto, ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere?

0: Parte quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo,
2: ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo, anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che è la cartella che contiene tutti, è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo. Bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo la televisione di Stato iraniana, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. La premier Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum, incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadrilaterale con gli Stati mediterranei. Siamo una nazione democratica e sovrana. Dopo l'avvertimento di Trump sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, arriva la replica di Taiwan. Taipei ha inoltre ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile, è quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint Race di Barcellona. Lo spagnolo su Ducati Gresini ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM e la VR46 di Di Giannantonio. Nono il leader del mondiale Bezzecchi. Domani alle 14 la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101,
1: oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo, no?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Che profumino che avete cucinato oggi, pulpette di... non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, sì, quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa...
0: Pampone!
2: Come stai? Lui mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No, come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di soldi, non va bene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Ah sì? Ah,
0: inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestivo.
1: Quello
2: del noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni terribile,
1: evidentemente.
2: No, in effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, è strano.
0: I sapori che ti riportano. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito 20 miglia quando prendevo il martelletto, andavo a cercare le pigne. Ah. E
3: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia, ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
5: Bene, eccoci qua.
1: Ciao allora, Carlo,
5: l'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
5: Il nostro Salda vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie, quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan. Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
5: Salemistan e poi grande il nostro Salda Vinci, come dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
5: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
5: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
3: No, per forza.
5: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
5: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono alla sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
5: Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision.
0: Che ovviamente supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: Certo.
5: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
0: Tale quale Salda Vinci.
5: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
3: È vero, come c'è sta roba. Che...
5: Eccola qua. L'ho fatta io, eh.
3: L'ho già sentita.
5: Questo, grazie a me.
2: Sì, che poi...
5: Tutto per la SIAE.
2: SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baudo. Questa qui.
3: Sì,
2: ma comunque.
3: Sì, sì.
5: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
5: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
5: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: piano. Salemistan confina con Pierellistan.
5: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ah, ho capito. Salemistan,
1: anch'io
2: è uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: A Vienna ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro,
0: Bello
3: Sal
0: spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero?
3: Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Davvero? Per sempre
3: tutti.
0: Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Nel velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto
1: sì,
4: questo su che canale è?
1: Sul secondo
0: Rai canale,
1: 2.
0: Sì, Rai 2. La finale sarà su Rai 1, credo di il classico, di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Sì.
1: Non era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì. È buona, nonostante tutto.
4: 8 etti un pezzo.
0: Vuoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo? Stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
1: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Al buio. Quella cosa che anche
0: si fa prima, vedi, per fare prima unisco due parole.
1: Dai, certo. Sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa danza, fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, a occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
4: Sì.
0: Conosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Sì.
1: Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce,
1: dalla G.
0: È quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Ho capito, bella.
1: No. No, ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per qualche
0: invece.
1: Questa cos'è? Certo, pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Dietro quando?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Di sì. Dove vinsero con Waterloo.
1: Okay.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Da
1: Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cina e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
4: Io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però.
1: Vabbè.
2: Finale di un ogni
4: capisco.
2: Finale.
1: Niente, una gliel'abbiamo chiesto.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai.
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo. Non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che Max. È l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Rocky. Saremo io a te, da qui andremo in Champions League, lì, lì, poi as well as ladies,
1: stato lo switch
2: però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: In Serie B, in Serie B.
2: E basta.
3: Wow, meraviglia, bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: Caso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
1: No, perché
0: telefono, ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Morella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: C'è la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, che la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
2: La X, no, famosa X.
3: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello, non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
0: Beh,
1: in qualche maniera vi aiuta a fare entrambe le cose.
0: L'ultimo corso che ho fatto ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, ora le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma ti immagini?
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Devi
3: fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato. Un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Ecco, apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: se no, si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Se la liscia. È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei
0: il
1: suo pazzo, un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre

0: quando sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna, della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza. Non ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E wiwa!
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su trippa da

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
0: R101, Piano. Dammi il regalo!
2: Una alla volta!
3: Ordine.
4: Dammi il regalo!
2: Allora!
1: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo!
1: Vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
2: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
2: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo album, il disco. Che
2: compriamo
6: cifra?
2: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
7: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
7: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
8: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
9: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
2: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
2: È comunque tu.
9: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
10: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
9: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
10: Grazie.
11: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza di solito. Allora, ecco. Programma non c'è.
11: Alla fatta
6: c'è
11: lui.
6: Leonardo Fiaschi.
10: No, sua spontanea volontà è stata.
6: Sì, ho sentito.
2: Certo, certo. Allora facciamo così, spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
9: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
2: Sono delle si è spacciato per uno delle
6: ora
11: lei ha buttato giù
6: Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel gas e luce?
11: No.
6: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
9: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
2: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
2: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
10: se
1: ti piace
10: sbagli,
1: comunque.
10: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
9: Allora, 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della questo. Vittoria.
2: Ho sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: per favore,
4: ti prego.
1: Neanche qui. Azzecca
5: l'altro numero. E io ho una versione livornese.
2: Come fa?
5: Fiaccato,
2: certo, va bene.
5: No?
2: No, non era quella.
5: Non era così.
2: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quella.
1: Silvia, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
2: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
2: No! Bellissimo.
0: Eh sì, bellissimo, un paio di ciuffoli.
4: No, questa è quella dell'Eurovision.
1: La ruota della fortuna.
4: La favorita dell'Eurovision.
2: E allora, povera Silvia.
6: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
1: Ci possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao.

0: R101. R101.
1: R101. Enjoy the music. R101.

0: off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sì!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fakers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè.
2: Famoso intimo di Carinzia.
1: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nascia qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli, c'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per me.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi, però le legge.
1: Vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: L'emozione. È stata a proposito di polemiche del povero Beccalossi che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica. Cioè,
0: hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre. Quindi,
1: certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
3: D'epoca,
0: ciao.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive è morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé è aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo i media locali, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata, salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza, è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Domani grande giornata di sport a Roma. Scattano le misure di sicurezza straordinarie per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico. Alle 12 in programma il derby, alle 17 la finale degli internazionali di tennis. Oltre 1000 forze di polizia in campo, previsto anche l'impiego di droni. Finale degli internazionali che vedrà internazionali di tennis. Oltre 1000 forze di polizia in campo, previsto anche l'impiego di droni. Finale degli internazionali che vedrà protagonista Sinner, finalmente vincente contro il russo Medvedev. Nella ripresa della

is it.

0: Francesco Cuccini. Ah, aveva contato di Simon e Katia uomini e donne che si sono riconciliati, si sono tornati insieme dopo 4 anni di buio.
1: È vero che lei sta in fissa, lei... non l'ha detto, l'ha dichiarato in un'intervista con Temptation Island e il GF VIP.
2: Ma torni a guardare Travaglio, Rai 2, 3 massimo, ma non si può sentire sta cosa.
3: Ma si sa, poi dopo una certa età si torna bambini, si perdono i freni inibitori, si può guardare anche Temptation Island. Grazie maestro, grazie,
0: prego,
3: maestro.
0: Prego.

0: anche noi abbiamo dei professori, dei dottori, robe che non ti spieghi. All'ascolto della banda di R101 la mattina si vede per chi ha un bel cervellone.
1: Certo, ascolta noi per capire, per studiarci. No?
0: Esatto, gli fa bene vedere anche tutto quello che è un po' il torbido, il trash.
1: Come potevo diventare? Invece siamo diventati noi così.
0: Esatto.
2: Siamo diventati noi così anche perché, ed è una medaglia che ci fa piacere, che solitamente saliamo sui podi più tragici di tutte le classifiche mondiali, invece il nostro sgangherato paese sembra essere giunto ai vertici del riciclo europeo.
1: Bravi.
2: Siamo in classifica, una potenza del riciclo. Questa cosa ci fa onore, insomma, e quindi a voi chiediamo qual è quella cosa che sarebbe arrivato il momento di buttare, ma che al 331 80 90 101 ci dovete confessare che in realtà non buttate.
1: Vogliamo parlare del Tortorella Challenge? Sarebbe quasi ora di
2: perché devi buttarlo. Parlare delle torture alle 7 e un quarto di mattina,
1: perché lì si
0: qual
1: riciclano,
0: è il cassonetto giusto,
1: si riciclano le battute,
0: esatto, quelle riciclate funzionano ragione, ancora meglio perché sono particolarmente brutte. O quella cosa che vostro marito dovrebbe buttare,
1: ecco,
0: perché ce l'ha lì da anni,
1: ecco,
0: e non riuscite a convincerlo a metterla nella spazzatura.
2: Sì, proprio quelle mutande col buco che
1: ce l'hai,
2: conoscete.
1: Anche tu ce l'hai?
2: No, io appena vedo i buchi devo dire li butto subito nel cassonetto. È una cosa che mi dà fastidio, quella riesco a eliminarla subito.
0: Ah, non sei uno di quelli che prende l'ovetto per fare la
1: l'ovetto sodo, lo mangia forse, mangia qualcosa Cristiano,
2: l'ovetto di legno
0: di legno per fare il ricamo,
1: è un palo della luce sempre. Ma beh, veramente di profilo se non fosse per il naso.
0: E quindi complimenti a tutti noi per questo bel record, per questo bel titolo europeo di miglior riciclatori d'Italia. Qua tra poco tutti hanno voglia di cantare, già vi vedo, già vi sento il karaoke sta per arrivare, prima un po' di bella musica. La canzone che ti fa stare bene è sempre lì, pronta ad aspettarvi al 331 80 90 101. Se volete proporci voi una canzone potete farlo attraverso questo spazio che si ripete una volta.

0: riuscite a buttare. L'Italia è campionessa europea di riciclo, eppure alcuni non riescono a cestinare niente. Sentiamo.
1: Vai. Ciao splendidi.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono 14 anni che ho il vestito da sposa nell'armadio,
0: sì,
1: e non mi decido a buttarlo, visto come è andato a finire il mio matrimonio, che praticamente solo dopo un anno ci siamo lasciati.
2: Aia.
1: Solo a rientro dal viaggio di nozze il signorino mi ha messo le corna con una colombiana.
2: Bene.
1: Ciao.
0: Beh, lo tieni già buono per il prossimo matrimonio, dai, che andrà sicuramente meglio, per forza.
2: Basta poco.
3: E allora lì sì, è che ci voglia molto, insomma.
2: Sì, no, pure.
3: A meno che uno lo faccia già durante il viaggio, il pranzo,
2: dai,
3: di nozze.
2: Su, forza.
3: Ma insomma, va bene, dai, coraggio, forza, avanti, andiamo avanti, sentiamo.
4: Buongiorno banda, io proprio questa mattina, prima di uscire, sacco enorme di scarpe nel cassonetto.
0: Brava.
4: Dove si recuperano i vestiti, le scarpe, via. Si è chiusa un'era, gli anni passano e ci si rinnova. Ciao.
0: Mi sembra giusto, e torna tutto.
3: Tutti i martedì in parrocchia la saccata dei giocattoli con cui i miei figli non giocano più. Ma a proposito di giochi e giocattoli,
2: no, ragazzi,
3: c'è stata una scena dal libro,
2: no, ragazzi,
3: cuore,
2: no,
3: qua.
2: Non potete
3: alla
2: capire.
3: Banda di recente, uno che vi diremo dopo.
2: Va bene.
3: Come avete sentito in sottofondo.
0: Perché adesso torna il grande Yannick Sinner alla banda di R101.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
5: 32 vittorie consecutive al Master 1000.
2: Basta però. Cioè no,
0: sei
2: no,
0: felice?
2: continua.
3: Ha superato tutti i record.
5: Sì. Adesso stavo provando il discorso di ringraziamento per quando vincerò l'internazionale.
2: No, aspetti, ecco. Facciamoci dare un attimo di
3: tastatina.
5: Volete sentirlo?
3: Sì.
5: La vittoria arriva grazie a Best Drink, il drink energetico per diventare forte.
2: No, non metta in mezzo gli sponsor nel ringraziamento, almeno, scusi.
5: Okay,
2: oggi intanto con Medvedev, giusto?
0: Lui.
5: Pavel,
0: sì.
5: Medvedev.
2: Con Pavel Medvedev.
0: Con Padel.
5: Ho comunque pensato di andare a fare la doccia mentre c'è la partita.
2: Ma sì, cioè.
0: Beh, se riesci tra uno shampoo e un balsamo.
3: Ha approdato in semifinale, quindi Sinner, c'è stato il quarto di finale contro questo tennista russo. Leggo da Twitter Sandro Brusco che scrive: vedo commenti su Sinner che ha vinto nonostante la presenza di Salvini, ma credo che ci sia un equivoco. Salvini tifava per il russo. Ecco, fatto molto ridere.
2: Però fa una battuta
3: bella. Quando ce vo.
0: È lì con lui Salvini, mi sembra.
5: Posso dire. Sono stato bravo a farlo, vero?
2: Sì, bravo. Anche bravo italiano. Nelle imitazioni, complimenti.
5: 100% italiano. Sì.
2: Senta, hanno messo il derby alle 12. Può ancora andare anche a giocare una partita con la Roma, con la Lazio?
3: Sì.
2: Vero, Yannick?
5: Ma io ormai quando vado al campo di allenamento non mi esercito più a giocare.
3: No?
5: No, mi esercito a fare discorsi di ringraziamento quando vinco. Comunque sono il figlio preferito della mia famiglia, non so perché.
0: Ma non è
2: l'unico,
0: vero,
2: forse è il figlio unico, tra l'altro.
5: Piccolo, no, mi prendevano piccolo mi prendevano a racchettate a casa per farmi studiare. Poi la racchetta l'ho presa in mano e sono diventato il figlio preferito di mia madre e mia padre.
2: Dai, perché sbaglia i pronomi?
0: Veramente.
5: Così. Sono una persona molto semplice, faccio cose normali.
0: Ma di che?
3: Tipo?
5: Vado, non lo so, a confessarmi, vado dal Papa come tutte le persone.
2: Come tutti, sì.
5: E forza ragazzi. C'è tempo anche per non vincere.
2: Ma arriverà, no. Speriamo di no.

0: challenge.
1: Stop challenge. Timberlake, perché adesso c'è il Trutrella challenge.
2: Prego.
0: Grazie, Bruno.
2: Sigla.
1: Sigla.
0: La sfida, la battuta più brutta del giorno, eh no.

0: aperto la voliera qua. Si parlava di api e è entrato un fringuello.
1: Rossetti.
2: Fate.
3: Il che Rossetti, il suo fischio. Gli urli sono quelli di Giuseppe Milano. Le lacrime sono quelle di Matteo Torri in produzione. Ci siamo tutti, insomma. E tantissimi di voi al 331 80 90 101 per tirare un po' su anche la mia ape, la sua bimba non è stata
0: povera.
3: Tanto bene.
0: E dove è andata?
3: Dalla pediatra.
0: Alla pediatra. Eccolo. Bene.
1: La pediatra. Facciamo entrare anche l'aperitivo e Paola Perego. Benissimo.
0: La Perego.
2: Okay. Paolo apostrofo Aperego.
3: Meno male che non ne hai bruciata nessuno. Allora, fuori dagli animi tutte le i problemi sportivi che ci sono stati in questi giorni. Bene. Si apre una nuova sfida, un nuovo campionato per il Tortorella Challenge. Primo sfidante.
4: Poverina, aveva la pertosse.
3: Una roba così.
0: Sarà tutto così?
2: Sì.
0: Mamma mia.
3: No, tranquillo, c'è anche lui.
5: Ciao, sono Luca da Carpi per il Tortorella Challenge. Sì. Uno gnomo dice una gnoma.
0: No.
5: Gnamo.
2: Boia.
0: Sa che era meglio le api? Possiamo tornare alle battute sulle api?
2: Mio nonno accanto al caminetto.
0: E nessuno già rideva.
2: No, mio nonno prima di buttarsi dentro il caminetto acceso me la diceva.
3: Ricky, tu chiedi e sarai accontentato. Ieri era il tuo compleanno, quindi prego.
0: Grazie.
3: Ciao.
6: Sai che la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: La pernacchia. Come questa battuta.
2: Boia. Una delle battute
0: la pernacchia.
2: Basse che abbia mai sentito.
0: E infatti è finito.
3: Quindi rimane lì in lizza per trionfare prima del weekend.
2: Si può sempre fare peggio però.
3: La peggio?
0: La peggio! Attenzione, aspetta, ne aggiungiamo altre.
3: No, arriva lei.
7: Buongiorno, banda.
3: Anna Giulio.
7: Chiara, ma io so che la pediatra non esercita più.
0: Perché?
7: Ora prende la pensione.
0: Madonna.
7: Ciao da Giulio
0: bella.
7: Da Catania.
0: Oh, Giulio. Agnomo ignomali. Forse era meglio.
1: Raga, scusate raga, bro.
0: Raga, ma come parla?
2: Così. Perché ci chiami bro?
1: Bro. Parli con il linguaggio dei giovani. Per acquistare ancora dobbiamo fare molto di più.
0: Sì.
1: Scusate.
3: Per conquistare i giovani?
1: I giovani, certo.
3: Beh, guarda, ne abbiamo uno tra gli sfidanti, prego.
8: Ciao, sono Nicolò da Montecatini.
3: Ciao, Nicolò.
8: E questa è la mia barzelletta.
0: Sì. Vai.
8: Fra Cactus, ti devo dire un segreto, ma te lo dirò domani. Non tenermi sulle spine.
3: Mi sembra giusto.
2: Senti, senti la comicità toscana, quella verace.
0: Bravi,
2: stito,
0: complimenti.
2: Amico da Montecatino.
0: Tornate sempre dei comici.
2: A proposito di comicità verace toscana, appunto, Chiara, ti mando questi ultimi due siluri dalla rubrica Mistero di Ettore Ferrini, il vernacoliere di maggio. Se chiami il cane Chuck, si gira?
3: Certo.
2: Ok. In India si sta in fila italiana? Ecco, con queste due perle che tu sicuramente
0: sai che
2: tutti quelli come te avrete
0: dal vernacoliere io già un po' tremavo perché sono battute a volte
2: effetti,
0: molto spinte,
2: infatti.
0: Ma queste sono peggio delle peggio.
2: Sì, infatti le lasciano in ultima pagina, naturalmente.
3: Avrei detto settimana enigmistica.
2: No, invece vedi, la rubrica si chiama Mistero perché è un mistero come facciate a ridere,
0: esatto,
2: con queste battute qui.
0: Va bene.
3: Ormai è fuori gara. Il nostro Bruno Vespa non le prenderà in considerazione, dovrà stabilire il vincitore di oggi tra gli sfidanti ufficiali.
1: Fuori tutti, facciamo entrare la Vespa 5 di Cesare Cremonini, eccola. Dopo il grande successo di qualche settimana fa è tornata.
0: Ecco qua quando sfonda.
1: Invadeteci di messaggi dopo questa grande performance.
0: Grazie.
3: Ma allora, quindi?
1: The winner is.
0: Bravo!
3: Ehi là!
6: Sai che la mia invece, la mia ape è una maleducata, è la pernacchia.
0: Sì. Certo. Non poteva che vincere questa schifezza qua.
2: In effetti,
0: è vero, è vero.
2: Sì, sei soddisfatta, Chiara?
3: Potrà vantarsene fino a lunedì.
0: Pensa
3: perché
0: te.
3: Nei prossimi giorni vi lasciamo tranquilli nel weekend.
0: Grazie.
3: E quindi lui potrà lanciare il suo guanto di sfida a tutti i suoi amici, parenti, per poter sfidarci anche il lunedì con il Tortorella
0: Pensi
3: Challenge.
0: Pensi abbia dei parenti questo qui, è disconosciuto da tutti.
2: Se li ha giocati tutti,
0: ma
2: secondo
0: sì.
2: me.
3: Grazie a Bruno Vespa che ha fatto da giudice quest'oggi.
2: Ciao Bruneo, alla prossima.
1: Venga qua, l'aspetto.
2: Va bene, va
3: e
2: bene.
3: E dici dei parenti?
2: Ma no, la tua madre è youtuber, come sta?
3: Molto bene.
2: Ha riscosso, ho saputo. Sì. Dovete sapere che Chiara Tortorella ha una mamma youtuber.
0: A voglia.
2: Prende dei quattrini dalle visualizzazioni. Capito?
0: Sì, sì, ha ritirato Ben.
2: Ben, quanto ha guadagnato?
3: Beh, adesso così per l'ufficio delle entrate, no? 40 euro in 6 mesi.
2: Cioè, le entrate non si muove nemmeno.
0: L'ufficio delle entrate te ne dà altri, forse, adesso che hai detto questo. No.
1: Io in 10 anni.
3: Vediamo quanto salgono le sue visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si chiama Turtle Turtle Alpha Omega.
0: Sì, ma tu pensa che.
2: Scusate.
3: Questo è il nome.
2: La bassezza.
3: E la puoi vedere mentre gioca con un videogioco famoso.
2: Porco cane.
0: Quindi non è quella che sta peggio a casa Tortorella.
2: No, ma da qualcuno
0: chi
2: avrà
0: la più sana?
2: Scusa,
0: abbiamo la più sana.
2: No? La genetica, amica, acqua fresca.
3: Dica Bruno.
2: Ci dica Bruno.
1: Ti cafonarci che non siete altro.
3: Sì.
1: Il Tortorella torna.

0: Buongiorno banda. Buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, si vede Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte sono diventato, il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina, che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo? No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Pezzo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Vabbè, chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Eh beh, chi se ne frega?
2: Si sono dati tutti al padel.
3: Sai che se metti Maya. Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: No, va bene, okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta.
3: No, e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme, mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'erano. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti, Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro, praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Sì, non lo so. Qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: I viaggi a vuoto. Trump che è andato in Cina
4: da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo manda
2: indietro. Porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due. Almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era un
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: all'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
2: Ma dai te.
4: Che bellezza. E il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente di Leo.
5: Candle in the wind. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Noi abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1100, 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano. Per cui bevuto un caffè con la coda mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di

0: viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Mar.
3: Ma non erano in Giappone.
4: Ma che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio a vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere e poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma sì. Andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: Oh. I rollatori?
5: Oh. Perché poveracci.
3: Così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte e hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto. Molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Brumotti, Riccardo, ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
4: No, ma che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
1: Cristiano Militello con sì. Max Pezzali.
5: Ah.
1: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che bello!
1: Quello di avanti un altro che
4: XXL,
1: fa.
4: XXL. Ah,
5: mi piace Nozzolino.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma dai.
1: È stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Extra.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Extra?

0: This, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che...
1: E che ci correggono, ma hanno, esatto, ragione, perché pare che Lily, di Lily e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'avevano bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
3: sì,
1: far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: secondo... Va bene, io
0: pensavo un collie con un...
3: Da essere meschino, quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo, ma qual è? Ma il Cavalier King?
0: Sono molto simili, c'è da dire.
3: Ma qual è? Ma
1: non è la prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei, lei mi ha detto quello del film, lei, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla
3: sua.
2: Figliola, poi, scusa,
1: poi Anna, poverina.
3: Colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier. Cioè, un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier.
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino.
2: Sì.
1: Che voleva far incrociare uno spinone e un segugio.
0: E un
1: segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo. Salutiamo. Ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo, sì, aver, sì, sbagliato.
3: Sì, probabilmente. Siamo... Però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova.
3: Sì.
0: Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il mentre... passaggio della stecca si chiama.
0: Eh,
1: certo,
0: sì, per il 99esimo anno saranno a Verona.
1: Uh-huh.
0: Il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le mentre... città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai
3: pensa te,
1: fanno anche le grigliate,
3: sì, cioè
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical con
2: la
0: pianta,
2: solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non
2: che
1: lo
2: era?
1: So. Che era?
0: Audrey.
2: Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
3: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Bim Bum Boomer.
1: Proviamo la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: C'è anche chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90.
0: Invece
2: avanti.
0: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
2: Con Sal Da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi.
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No, poi.
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
7: Ciao, buona giornata!
0: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
0: è una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
2: Ma
0: Ciccio Bello!
7: Ciccio Bello ha la bua e vuole te. Ciccio Bello! Comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip. Ciccio Bello alla bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle Gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: La bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: Ah, è vero!
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
0: Che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse.
0: Sì.
2: E invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era. All'imboccatura c'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che sì.
5: Ciccio Bello, Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene, bene, bene,
2: bene. Poi bravo. Il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasto impresso.
0: Cosa
3: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava la sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le avevi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Via. Dobbiamo andare, via.
2: A fretta, a fretta. A
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
8: Lumidello, Lumidello, c'ha la bambola col budello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho, senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto, indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne

0: avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis: a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio: domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGcom24.
1: R101.

0: prova musicale. Jump, Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi. Per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo.
1: A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.

0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
1: L'ho presentato l'altro anno.
2: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival,
0: perché
2: non mi hanno chiamato, non mi hanno chiamato.
3: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
2: Sapete
0: no,
2: che
0: ci saranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
2: Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
1: no,
2: sto scherzando naturalmente, sto scherzando, anzi lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
1: Cosa?
2: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
2: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
2: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
0: Facile
2: che
0: è stato.
2: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese J'adore Artil, finlandese Killer e in tedesco
1: Allora, bella, deve essere bella quella versione.
2: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: di renderlo international, certo.
2: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come
0: davvero?
2: Sarà sì.
1: Sentiamolo da lui.
2: vai Yannick,
1: vai.
4: Saremo io e te, lo slam, la

0: Sembra mandalir con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti a battere Djokovic.
0: Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella. Ringraziamo Jannik Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende dal colore dei capelli di Saldavinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Saldavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze, eccetera.
3: Sì, perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
3: Perché il voto va allo show, deve esserci lo show.
4: Vabbè.
3: E ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Ti immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
3: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Rain, Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la adunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 il magione.
1: Pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Bravo. Perché nasceva il 13 marzo, per quello è la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì, vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti
3: lavorata? La motorizzazione stamattina. Che te ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao Luca da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: were. Ciao.
2: Ce Ganzo. N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista.
2: 300.000 persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro, io ho fatto l'apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché? Colgo dell'ironia.
1: Edimburgo.
3: Nei vostri commenti,
2: Edimburgo,
3: nelle vostre ricciatine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne
1: possiamo più.
0: Di quelli a Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso,
2: ha detto, ha detto che nel giro di 2 settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono ma
1: i
0: veri alieni. Sentiamo subito il nostro grande esperto di questi file appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone,
0: Roberto Giacobone.
5: Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20 metro e 20 è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggi.
5: Linguina all'astice 25.
1: Sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: uè, guaglio.
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto.
2: Ehi, sì.
5: Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Ah!
1: Pupo più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questo addirittura è 1,14. Vabbè. Comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare il canzone cioccolato. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
1: Tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
2: anche. Pare che i trulli siano astronavi qui.
3: Sì.
2: E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331-8090-101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida, la

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma
2: mia. Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo.
3: Aiuto.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni o i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia,
3: metti,
1: grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Ok.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Noi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche te scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Intrucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao Maria da Calabria.
3: Ma abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Una eran tre e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile.
1: Guarda, che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
7: c'è
1: via.
7: Una no, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però non secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
1: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101.
2: Non si finisce.
1: Sappiamo
2: mai
1: che
2: di
1: ti facciamo soffrire.
2: Finisce mai di patire questa radio.
3: Hai ragione.
2: Mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita.

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101.
1: Oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo. No?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Qua. Che profumino che avete cucinato oggi? Pulpette di. Non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa.
0: Papone!
2: Come stai? Eh? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No? Come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di solito non avviene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Sì, ah sì? Sì.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestione.
1: Quello
2: della noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Cioè, dopo tanti anni profumo terribile,
1: evidentemente.
2: In effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: È strano.
0: E i sapori che ti riportano. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito Ventimiglia quando prendevo il martelletto andavo a cercare le pigne. E
5: prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao Carlo.
6: L'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie,
5: internazionale.
6: Quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan.
5: L'Abronzistan?
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan e poi grande il nostro Salda vinci. Dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
5: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: Per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete visto ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
1: È stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono alla sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Noi la attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision.
0: Che ovviamente supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
1: Certo.
6: Salutiamo San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino. Sì. Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente alla a tale quale. Questo è il processo.
0: Tale quale Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: È Riccardo Russo,
5: è vero, come c'è sta roba. Che...
6: Eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: La volata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo, grazie a me.
2: Sì, che poi...
6: Tutto per la SIAE.
2: SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baldo.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: chiaro. Salemistan confina con Pierellistan.
6: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ah, ho capito. Salemistan
1: anch'io,
2: è uno stato dove si vanno tutte le unghie, capito?

0: Vienna, ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: spinciata? Ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro,
0: Bello Sal spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero?
3: Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Davvero? Per sempre tutti. Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Nel velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento. Tutto questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sulla Rai 2. Sì, Rai 2. La finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Sì.
1: Non era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì. È buona, nonostante tutto.
4: 8 etti, un pezzo.
0: Vuoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo? Perché stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
1: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Quella cosa che anche
0: si fa prima,
1: chiusi.
0: Vedi, per prima unisco due parole.
1: Dai, certo. Sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno! Lo spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni,
0: però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Lo spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, a occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
4: Sì.
0: Conosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Sì.
1: Chi è?
0: Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce,
0: è quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Ho capito, bella.
1: Ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per fare.
0: Invece.
1: Questa cos'è? Pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Dietro quando?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Di sì. Dove vinsero con Waterloo.
1: Okay.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Da
1: Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cine e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
4: Se io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però.
1: Vabbè.
2: Finale di un ogni
4: capisco.
2: Finale.
1: Niente, una gliel'abbiamo chiesto.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Le sigle tutte uguali, però ce le hai,
2: Forte di meno, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
2: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che è l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
2: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
2: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
2: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
2: Max?
0: Sentirla?
2: Certo, vai.
0: Dai.
2: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
2: Del Milan.
0: Sì.
2: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Sarebbero io a te, da qui andremo in Champions League, poi as well as ladies,
1: però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza,
1: calmo, calmo.
0: Basta.
3: Wow, meraviglia. Bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: questo
2: piace.
4: Questo era l'Eurovision Chaos Festival.

0: Adele dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Mio figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che viveremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Sempre sì, come? Parlerà delle no. C'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice, che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora,
1: sì,
5: io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, mm-hmm, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
5: Oh.
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione,
5: con la posizione esatta,
1: mettigli una pezza.
5: Priklesdust.
0: Parla austriaco, credo.
1: Ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le...
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto.
2: Però
0: non l'hanno fatta entrare
2: subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga.
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not a rocket with the cheap drink?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi.
5: Why Germania with the kraut e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: Ma perché?
1: Ma...
0: Tra i favoriti dopo la prova generale sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Dove deve volare quello lì?
4: Dai.
2: C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta, ma
5: metti una bad multimetriale tra vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa alla Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Questa è
1: il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì. I conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini. Gabriele.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
1: No, un altro trio.
2: Più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Toniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision.
0: Va bene.
4: Bacetta.
5: Così,
0: grazie al nostro inviato, chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini.

0: Arriverà sul posto un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto durante le ricerche. Intanto si indaga sul perché il gruppo abbia superato il limite di 30 metri di profondità. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Lo ha ribadito la Premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis a Sinner, bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona davanti a Pedro Acosta e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: Yes, Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Dai,
3: presentazione brillante.
2: Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa?
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
4: Sì, ciao. No, quello io mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
4: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
5: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
4: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere,
1: certo,
4: a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto non verrebbero multati.
4: Ti danno il voto sul
1: registro. Esatto.
4: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì, perché bello. Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in questo modo ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
4: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre là andiamo.
4: Ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
4: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura. Il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notes scritta a mano.
1: Davvero?
0: Buongiorno, amata banda.
1: Davvero?
0: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi
1: sì,
0: ognuno
1: per
0: ha la sua calligrafia.
1: Leggerlo.
0: Esatto. Una fantastica giornata.
1: Ok.
2: Rimandalo poi col messaggio di testo.
0: Perché ne vedo solo un pezzo in realtà.
1: Il corsivo poi.
0: Morella.
1: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
0: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
1: Ognuno
0: c'ha
1: la propria,
0: certo.
1: Esatto, una specie di DNA.
0: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
3: Stiamo parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, dopo dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, nei tuoi commenti te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
1: Quindi è tutta colpa
3: sono
1: tua.
3: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
0: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
1: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
0: in prima
1: nella tua memoria.
0: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
4: Banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
0: giusto,
4: via, e assolutamente in corsivo. Sì.
0: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
1: Certo.
0: C'è tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
1: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file. In qualche maniera vi aiuta a fare entrambe
0: le cose. L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
1: Anche quella, certo.
0: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
2: certo, è ovvio.
1: Questa ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
0: A metà.
1: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
0: Vabbè, uno le prova
1: giusto,
0: tutte.
1: Giusto,
0: no?
1: giusto.
2: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano. Come sono messo? Tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
3: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
0: Non farla direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
2: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Ma immagini.
0: Non è l'unica, però.
5: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
1: Perché
3: devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
1: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
3: Un amico di Novi Ligure mi fa:
1: cosa dice?
3: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
1: La moglie fa la ginecologa.
2: Apra grande,
3: potete
2: signora.
3: Ridere tranquillamente.
2: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, è come ai tempi del liceo, è presente.
0: Ma guarda,
2: si capisce
0: come
2: tutto.
0: Se la liscia in onda.
2: Si scicca,
0: sì.
2: Perché già È già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
3: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
0: Dai, allora hai fatto bene.
1: Sei un paziente della moglie di Riccardo.
3: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
1: Fatemele capire tutte queste cose.
0: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei, e invece sì, sono per tutti voi. Lady Gaga qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre voci.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano. Here we go.

0: quando sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ah, no, l'anno scorso c'era quella della sauna della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza, non ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E we want.
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io.
0: L'ho preparata io.
3: E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su trippa.

0: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. Ah. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna
1: al bar, si fa un giro.
2: Vinse la causa,
0: esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
1: Certo. Sì.
0: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
0: Nel senso che andava, timbrava il cartellino in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
2: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
0: Immagini. Chissà se di là timbrava anche di là o come
2: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
0: non
2: che
0: capito.
2: Ruolo avesse, che ruolo avesse nella amministrazione del nostro paese.
3: Di sicuro adesso è in politica, credo. si butterà.
1: Faceva anche in tempo a tornare indietro, ritimbrare il cartellino in uscita.
2: Pausa pranzo.
1: Arrivava a casa, la pausa pranzo
0: la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
2: Porco
0: timbra il cartellino in Italia e va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera alle dipendenze. Spettacolo.
2: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
1: Esatto. Le vostre voci al 331-8090-101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io lo riconosco anche a occhi chiusi, con l'olfatto, l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
0: Le paste della mensa della scuola.
1: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
1: Esatto.
2: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio. Giovannino,
3: minestrone.
2: Ici, cosa c'è oggi?
1: Non è anche un segugio. Ma a proposito di cani,
5: io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani, soprattutto quando passano di fianco agli armadi. Non vi spiego la sinfonia.
1: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
0: Oh, mamma mia.

0: Off, Kate e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fuckers European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso io... intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, nasce qua.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: E rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli.
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
0: Esatto.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero. Ma non so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Devono farla
1: già
0: anche
1: decisa.
0: Due volte.
1: Non c'è una dimenticanza.
2: Che... pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Lo vedremo domenica prossima, quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: Lo faranno.
0: Partita in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti, lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao
1: bersaglieri, evviva.
4: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto, molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao buona giornata.
3: Ciao. Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle ciopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No. Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un amico che ce l'ha segnalato via SMS.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quanto mai? Ora che è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura.
3: Arriva.
2: Non i primi quattro.
3: Il liquame
2: arriva, il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, brava.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
3: Nuovissimo.
2: Nuova, sì. Sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo detto, dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve Radio 101.
1: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Can Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla
1: Ehi.
7: Scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
1: Sandro!
2: Con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è!
3: Come dargli torto. Ha ragione.
1: Ogni tanto, nella semplicità.
3: Potete sparare a questo che fa il dischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Ero io che fischiettavo.
3: Per una volta sola.
1: È Guccini che
4: fischiettava. Ero io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei, vabbè. Va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così
2: il
1: gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta, diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. È andato da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista canzone
3: è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare anche con i raduni.
2: Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia cavolo.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: Sica, abbiamo cambiato. Allora, c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente, qualcosa.
2: Dai, dai, sì, un'atmosfera.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah, sì,
4: sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
4: te lo faccio,
3: te lo faccio io il massaggio.
4: Fidi.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Ah, beh, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Anzi, il mio pulsante fa tutto.
2: Ah, beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora? Parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
3: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è
3: pure
1: tratta.
3: Scambiato per Mereghetti.
0: Dai. E state zitta. Armato. 3, 2, 1, dai!
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo.
1: Sei già prenotato, Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese.
0: Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco. Preciso.
1: Sentiamo.
5: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo come lo parli.
0: Ah, pirla, faccia tu caffè.
5: Tu sei preciso. Me pari avvocato Prisco.
3: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
3: Vabbè.
1: 1-0 per
3: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai,
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo.
6: Prego. Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
0: È facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
3: Secondo me
0: quella è la prenotazione.
3: Posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, sarà, Paolo.
3: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
0: Bravo, Paolo.
6: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Voleva dire il papà?
7: Anche questo Natale se voleva dare le palle.
0: Grande Garrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
3: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Un'altra, dai.
1: Vai,
0: sì,
1: Cristian.
0: Sì. 3,
1: dai.
0: 2, 1 e sì.
8: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so chiara.
4: Questa no.
3: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
3: No, sono indeciso. Se anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo, dai che ci arrivi.
3: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a
1: con Boldi.
0: Boldi,
1: dai, sì. Dilla, dimostra.
3: Ricky. Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91, Enzo Salvi?
2: Ho sbagliato.
0: Il film.
2: Ho sbagliato, 2000. Tu vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari. Christian,
2: niente,
1: abbiamo
2: bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
9: Io mi chiamo Poppea.
0: Dai. Poppea. Facile.
10: Io me Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
9: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe appena e già le puppe
0: appena
2: SPQR
3: appena appena.
1: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
2: Anna Falchi.
3: La famosa Anna Falchi. Che
0: sono Poppea.
3: Riconosco anche così.
0: Ma il film è chiuso.
3: Il titolo SPQR.
1: Sono porci questi romani. 2500 anni fa.
3: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Cristiano.
3: Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
3: Dai.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
7: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene de cuore.
11: Ti mette de cuore e de panza.
2: E de panza, bravo
7: Cristian.
2: Vacanze di Natale. No.
3: Vacanze a New York.
1: No,
11: no, ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
11: ragazzi.
7: Beata l'ignoranza, si sta bene de mente, de cuore e de panza.
3: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello, duro. Momento altissimo, ragazzi, sì, qui proprio... la banda di R101.
11: Il cinema di sé.
3: Questa sì è divulgazione.
11: Sì, sì, è arte, tutti... la settima arte.
2: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto, io veramente una cosa.
3: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
3: poi
2: sì,
3: abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
11: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
3: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
11: Figurati. Qual era?
3: Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio al cineparettone puro.
3: Quello classico,
2: la rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito.
11: Citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
12: E anche sto gioco ce lo siamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Terrore nel centro di Modena, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato una decina di persone. 8 feriti, 4 gravi. A una donna sono state amputate le gambe. L'uomo alla guida è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine dopo aver accoltellato un passante. Si tratta di un 31enne italiano di seconda generazione, incensurato, laureato in economia. Non sarebbe stato sotto effetto di alcol con lo stupefacenti, esclusa la pista del terrorismo, avrebbe agito per rancore perché si sentiva bullizzato. La tragedia dei sub italiani alle Maldive, un soldato impegnato nella ricerca dei corpi è morto a causa di un malore. Intanto si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite di 30 metri di profondità, revocata la licenza alla barca Duke of York. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, lo ha ribadito la premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino, in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Intanto Trump sta pensando di riprendere a breve gli attacchi sull'Iran. Secondo i media israeliani, Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Tra le opzioni, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Domani, grande giornata di sport, con tutta la 37esima giornata di Serie A in campo e le finali degli internazionali di tennis di Roma. Sinner, vincente oggi contro Medvedev, sfiderà il norvegese Ruud. Nel doppio, Bolelli e Vavassori se la vedranno con Granoyers e Ceballos. Alle 14 a Barcellona anche la gara di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
2: R101,
0: Piano. Dammi il regalo!
3: Una lavanda!
4: Dammi il regalo!
3: Allora!
5: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo!
1: Se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
7: Dai,
3: Cristiano, metti lì una cifra. Cosa? Compriamo.
7: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo!
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo!
1: Poco dopo
8: R101, dammi il regalo!
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno, Silvia.
9: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
7: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
9: Sono contentissima.
1: Bene, okay. Silvia.
10: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
9: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
10: Grazie.
11: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
7: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito il nostro programma non c'è.
11: Leonardo
7: Fiaschi.
10: No, sua spontanea volontà è stata.
7: Sì, ho sentito.
3: Certo, certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
7: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
9: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
7: Ora,
11: lei ha buttato giù.
7: Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, Gas e Luce?
11: No.
7: Che da Lodi non ti ha mai visto né conosciuto.
9: Immagino di no.
1: Grande Silvia. Però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
10: se sbagli
1: comunque.
10: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
9: Allora 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Era sbagliato, era sbagliato.
3: Sì. Allora, 10.
0: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Che amore espresso macchiato, macchiato, macchiato, macchiato, macchiato. Per favore,
0: niente,
4: ti prego.
0: Neanche qui.
1: Tommy Cash. Numero.
5: E io ho una versione livornese.
0: Come fa?
5: Fiaccato,
0: certo, va bene.
5: No?
0: No, non era quella.
5: Non era così.
0: Abbiamo
6: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale, esatto, che succeda quella.
1: Sì, via, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
0: Dai.
3: Numero 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: fortuna.
1: La favorita all'Eurovision.
2: E allora, povera Silvia.
3: Ma com'è? Che non ma era più. Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti, vabbè.
0: Possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
5: Va bene così, sono contentissima.
0: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
5: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao. Ciao. Ciao.

0: di viaggio mai raccontata in televisione.
1: Benvenuti a Pochino Express.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
2: Ma che sei giapponese?
4: No, è la ghiera tedesca.
1: Ho capito.
4: È uguale, oh.
1: Senza un centesimo in tasca.
4: Sì.
1: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
2: Wow.
1: Per arrivare a Caccia di Morte.
3: Ma non erano in Giappone, eh?
4: Che viaggio è?
3: Vabbè.
1: Autostop.
3: Viaggio vuoto.
1: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
4: Sì. Bello.
1: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito perché devono tentare di sopravvivere.
1: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
2: Mangiare una pagliata selvatica, no?
1: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma andiamo a vedere le squadre.
4: Dai.
1: Chiara, il fidanzato, Edo sono di nuovo i rollatori.
4: Oh. I rollatori.
5: Oh, perché poveracci.
3: Torniamo così.
1: Al grido di falla girare.
4: Certo.
1: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni. Per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
4: Voglia.
2: Riccardo... Brumotti ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
1: No. Riccardo con Daniele da Villanterio.
4: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
1: I tifosissimi.
3: Riccardo, dai, mi lasciamo passare, ragazzi.
1: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
4: infeme,
1: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del.
4: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza. Scusa.
1: Cristiano Militello con Max Pezzali. Saranno gli amici veri. Dopo aver girato a nord, sud, ovest, test, si sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
1: E per finire Paolo.
2: No, finisci pure.
1: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
4: no,
1: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
4: E che è? Bello!
1: Quello di Avanti un altro che
4: XXL.
1: Fa.
4: Mi
5: piace Nozzolino.
4: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
1: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
4: Ma
1: ed
4: dai.
1: È stato eliminato.
4: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
1: Questo è Pochino Extra.
4: Bellissimo.
3: Non
4: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
4: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pochino Extra?

0: Buongiorno banda, buongiorno. Ciao. Riccardo, auguri, auguri. Buon compleanno, Silvia da Roma.
1: È la così dalle 5, ve lo dico.
2: Riccardo Russo.
1: La mascotte è diventato il pupazzetto. Domani sono lì, mi puoi infilare la mano dove vuoi, usarmi come pupazzo.
3: E allora diciamolo quello, a quello di Latina che domani può venire qui per vedere in faccia Riccardo.
4: Ecco. No, domani va a Bra. C'è Riccardo?
3: No, è a Milano.
2: Nel frattempo stanno andando a Pompei un sacco di campioni di calcio che giocheranno a un torneo di padel.
1: Ah sì, eh?
3: Padel.
2: Sì, Di Canio, Bobo Vieri, Dida.
1: Bravo Peppo.
2: Quagliarella. Presentata da Veronica Mai e Jimmy Ghione.
1: Allora.
3: Ma chi se ne frega?
2: Notizia.
3: Chi se ne frega?
2: Ma si sono dati tutti al padel.
4: Sai che se metti Maya. Longa.
3: Aspetta, cosa stavi dicendo?
4: Nella padella.
3: Hai finito? Ti piglio a sberla.
4: No, va bene, okay. Ho finito.
5: No, non la posso fare sta battuta. No,
3: e allora perché?
5: No, dico, se prendi Maya e Ghione insieme mescoli.
1: Non si può fare.
2: Facciamo in modo che ascoltare la banda di R101 non sia un viaggio a vuoto per i nostri ascoltatori, perché ne hanno già fatti abbastanza. Sentiamo.
6: Ciao banda, a me è accaduto di organizzare un viaggio negli Stati Uniti per andare a vedere una partita dell'NBA, precisamente a Miami, per andare a vedere i tre big che erano LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh.
2: Wow.
6: Speso un patrimonio, organizzato tutto, siamo arrivati là. In quella partita l'allenatore ha deciso di farli riposare, erano in tribuna e non c'era. Abbiamo fatto non so quanti mila chilometri per niente. Tanti saluti Mario.
2: Ti ha visto la capoccia da dietro praticamente.
4: Mario batte tutti.
2: Non lo so, qua mi sa che metteremo giù una bella lista, una classifica.
3: No, i viaggi a vuoto, Trump che è andato in Cina.
4: Da Cinciripini.
3: Da Cinciripini che lo mandano indietro.
2: Porti indietro.
5: Comunque, una volta io sono andato a vedere Elton John per due, almeno ho tentato di vedere Elton John per due volte.
4: Ed era racca,
5: concerto annullato.
3: No, con due volte te la...
5: All'Arena di Verona.
3: Perché gli hai fatto sapere che c'eri? Non l'avrebbe fatto.
5: Una volta aveva la febbre e l'altra volta si è rifiutato. La volta successiva si è rifiutato.
1: Ma cosa vuol dire si è rifiutato?
3: Si è rifiutato di avere la febbre.
5: Di fare il concerto.
2: Vedi che ci entra in classifica anche Leo.
5: Perché il camerino era troppo freddo.
4: Che bellezza. Il Capecchi cosa disse nell'occasione?
2: Capecchi, la gente John, di Leo.
5: Candle in the windy. Glielo faccio fare al suo di funerale.
2: Un'altra voce, sentiamo.
7: Ciao banda, sono Angelo, Prince di Lecco.
2: Ciao.
7: Giustamente molti anni fa il mio amico praticamente voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata. Abitavamo a Milano e la sua fidanzata era in Calabria. Praticamente è partito con la 1 1200 chilometri. È arrivato là, praticamente lei era ripartita per venire a Milano, per cui bevuto un caffè con la mezzo alle gambe e tornato indietro. Praticamente la sorpresa l'ha avuta lui.
4: Poteva andare peggio.
3: Mamma. Sì, poteva trovare qualcosa nell'armadio.
4: Poteva trovare l'animatore.
3: Quando fai
4: l'istruttore di tennis.

0: made of this, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lilly, di Lilly e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane, proprio. Porta, sì, fortuna.
1: Esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani.
3: Sì.
1: Far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso.
2: Peccato.
3: Va bene, io
0: pensavo un collie con un
3: da essere meschino
0: grosso.
3: Quale sono?
1: Sì, bravo.
3: Come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: io
0: c'è
3: gli
0: da
3: ho
0: dire
3: detto, ma qual è, ma
1: non è la
3: capire,
1: prima
3: qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi darla colpa sua, figliola, scusa,
1: Anna, poverina,
3: colpa sua.
2: No,
1: non
2: povera,
1: è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino che voleva far incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, ci fa sempre ridere.
3: Mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Devo aver sbagliato.
3: Probabilmente, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
3: sì,
0: sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona,
1: uh-huh,
0: il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in Bulgaria.
3: Si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te.
3: Ma pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì,
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
1: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lilly e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande che musical con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
1: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: Bim Boom Boomer.
1: Proprio la sigla.
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
0: ci
2: sono,
0: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche,
1: quella dopo,
2: chi ha detto sbrodolina, ma non era la sbrodolina.
0: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
0: e faceva Baby.
1: Quelli ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80,
0: 90. Invece
2: avanti.
0: Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello parla napoletano, quello là.
0: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
2: No. Poi?
7: Buongiornissimo!
0: Ciao!
7: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Dietro.
7: Ciao, buona giornata.
0: Li unite. No.
2: Mandali tutti.
0: È una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
7: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma?
7: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque. Sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
7: Ciao,
2: ed è ancora. Ed è ancora in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip.
8: Ciccio Bello alla Bua.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva ad Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
2: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
0: Ah, adesso ha compiuto 101 anni.
2: La bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
0: È vero,
1: Carlo Conti,
0: un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
2: latte,
3: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse, e invece andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
0: Ma che
5: Ciccio Bello, Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
2: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
2: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
0: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
2: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
0: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
2: Esatto,
0: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
2: Ciccio Gamer.
0: Ma anche la sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasta impressa.
0: Cosa
3: vuol dire caricargli la saliva? Qualcosa di schifoso lei.
2: Perché subito sputava in faccia.
0: E cosa sbrodolava sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle dopo che le davi da mangiare.
2: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
0: Ne abbiamo una all'ascolto?
2: Ah sì? Di cosa?
3: Dobbiamo andare, via.
2: A fretta.
3: Ciccio fretta.
2: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
0: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
9: Militello, militello, c'ha la bambola col budello.

0: bomba musicale, Jump Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi, per partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen c'aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom. A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Il
0: producer.
2: Adesso cantano Opla.
3: Questa è bella, bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Cella.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ho presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Lui pensava che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
4: Sapete
0: che cosa
4: c'è di bello?
0: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no, dai.
4: Sto scherzando, naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto,
0: pianta.
4: Parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese Jafokartil, finlandese Killer e in tedesco.
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te, lo slam, la

0: No, manda lì con le placche.
1: La racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io.
2: Certo.
1: Saremo io, Medvedev, Berretti, a batter Djokovic.
0: Ecco, bravo. Bello, bello. Di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca.
3: Bella, bella. Ringraziamo Yannick Sinner, che sicuramente ci farà vincere.
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma.
3: Dipende dal colore dei capelli di Salda Vinci.
5: Dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sapete l'Italia non potrà votare Salda Vinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
0: sì,
5: eccetera.
0: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
0: Perché il voto va allo show e deve esserci lo show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
0: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
2: vulcani di prosciutto.
4: Niente.
5: Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di R101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Sai che c'è la sfida?

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma.
2: Ma con le mani sbucci anche le cipolle?
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremmo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo. Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai, i bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni. Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, in radio, sul canale 67, scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda, Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, metti, grande.
3: Metti giù tra i buoni e li ha tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay. Ok.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: Noi mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino. Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
7: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Il trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
8: Ciao! Lo sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
3: Ma non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatta la Maria.
1: E come la disegni? La canapa indiana.
2: Un Eran 3 e poi le Maria una volta.
3: Ma quelle facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
9: Troppo difficile.
1: Guarda, che
9: Mano,
1: segnale?
9: Come?
1: Tra l'altro, Mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale,
9: c'è
1: via.
9: Niente. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però secondo me ha le idee.

0: chiare sul vincitore di oggi.
1: Ah, ok. Vabbè, è esagerato, però. The winner is
0: Hai tradotto bene?
2: Ciao, banda.
0: Grande!
2: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao, Nicolas da Teramo.
0: Grande Nicolas!
3: Nicolas!
0: Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti. Qui con noi.
3: Tutto questo poi, prima di finire dal preside.
4: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti in
0: scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
4: Povero Nicolas.
0: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
4: Finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione,
4: mamma mia.
0: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Dov'è Mano?
3: Mano? E schioccale ste dita.

0: Oggi stiamo parlando di tutte quelle cose che riconoscereste anche al buio, tipo il profumo della polenta, ci scrivete al 331 80 90 101,
1: oppure quel piatto particolare cucinato da mamma che le riesce tanto bene, ad esempio, no? Cioè, sei lì, ma oggi c'è questo, no?
2: Come a Batantuono nel film.
3: Che profumino che avete cucinato oggi, pulpette di... non posso dirlo.
2: Sì, un impasto particolare, diciamo così. Oh, io invece riconoscerei mio figlio in cerca di soldi da lontano.
0: Dallo sguardo?
2: No, il, quando arriva mellifluo.
1: Il problema è che
2: cambia proprio tono di voce, capito?
1: Sì, lui riconosce subito te invece, vero?
2: No, riconosce me, ma quando viene fa...
0: Pampone!
2: Come stai? Mi chiede come sto.
1: Sì, sì, sì.
2: No, come è andata la tua giornata?
1: Cosa che di soldi, non avviene mai di soldi, cioè nel senso che solo in questi casi.
2: Mai, ma poi con una voce, capito?
1: Ma sono tutti uguali.
2: Meschina proprio. Ah sì? Dici.
0: Inizia a fare le fusa forse come i gatti di Renato, che anche quando gli salgono sul letto lui riconosce quale dei quattro gatti è quello che sta andando a svegliarlo in quel momento.
2: È il cinghiale post digestivo.
0: Ah,
2: quello del noto spot
1: sulla panza. Quello della pubblicità.
0: Vogliamo le vostre voci al 331 80 90 101, è arrivato anche questo.
4: Ciao ragazzi, sono Stella da Milano. Io riconoscerei a occhi chiusi e ovunque, anche nel bel mezzo della metropolitana e degli odori della metropolitana milanese, il profumo che aveva la mia professoressa di geografia alle superiori. Era una grandissima simpaticona ed è stato un trauma, quindi riconoscerei il suo profumo ovunque.
1: Dai.
4: Ciao.
2: Dopo tanti anni profumo terribile,
1: evidentemente.
2: In effetti è vero.
1: O così particolare da restarti nel naso per anni e anni e anni.
2: Ora che mi ci fa pensare, vanno spesso di pari passo. Le professoresse che ti restano sul gozzo e i profumi orrendi.
1: Ah, boh, è strano.
0: E i sapori che ti riporta. Ieri assaggiavo i pinoli della torta della nonna che ho fatto. Sì. È subito 20 miglia quando prendevo il martelletto, andavo a cercare le pigne.
5: Ah. Prima che ti cadessero per terra oppure dopo?
0: Lì vicino c'è Sanremo, uno dei re dei festival in Italia, ce l'abbiamo noi, è Carlo Conti.
6: Bene, eccoci qua.
1: Ciao allora, Carlo,
6: l'avete visto ieri?
0: Buongiorno Carletto, l'Eurovision Song Contest.
6: Il nostro Salda Vinci con Sarà per sempre, yes ragazzi. Ah, quante coppie
5: internazionali,
6: quanti si sono uniti, quanti divorziati, quanti. Abbiamo visto sfilare grandi, grandissimi paesi come l'Uzbekistan, il Tagikistan, l'Abronzistan.
5: L'Abronzistan.
6: Il Salemistan.
0: Dove vivi te?
2: Il Salemistan.
6: Salemistan e Sanremistan e poi grande il nostro Salda Vinci, come dicevo, è andata fortissimo.
2: Carlo.
6: Voi parlate di cosa riconoscete, cosa riconoscereste al buio.
0: Sì.
6: A me a casa nessuno mi riconosce al buio.
5: No, per forza.
6: Devo sorridere. Allora, Elettra Lamborghini, l'avete vista ieri, grande performance. Le voglio bene come se fosse una cantante.
2: Ma
1: è stata brava.
2: Dove?
1: Al commento.
6: L'unico modo per farla smettere di cantare è farla presentare. E l'unico modo per non farla presentare è stato accenderle il microfono alla sul finale proprio dell'Eurovision.
0: La sua romagnolità ci stava tutta.
6: Sì. Noi lo attendiamo. Quindi Salda Vinci, grande protagonista di questa puntata, di questo Eurovision,
0: che
6: ovviamente.
0: Supera poi George, che invece è stato eliminato. San Marino non è finito in finale.
2: Salutiamo
6: San Marino, però Trump ha chiesto il ripescaggio di San Marino, perché ha detto non può essere eliminato San Marino.
2: Sì.
6: Ma questo è altro. Vi ricordo Salda Vinci che dopo Sanremo e dopo Eurovision approda direttamente a tale quale. Questo è il processo.
0: Tale quale è Salda Vinci.
6: Avete sentito la sigla dell'Eurovision?
0: Riccardo Russo, tra l'altro.
5: È vero, come c'è sta roba. Che...
6: Eccola qua. L'ho fatta io,
5: Bella.
0: Cavolata.
5: L'ho già sentita.
6: Questo, grazie a me.
2: Sì, che poi...
6: Tutto per la SIAE.
2: SIAE va al maestro Pippo Caruso e a Pippo Baldo.
6: Salutiamo.
0: Sì. Tutta l'Europa.
6: Quindi ci sente in questi giorni. Insomma, io seguirò l'Eurovision.
0: Certo, sì. Carlo, finale sabato sera.
6: Un'ultima domanda. Dai del lei, Cristiano?
2: Sì, così in radio ci diamo tutti del lei.
1: Ha una domanda, Cristiano.
2: Salemistan confina con Pierellistan?
6: In realtà era Sanremistan, sono io che ho parlato.
2: Ah, Sanremistan, ho capito, Salemistan.
1: Anch'io.
2: È uno stato dove si fanno tutte le unghie, capito?

0: A Vienna ieri sera è cominciato l'Eurovision Song Contest.
1: Non l'ho visto, com'è andata? Qualcuno di voi ha dato una
2: ho visto delle immagini di Sal, adesso è andato dentro,
0: Bello
3: Sal
0: spettacolo.
3: Da Vinci, amatissimo da tutti.
1: Davvero?
3: Tutti hanno ballato la sua canzone.
0: Davvero? Per sempre
3: tutti.
0: Sì, sanno già tutti cosa significa, se lo cantano già tutti.
3: Anche l'Islanda.
0: È vero. Bello spettacolo con la sposa, l'avevamo annunciato, si era già visto nelle prove generali, la scena di un matrimonio, la sposa che alla fine svela il tricolore.
1: Ah sì?
0: Dall'abito, esatto.
2: Velo.
1: Ecco.
2: Sì.
4: E poi sullo sfondo decolla D'Annunzio per la trasvolata con i volantini sul fiume.
1: Addirittura.
4: È un bel momento, è un bel momento. Tutto questo su che canale è?
1: Sul secondo?
0: Sulla Rai 2. Sì, la finale sarà su Rai 1, credo di il classico di solito fanno così. E sabato sera si vedrà, l'Italia è in finale, ma c'è arrivata di default, non abbiamo ancora vinto niente. Però l'italianità che ha dimostrato Sal da Vinci sta funzionando. Il pezzo va.
1: Il pezzo funziona.
0: Sì.
1: Non era mica scontato.
4: Funziona anche la tua torta della nonna, devo dire.
2: Sì. È buona, nonostante tutto.
4: 8 etti un pezzo.
0: Vuoi fare in fretta per mangiarne un altro pezzo?
4: Perché
0: stiamo scoprendo tutte le cose che i nostri amici riconoscerebbero anche al volo.
1: Al buio e al volo.
0: Esatto.
1: Al buio. Quella cosa che anche
0: si fa prima, vedi, per prima unisco due parole.
1: Dai, certo. Sentiamo cosa avete detto.
0: Vai.
5: Buongiorno, mia figlia fa danza, fa Ilse, la danza sui tacchi, e io in mezzo a una decina di ballerine di spalle, da lontano comunque la riconosco, perché come si muove lei, nessuna.
0: La caratteristica.
1: Poi?
6: Manda buongiorno!
0: Buongiorno!
6: Spigolo del letto! Ciao a tutti! Gianni Black!
0: Però lo riconosce al buio per altri motivi.
1: Al spigolo del letto, sì.
4: Poi ti accorgi, diciamo.
1: Io prendendo il metro ogni mattina, ad occhi chiusi, riconosco chi sta salendo dall'alito. A volte.
4: Sì.
0: Riconosci per nome?
4: Anche la nazionalità e l'etnia.
1: A San Donato riesco a capire chi sta per salire a Rogoredo, perché arriva lì attraverso.
4: Boia, davvero.
1: Sì. Chi è?
0: Questi sono i passi. Questi passi li riconosceremo da lontano, il nostro Adriano Celentano.
3: Come avete fatto a capire?
2: È così. Dalla voce,
1: dalla
0: e quel suono, ma anche dall'Eurovision Song Contest sono uscite parecchie canzoni che basta una nota.
7: Saremo io.
2: Ho capito, bella.
1: Ma fammi sentire Bangaranga.
4: Ce ne eravamo liberati per fare.
0: Invece.
1: Questa cos'è? Certo, pensavo al recente Eurofestival, invece qui si va indietro, certo.
4: Indietro quando?
1: Si va negli anni 70, per
0: credo
1: forza.
0: Di sì. Dove vinsero con Waterloo.
1: Okay.
4: Che bello.
0: Poi
4: non svegliamo.
0: Cucina. Da
1: Waterloo a Water Closed. Che è questo?
0: Beh, ragazzi, noi qui in onda dalle 5 del mattino abbiamo il più grande esperto di cine e panettoni.
1: Sì.
2: Eccolo!
0: Quello che gli basta una parola. Massimo l'inizio di una frase per capire la citazione e riconoscere.
4: Se io gli dico finale, ad esempio.
2: Finale è un po' poco, però. Finale di un ogni
4: capisco.
2: Finale.
1: Niente, una gliel'abbiamo chiesta.
2: Vabbè, ma finale!

0: Carlo Conti.
1: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, tutto il resto fa schifo. Allora,
2: bene.
1: Tutte
2: le sigle tutte uguali, però ce le hai,
1: più forte di me, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
3: L'abbiamo appena detto.
4: Come purtroppo.
1: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che l'allenatore del Milan.
3: Ah, ok.
1: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
3: Sì.
1: Con un pezzo.
3: Ah, ma dai.
2: Sulle note di Salda.
1: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
1: Max?
0: Sentirla?
1: Certo, vai.
0: Dai.
1: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
1: Del Milan.
0: Sì.
1: Andiamo in Champions League, perché saremo noi. Saremo noi! Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, il Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
3: È tutto.

0: Rocky. Saremo io a te. Da qui andremo in Champions League. Lì, as one as lady.
1: Sì,
2: Però
0: forza,
2: da qui andremo in Serie B, era la rima.
0: Forza.
2: Calmo.
0: In Serie B. In Serie B.
2: E basta.
3: Wow, meraviglia. Bello, ragazzi. Mamma.
0: È l'inno, nuovo inno della Champions League.
2: Bene, ci
4: Questo
2: piace.
4: Era l'Eurovision Chaos Festival.

0: Michel dall'album True Blue, Madonna su R101, richiesta da voi, e potete chiedere anche un'altra canzone per la prossima ora. Fatelo anche subito al 331 80 90 101.
1: Che anno era, Cristiano?
2: Non lo so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
2: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
2: Sul canale 67 del vostro telecomando.
0: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti, oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
2: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
0: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio su e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
0: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
1: Ciao. Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta, sì, e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'Iban. Perché cioè, per sempre sì, parlerà delle no, c'è la sposa.
2: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
2: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
0: E quindi vedremo, magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
0: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come sapete, dico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora, io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer, in Austria.
1: In Austria? Dove esattamente in Austria?
0: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
2: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota, vabbè, anche la localizzazione.
5: Ecco la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
0: Parla austriaco, credo.
1: Sì, ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
2: le
5: lettere. Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
2: Voglio votare,
5: però non c'è un problema. Però.
2: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
2: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
1: No! La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vuol dire?
5: Bangaranga?
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with cibedrei?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with kraut e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna travestito da writers e scrivo Sal Da Vinci vaffanculo.
0: Perché?
1: Ma
0: tra l'altro è tra i favoriti dopo la prova generale.
4: È crollato, Cristiano.
0: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
0: Sì. Podio si avvicina.
5: Lo dico io dove deve volare quello lì.
4: Dai!
2: C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad multimetriale, tre vai a quel problema.
4: Ma che cattivo!
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
0: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa, perché non partecipa la Puglia?
1: Cosa ti vuoi dire?
5: Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
0: Questa è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Allora, volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
0: sì, che farà la traduzione in italiano con l'altra Lamborghini.
5: Quello del trio Solenghi, Lopez, Marchesano.
1: No, un altro trio.
2: Un altro trio più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
0: Va bene.
5: Così,
0: grazie
5: bacetta.
0: Al nostro inviato. Chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Beh, sì,
0: dopo la prima puntata di stasera.
1: Sì. Provi ad ascoltare Bangarang e poi mi dirà.
0: Ad ascoltare questa bella canzone di Serena Brancale, Levante ed Elia, al mio paese che è la Puglia.

0: The Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8:53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola. Hai sì. capito, Cristiano? Tu sì. sfoghi e intanto eviti di litigare con
2: anch'io
1: chi ti sta
2: intorno.
1: Anch'io
2: quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria.
3: Chi? A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Monica da Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No, ormai
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
2: ormai.
1: Fiducia, sai sempre infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle sì. telecamere. Anzi, sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola, mi scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non sì, ti manca quando, niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. No. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire, quindi
4: ah, però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque... a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Infatti... Pellegrino.
5: Posso vedi? Dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma quindi, sì. Ormai siamo... si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono giusto. Laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali e bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma sempre, quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto sì. effettivamente, dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando sì. con noi, sta giocando. Come
4: sì, sì, ma infatti sì, senti sì. sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici, per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
2: Ah,
0: okay. I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai tornei a Berlino, ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando sì, bussa l'Ernia saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci ciao. Sentiamo domani, ciao Yannick.
5: Ciao.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
1: Dai,
2: presentazione brillante.
1: Accidenti a te.
2: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
3: Sì, ciao. No, quello sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
2: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
3: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, sì. Carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
2: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove sì. avevano obbligato gli studenti addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro. Non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma...
0: Sentiamo, prof!
4: Buongiorno, banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta, prima di poter correggere, devo tradurre.
1: Ahia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
3: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere,
1: certo,
3: a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto
3: meglio,
1: non verrebbero multati.
3: Ti danno il voto sul
1: registro. Esatto.
3: Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Ah, sì,
2: perché...
1: Sì, non è l'unica a dirlo, eh. Dice, in
3: c'è
1: questo
3: la
1: modo
3: lavagnetta?
1: Ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare, certo, è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
3: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata.
2: Sempre la andiamo,
3: okay, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli, per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
3: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: Non sarà l'Italia a dover votare Salda Vinci, ci dovranno arrivare i voti dal resto dell'Europa. Comunque dall'Eurovision ogni anno escono tante belle canzoni, quelle che basta poco per riconoscerle.
1: E adesso la vostra battuta più brutta, amici.
0: Ai no, l'anno scorso c'era quella della sauna, della Finlandia, Tommy Cash con Espresso Macchiato. E quindi vi abbiamo chiesto stamattina quella cosa che riconoscereste anche al buio, qual è?
2: Buongiorno a tutti da Simone da Roma. L'odore che mi è rimasto impresso come marchiato a fuoco è l'odore della trippa. È già proprio quella che la donna di servizio, quando ero piccolo, la cucinava facendola inizialmente bollire per ore, e dentro la casa veniva un odore di cane bagnato che era rivoltante. Non riesco ad avvicinarmi neanche a 3 metri di distanza, non ce la posso fare a 55 anni.
1: Lo so.
2: E we want.
1: Ci sono. A me i broccoli fanno quell'effetto.
3: L'ho preparata io. E sapete dove le trovate le ricette della trippa?
1: Dove?
3: Su Trippa da

0: Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbre, mutande e poi torna
1: al
0: letto.
1: Si fa un giro.
2: Vinse la causa,
0: esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
1: Certo. Sì.
0: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
0: Nel senso che andava, timbrava il cartellino in Italia, attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
2: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
0: Ti immagini? Chissà se di là timbrava anche di là o come un boh.
2: Questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
0: che ruolo avesse nel
2: nostro paese.
3: Sicuro adesso in politica, credo. si butterà.
1: Faceva anche
3: politica.
1: In tempo a tornare indietro, a ritimbrare il cartellino in uscita.
2: La pausa pranzo.
1: Arrivava a casa. No, la
0: pausa pranzo la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
2: Porco.
0: Timbra il cartellino in Italia, va a lavorare, va a fare un secondo lavoro in Svizzera. Alle dipendenze. Spettacolo, spettacolo.
2: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie.
1: Esatto. Le vostre voci al 331 80 90 101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io riconosco anche a occhi chiusi con l'olfatto l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
0: Le paste della mensa della scuola.
1: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
1: Esatto.
2: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio.
3: Minestrone.
2: Ici, cosa c'è oggi?
1: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani. Soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
1: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
0: Oh, mamma mia.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso io... intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino, una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi... però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione.
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non per so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già, cioè non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte,
1: non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: L'ultima partita
0: in casa.
2: Vediamo, speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto molto molto bello, anche moto antiche. Ciao ciao, buona giornata.
3: D'epoca,
0: ciao.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: E dicevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle chopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto? Ah no.
0: Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma quanto mai? Oh, è entrato, è andato al lavoro. Il mio amico ornitologo ha timbrato il cardellino. Tutto a posto.
2: Già, tutto a posto. Facciamocene una ragione e adesso andiamo incontro al peggio, perché arrivano i nostri amici selezionati addirittura. Arriva. Non i primi quattro.
3: Il liquame.
1: È arrivato di tutto e allora i giudici di gara sono pronti.
4: Sì, bravo.
1: Abbiamo il cardellino e Francesco Guccini che dovranno valutare gli sfidanti di oggi, cominciando da lui. Andiamo a Roma.
5: Buongiorno Alex da Roma.
1: Ciao.
5: Come si chiama il parcheggiatore rumeno?
1: Com'è?
5: Mocumescu.
1: Bella.
4: Nuovissimo.
3: Nuova, sì.
1: Vale tutto, l'abbiamo detto.
2: Dai.
3: Nuova nel 78 quando uscì. Diciamo così.
2: No, non uscì nel 78 perché non è più uscito da quel parcheggio.
3: Esatto.
1: Ma abbiamo anche tanti piccoli ascoltatori che le scoprono insieme a noi, come questa amica.
6: Salve a 201.
1: Ciao.
6: Sono Maria Marta Cerquidelli da Pineto.
1: Ciao.
6: Mi chiamo per il dottorella Challenge perché vi volevo dire che tra sto fine settimana a inglese non volevo studiare il verbo can. Non mi andava proprio, volevo studiare il verbo Barbie.
2: Ah, non voleva studiare il verbo can, ma il verbo Barbie.
1: Diteglielo all'insegnante.
3: Sì.
2: Ken Barbie.
3: Sì. Sofisticata.
2: Sì, sofisticata.
3: Mezzo gioco di parole, ma in inglese.
2: Addirittura, hai capito come sono?
1: Ma qua i nostri amici del challenge sono avantissimo. Andiamo avanti con il terzo sfidante.
7: Ciao Chiara, alla scuola di ornitologia si va con quaderni e colibri e Wiwa da Sandro di Lecce.
1: Sandro,
2: con quaderni e con
1: la
2: libri.
1: Puglia c'è,
3: come dargli torto. Ha ragione,
1: ogni tanto nella semplicità
3: potete sparare a questo che fa il fischio. Penso che tutta l'Italia sia d'accordo.
4: Io che fischiettavo.
3: Per una volta sola.
1: È Guccini che fischiettavo.
4: Io che fischiettavo.
3: Maestro, è lei. Va bene. Abbiamo un ultimo
1: sfidante, vai.
8: Ciao banda, io invece ho dovuto ingessare il mio piccolo gambero che ha rotto una zampa. Adesso è un gamberotto. Ciao, Busto Arsizio c'è.
1: E c'è così. Il gamberotto
2: perché è ingessato. Ma cosa vuoi dirle?
1: No, lo chiediamo tutti i giorni, la peggiore che
2: questa
1: conoscete.
2: Questa è gente che respira la tua stessa aria.
1: Altro qua vicino a Busto Arsizio.
2: Sì. Poi ci tiene anche a dire Busto Arsizio, cioè.
3: Se mi dice dove vado a scorreggiarli un attimo prima.
2: No.
3: Va bene, come no. Mi sembra il minimo. Allora, detto questo, io spero che...
1: Abbiamo due giudici apposta. Diamo le responsabilità più incombenti a loro.
4: Allora. Vuoi sapere come va a finire la storia tra Sabrina e Niccolò di Uomini e Donne?
1: Tu stai seguendo Temptation Island.
4: Sì, frega niente a me. Io
1: allora
4: sparo
1: facciamolo
4: il trash
1: dire
4: che posso.
1: Al cardellino.
4: Il trash che mi piace.
1: Grazie. Dire è andato
7: alla
1: da solo.
7: La di ornitologia si va con quaderni e colibri.
1: Abbiamo concluso anche questo Tortorella Challenge del lunedì ed è stata solo l'inizio della settimana.
2: Aiuto.
3: Io sono provatissimo.
2: Adesso abbiamo una canzone per far felici gli amici all'ascolto e soprattutto gioire Cristiano perché diventa matto per questa artista.
3: Guarda che
2: artista.
3: Canzone è. Allora sul disannuncio di questo pezzone che sta arrivando vi racconto una cosa simpatica che ha a che fare con
2: i raduni. Se Chiara ha voglia e te lo permette.
3: Dopo 20 minuti di anarchia vi... cavolo.
1: Anche perché dopo facciamo un bel viaggio nel tempo con Paolo Dini e il Bim Bum Boomer.

0: grande Sica, abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente qualcosa.
2: Dai, dai, sì, sì, sì, un'atmosfera. Oh,
1: massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
3: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
4: Ah sì,
5: sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo.
5: Te lo faccio io. Te lo faccio io il massaggio.
4: Ti fidi? Vabbè.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Vabbè, ma questo è proprio da cinepanettone.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
4: Sì, il mio pulsante fa tutto.
2: Beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a e giudicare?
5: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
4: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è
4: pure
1: tratta.
4: Soprattutto scambiate per Mereghetti.
0: Dai. E state zitta, armato. 3,
4: vai.
0: 2, 1, dai!
6: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi senti come...
1: Sei già prenotato, Riccardo Russo.
2: Ma senti come parli milanese.
3: Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso!
1: Sentiamo, sentiamo.
6: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Ma poi senti come parli.
3: Ah, la birra, faccia tu caffè.
6: Tu sei preciso, mi pari all'avvocato Prisco.
4: Che film è? Fratelli d'Italia?
1: No.
2: Tifosi.
1: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
4: Vabbè.
1: 1-0 per
4: gloria, sempre.
1: Ricky Russo. Siete pronti?
0: Dai,
1: Christian, vai.
0: 3, 2, 1, libertà. Vai.
1: Sentiamo. Prego.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
2: Facile.
1: Cristiano Militello si è prenotato.
4: Boh.
0: Dai, secondo me questa è quella della prenotazione.
5: Posso provare un aiuto?
1: Vai, certo, Paolo.
5: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
4: Vacanze di Natale.
7: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: Cosa voleva dire il papà?
8: Anche questo Natale.
0: Grande Carrone.
2: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
4: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
1: Vabbè, allora facciamo uno pari.
2: Sì.
0: Altra, dai.
1: Vai,
0: sì,
1: Cristian.
0: Sì. 3,
1: dai.
0: 2, 1 e sì.
9: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
0: Questa la so chi.
5: No, questa no.
4: Marco cane.
0: Secondo me è Natale sul Nilo.
2: No, no, no.
4: Sono indeciso. C'è anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
1: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra.
2: L'altro è Enzo. Vabbè, dai che ci arrivi, dai che ci arrivi.
5: No, devi te arrivarci te, mica lui.
0: Enzo Salvi, sicuro.
2: Enzo Salvi, sì, ovvio. Con Boldi.
0: Si riferisce a
1: con Boldi.
0: Boldi,
1: dai, sì. Dilla. Dimostra.
5: Ricky. Dai, Ricky, vai tu.
2: Vacanze di Natale 91?
1: 2000!
0: Ma come 91 Enzo Salvi?
2: Ho sbagliato.
0: Faceva film.
2: Ho sbagliato, 2000. Due, vedi che era facile battermi, però.
1: Allora siamo ancora a uno pari, Christian.
2: Niente,
1: abbiamo
2: ce n'è bisogno
1: ancora
2: di un'altra.
0: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
2: Vai.
10: Io mi chiamo Poppea.
0: Poppea. Facile.
10: Io mi Antonio Servillo.
1: Chi si prenota?
10: Arrivederci, signor giudice.
2: E già le puppe a pera, e già le puppe a pera, SPQR,
4: pera, pera.
1: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
2: Anna Falchi.
4: La famosa Anna Falchi. Che
0: sono Poppea.
4: Riconosco anche così.
5: Ma il film è chiuso.
4: Il titolo
1: è SPQR. Sono porci questi romani. 2500 anni fa.
4: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
0: l'ultima, c'è l'ultima.
1: Cristiano.
4: Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
0: C'è la possibilità.
2: Dai.
0: Dai.
1: Attenzione, suspense.
11: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini.
2: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
0: Di mente, di cuore e di panza.
2: E di panza, bravo Cristian. Vacanze di Natale. No.
4: Vacanze a New York.
1: No,
0: no, no ragazzi, io la so.
2: Vacanze in America,
0: ragazzi.
11: Ma beata la ignoranza, si sta bene de mente, de core e de panza.
4: Ha vinto Leonardo Fiasco.
1: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, con la banda di R101.
0: Il cinema di sé.
4: Questa sì è divulgazione.
0: Sì, è arte, tutti. La settima arte. Oh,
2: neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Io veramente. Una cosa
4: voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
2: Sì,
4: poi abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
0: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
1: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
4: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
0: Figurati.
4: Qual era? Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
1: Siamo andati proprio Cineparettone quello puro.
2: La rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
1: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
0: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
4: Cornetti allora, alla crema.
0: Citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
3: E anche sto gioco ce lo secondo.

0: R101, dammi il regalo.
1: R101,
0: dammi il regalo.
2: R101,
0: dammi il regalo.
3: Una lavanda.
4: Dammi il regalo.
1: Allora,
5: dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
1: Ma se vi mettete in fila, belli in ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
4: Dai,
3: Cristiano, metti lì una cifra. Che compriamo.
4: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
6: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
6: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
0: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno, Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. Buongiorno. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, mai grado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
4: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito allora, il programma non c'è.
8: Alla
4: c'è
8: lui.
4: Leonardo Fiaschi.
8: No, sua spontanea volontà è stata.
4: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
4: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa, avrebbe iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono si è spacciato per uno delle
4: ora
9: lei ha buttato giù
4: Silvia Silvina di Lodi, ma uno che manda il babbo in concessionaria a ritirare una macchina che non c'è, secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel Gas e Luce da Lodi che non ti ha mai visto né conosciuto?
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia, però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara, 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate
3: totali. Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia. Non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se
1: ti piace
8: sbagli,
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora, 5.
1: Numero 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il sonno della vittoria.
2: Ha sbagliato, ha sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Che amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato,
2: macchiato, macchiato, macchiato.
4: Per favore,
2: niente,
4: ti prego.
2: Neanche qui.
4: Altro numero.
0: E io c'ho una versione livornese.
2: Come fa?
0: Fiaccato, fiaccato,
2: sì, certo, va bene.
0: No?
2: No, non era quella.
0: Non era così.
2: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale che, esatto, che succeda quello.
1: Silvia, non ascoltarli, è così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
2: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.

0: della fortuna.
1: Favorita no.
2: E allora povera Silvia.
3: Ma com'è? Ma era più. Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo. Ma altrimenti vabbè.
0: Ci possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
1: Prova 13.
0: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
0: Silvia. Però va bene, Silvia, dai qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
4: Va bene così, sono contentissima.
0: E dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
4: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
0: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao. Ciao.

0: succedere, c'è sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io.
2: No, non hai cedimenti.
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno. C'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, mi viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, certo,
2: dal
1: che
2: primo
1: sì
2: all'ultimo. Va
0: ma
2: bene.
0: Abbiamo Facchinetti senior e junior. Bravo Facchinetti alla banda di R101 come giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il tuo, ti prego, come fai sempre. Vai, apri Chiara la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue, le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: stai zitto,
3: la battuta più brutta qui, ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70 anni.
4: Dammi solo un minuto, sì, uno certo solo.
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete no chiamarmi allo 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti metti a vendere i tupeti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido, rido, ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè.
2: Che fa ridere sulla carta.
1: Ma
2: fa ridere,
1: te almeno ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista. Capelli in Fabri Fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, no, sono Nicole da Bacoli. Un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì, sì. Vai.
6: Ma questa battuta è proprio brutta. E Wiwa, Laura da Legnano.
0: Laura!
1: Laura da Legnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, pu. Siamo, sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, no, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta.
0: Però
7: aspetta che me la appunto su un Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, sì, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Ori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Sì, stava proprio scalpitando, sì, per farla, eh?
4: La battuta del mio amico, che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita da uomini soli. Ma soli, soli però. Vabbè.
4: Comunque ragazzi, allora sì, ancora qua con mio padre.
1: Vai,
4: il
1: Franz,
4: mio papi, bello di padella, pa.
9: Ancora allora, con bello di padella si diceva nel 94.
4: Lo so, soprattutto io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei
9: la vedere la padella,
1: reazione di un normale papà.
9: Vabbè, vabbè.
4: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 3180-90-101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh, mamma mia, basta, chiudila, chiudila.
4: Questo
1: Chiara
4: potete vincere, questo è d'altro, e allora? E allora? E the winner is.
0: Oh,
4: the
0: winner is.
9: Chi è però il vicino?
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su un Riccardo Foglio.
4: È bella!
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta è scassato con queste battute che han fracassato.
0: Ai fratelli, fratelli, i figli e padri, i Facchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: ci correggono, ma hanno, esatto, ragione, perché pare che Lily, di Lily e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
2: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mm-hmm, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
3: sì,
1: far incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: va bene. Io
0: pensavo un collie con un,
3: da essere meschino, quale sono,
1: sì, bravo,
3: come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: vabbè,
0: c'è da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma non fammi, è la capire, prima qual volta è, lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: colpa
2: darla
3: sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna, poverina,
3: colpa sua.
1: No, non è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne, okay, prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino,
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio e gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo. Salutiamo.

0: sempre ridere.
1: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
0: Davvero?
1: L'altro giorno.
0: Devo aver sbagliato.
1: Probabilmente. Siamo... però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
2: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova. Sì. Sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
0: Il mentre... passaggio della stecca si chiama.
2: Eh,
0: certo.
2: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona. Uh-huh. Il centenario.
0: Dove?
2: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
0: Ah,
1: visto?
0: Hai capito.
2: Le mentre... città con le penne nere dei prossimi anni.
1: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
0: in
1: quest'anno,
0: Bulgaria.
1: Si tenessero in Bulgaria. C'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
0: Bella,
1: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
2: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
3: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
2: Ciao Mirko.
3: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
2: Ma dai.
3: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
2: Ma fai
1: pensa te,
0: fanno anche le grigliate,
1: sì,
0: per le piante, non per loro.
1: Lo stand anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì è presente.
0: Mi ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
2: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
0: No,
2: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
1: Boh, la famiglia
0: Lily e il vagabondo.
2: Little Shop of Horrors, grande che... musical. Con
4: hai
2: la
4: visto solo tu?
0: Piccola bottega degli orrori.
2: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
0: Franco.
4: Aspetta.
1: Dillo bene però.
2: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
0: Non lo
4: che
0: so.
4: Era?
0: Che era?
2: Audrey.
0: Audrey.
4: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
2: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
0: Aiuto.
4: È vero.
2: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: sigla.
1: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
2: ci
1: sono,
2: siamo
1: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
3: Voleva la carta di credito.
1: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
4: Vai. Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
4: La bambola è Baby Bua.
1: No, c'è anche
0: quella dopo.
1: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
2: Poi era Baby Mia.
1: Era Baby Mia,
2: e faceva Baby.
0: Quella ai tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80.
2: Andiamo invece avanti. Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, sbrodolina, bollicina.
5: Ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
2: Quello era un altro.
1: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
6: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
1: No, poi?
6: Buongiornissimo!
2: Ciao!
6: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
1: Niente.
6: Ciao, buona giornata!
2: Li unite! No.
1: Mandali tutti,
2: è una
1: crasi. Ok, sentiamo un po'.
6: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
1: Ma
2: Ciccio Bello!
6: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello, comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
1: Sì,
6: ciao,
1: ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
3: la mutua,
1: la pipì, la pupù.
3: Ah, e 40 Ciccio Bello pupù?
1: Sì, è 40. Sentiamolo un accenno dello spot senza il bip.
7: Ciccio Bello alla Bua.
1: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000. Ma nasce nel 62, dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
3: Però.
1: Nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
2: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
1: Guarda, la bambina era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
3: Cosa bergamasca?
1: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni c'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
2: È vero!
0: Carlo Conti!
1: Si abbronzava.
2: Ciccio Conti, un nome che non si può più utilizzare.
1: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
3: sì,
1: latte,
3: ce l'avevo.
1: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
2: sì.
1: E invece andava andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
3: sì,
1: perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
2: Ma che
5: Ciccio Bello abbronzato, se gli premi la mano ti dice bene.
1: Poi il Ciccio Bello che cammina, il Ciccio Bello che nuota, il Ciccio Bello che scia,
3: Ciccio Bello che scippa.
1: Ce ne sono state fatte anche versioni di colore e con tratti esotici, tipo il Ciccio Bello eschimese e tantissime altre cose. Nei primi anni le bambine italiane avevano come dono imprescindibile il Ciccio Bello. Poi,
3: assolutamente.
2: Io ero del team Baby Mia, mi dispiace.
1: Esatto, no, ma nel 71 poi quando le bambine cominciavano a crescere, allora lì era entrata in campo, ma questa è un'altra storia, la Tania era la risposta italiana alla Barbie, che dominava incontrastata.
2: È vero, poi le Bratz sono arrivate.
1: Esatto,
2: sono le Barbie un po' più prorompenti.
3: Oggi che Ciccio Bello farebbe, Ciccio Maranza farebbe.
1: Ciccio Gamer.
2: Ma anche la Sbrodolina, mi ricordo sta roba assurda che dovevi caricargli la saliva.
3: Le è rimasto impresso.
1: Qualcosa
3: di schifoso lei.
1: Perché subito sputava in faccia.
2: E cosa sbrodolava Sbrodolina? Dovevi caricarla con acqua e sapone di modo che facesse tutte le bolle. Dopo che le davi da mangiare.
1: Vabbè, e allora le bambine di quegli anni e sono, hanno vissuto un attimo di nostalgia perché siamo andati a riprendere la bambola italiana più famosa nel mondo. Cosa c'è?
2: Ne abbiamo una all'ascolto?
1: Ah sì? Di cosa?
3: Dobbiamo andare, via.
1: A fretta, a fretta, a fretta.
3: Ciccio fretta.
1: Fai le valigie. Il prossimo boomer.
2: Sì, torna lunedì prossimo su R101.
8: Mi dello, ciao la bambola col budello.

0: bomba musicale. Jump, Van Halen su R101, la canzone che ti fa stare bene. È più di questa, ragazzi. Partire al meglio a lunedì mattina.
1: Ben rivisto anche il video sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il batterista di Van Halen, cioè, aveva una ventina
2: spettacolo,
1: di tom. A batteria, 50 elementi.
2: A microfono chiuso, Matteo Torre ha detto che una volta cantavano Jump. Sono
0: producer.
2: No, adesso cantano Opla.
3: Questa è bella,
2: quando
3: bravo.
2: Quando riescono a sdraiarsi sul divano.
1: Questa vale 3 anni di Tortorella Challenge.
0: Tutti gli occhi puntati all'Eurovision Song Contest. Siamo arrivati alla 70ª edizione, caro Carlo. Ma te che c'entri con l'Eurovision?
3: L'ha presentato l'altro anno.
4: No, hanno parlato di Eurofestival e io volevo parlare, insomma, di... parliamo di Eurofestival. Non mi hanno chiamato. Vabbè. Non mi hanno chiamato.
2: Io pensavo che Eurovision fosse il nome di una trifacciale moderna.
0: Sapete, no, ci saranno Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi.
4: Okay. Sì, sì, sempre Gabriele Corsi, che sa più di nome da cane. Però
3: no,
4: sto scherzando naturalmente. Sto scherzando, anzi, lo salutiamo. Bene. Non l'ho mai visto, però mi hanno parlato molto bene di lui. Sapete cosa c'è di bello di questo Eurovision?
3: Cosa?
4: Che non è ancora iniziato.
0: Ieri no, hanno sfilato tutte le delegazioni sul turquoise carpet.
4: Sì, sì, io sono stato anche in Austria, ma quando mi sono candidato hanno detto che non sono ancora pronti per un presentatore di colore. E allora ho detto, parteciperà il nostro Sal Da Vinci.
0: Sì. Esatto.
4: Con la canzone ritoccata, perché sapete dove dobbiamo mettere delle parole in inglese. Si chiamerà Sarà per sempre Yes.
1: Ah, dai.
0: Facile è stato.
4: In altre lingue sarà in inglese Forever Yes, in francese Oui Pour Toujours, svedese Jafokaktil, finlandese Killer e in tedesco
3: Bella, deve essere bella quella versione.
4: Vabbè, Sal Da Vinci però presenterà una canzone diversa, l'abbiamo modificata. E perché in quanti l'unico modo per vincere è quello di modificare il testo, non sarà
0: per di sempre renderlo international, certo.
4: Sì, per vincere dovremmo chiamarla Sarà per sempre Sinner. Infatti saremo ci sei Yannick ci canterà un pezzetto della canzone, ecco come.
0: Davvero?
4: Sarà
3: sentiamolo da lui.
4: vai Yannick,
3: vai.
5: Saremo io e te lo slam, la

0: la mandalir con le placche,
1: la racchetta sul petto, io te lo prometto, vincerò io,
2: certo,
1: saremo io, Medvedev, Berretti a batter Djokovic,
0: ecco, bello, bello, bravo, di là ci saranno gli Alcaraz con Krajine di discoteca,
3: bella, ringraziamo Jannik Sinner, direi che sicuramente ci farà vincere,
4: Carlo, sì, che aumentano esponenzialmente le nostre probabilità di vittoria dopo aver ascoltato, insomma,
3: dipende dal colore dei capelli di Sallavinci,
5: dipende quanto saranno romantici quelli che voteranno per l'Italia, perché come sappete l'Italia non potrà votare Sallavinci, ma Sal si è inventato un bello spettacolo dove in scena un matrimonio
2: originale,
4: che l'avrebbe mai detto,
5: con tanto di sposa che arriva, il momento delle nozze,
6: sì,
5: eccetera.
6: Perché il voto va allo show, in parte alla canzone, in parte a quello che riescono a ricostruire sul palcoscenico.
4: Perché non hanno chiamato me Fiaschi allora?
6: Perché il voto va allo show, deve esserci lo show.
3: Okay. E il lancio ci sarà il lancio del bouquet, chi prenderà il mazzetto arriverà secondo in classifica.
6: Immagini le giurie che vanno a riempire le buste da dare
4: agli sposi, che fa il taglio della cravatta.
5: Allora poi vulcani di prosciutto per tutti al
6: vulcani di prosciutto.
5: Niente. Beh, seguiremo l'Eurovision Song Contest e voi seguite la banda di Area 101 in onda in diretta tutti i giorni dalle 7 alle 9.

0: Auguroni Riccardo,
1: sì.
0: Ricordati sempre fino alla fine. Andrea
1: sempre.
0: Da Bologna, buona
1: bravo.
0: Giornata.
1: Bravo, bravo.
2: Riccardo, è anche il mio compleanno, 60 anni. Ciao,
3: come
2: Anna da Milano, auguri.
4: Dai, come
5: cani, sì.
1: Ma no,
4: fino alla fine, ha detto quella
5: sì, cioè, sempre fino più qua, vicina.
4: Fino a quando comincia Proce, quindi praticamente.
6: Buongiorno banda, vorrei fare gli auguri al mio amico Jerry che ha solo il 4% di grasso corporeo.
3: Grande Jerry.
4: Lo chiamo Jerry Romano.
1: Ma è Jerry Romano?
4: Jerry Romano.
5: Oh, Jerry Calà!
1: Se cerchi l'altro 96% ce l'ho io. Che sei amico di Jerry.
5: Sì, esatto.
1: Sì, sì.
3: Sto immaginando questo Jerry con un corpo assurdo, non so perché.
4: Un corpo asciutto.
3: Esatto. Oh, ragazzi, i viaggi a vuoto ne avete fatti veramente parecchi. Viaggio in giornata da Bergamo a San Benedetto del Tronto.
1: Wow.
3: Per visionare un mezzo ricreativo che volevamo comprare.
1: Okay.
3: Dalle foto sembrava molto bella. Quando siamo arrivati abbiamo capito che le foto erano di almeno 15 anni prima.
1: Aiuto.
3: Non succede solo con i mezzi ricreativi, ecco, succede spesso
1: se
3: anche
1: devo
3: con gli appuntamenti
1: cos'è
3: su Tinder.
1: Un mezzo ricreativo?
3: Bah, nel senso magari una moto per divertirsi, okay, non un'automobile.
4: Quando Peppino mette i dischi è un mezzo ricreativo, capisci?
1: Ok.
3: Quindi appunto succede anche con gli esseri umani, non vi preoccupate. E queste le vostre voci.
7: Buongiorno banda, Valentina da Ravenna.
3: Ciao,
7: allora io in un periodo un po' strano della mia vita in cui ero senza lavoro, avevo già più di 30 anni così, decido di reiscrivermi all'università, ma dovevo fare il test di ammissione, quindi io trascorro dalla primavera tutta l'estate a studiare, mi presento a settembre, gli lascio il modulo del pagamento, ma siccome non era destino io avevo pagato un giorno dopo e quindi sono tornata a casa. Buongiorno.
3: Quindi avrebbe dovuto aspettare un altro anno e quindi ha gettato la spugna.
1: Aiuto.
3: Dai.
1: Che imprecazioni per non dire altro.
4: Vabbè, ma tanto quando gettano la spugna c'è Paolo che la raccoglie. Sentiamo qualcun altro.
5: Volete saperne una? Una volta ho fatto la scherza a mio padre. Mi sono finto un concessionario. Lei ha vinto una macchina. E lui contentissimo. Felicissimo.
3: Ma che voce hai fatto per dirglielo?
5: Guardi, Roberto. Sì, allora. Lei, visto che è un cliente nostro da anni, abbiamo sorteggiato, lo sa che ogni anno facciamo, perché veramente facevano sta roba, una concessionaria famosa.
1: Sì.
5: E lui disse: ma come? Ma veramente? Sì, lei è uno dei nostri migliori clienti, insomma, ne ha comprate di macchine, è passato di qua, Allora è successo, io ho fatto sto scherzo, poi mi sono dimenticato di dirgli che era uno scherzo. Lui è andato veramente a Pisa.
3: Hai mandato un livornese a Pisa.
5: Sono rimasto malissimo.
1: Tu lo scherzo a tuo padre l'hai fatto nascendo, probabilmente.
8: Comunque... Buongiorno banda. Saleo, io ho fatto un viaggio a vuoto a Livorno da Milano. Sono andato lì con un mio compagno di merende, con gli attrezzi e piede di porco e quant'altro, per scassinare una macchina, ma ci avevano già pensato.
1: Ecco appunto, il carro ha fatto il suo lavoro, caro Leo, ti ha fottuto la macchina.
5: L'ha rubata a Roma, infatti.

0: avete messo Bruno Mars, sì, o Bruno Mans?
1: Perché stiamo parlando sempre di mani, con mano degli Adams, con Gianni Morandi. Allora è tutto pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
2: Prendi il numero di quest'ultimo che lo vado a scrivere sul primo, sì, sulla prima stazione di servizio che lo trovo, sulle piastrelle.
1: Dai che c'è la sfida.

0: grazie.
1: Addirittura balletto. Tanto
2: ah,
1: di
2: Dio.
1: Con le mani.
2: Chiaro.
1: Con le mani, ciao. E con le mani ieri ho giocato a un bellissimo gioco in scatola con indice medio. Era a Manopoli.
3: Oh, mamma mia.
2: Con le mani sbucci anche le cipolle.
3: Sì.
1: E puoi dire di sì al Tortorella Challenge. Saranno i giudici a valutare, per mano ci dovremo in qualche modo provare a capire.
3: Esatto.
1: Magari ci indicherà se gli è piaciuta la battuta oppure no. Cominciando dalla prima piccola sfidante, vai.
4: Ciao banda. Ciao. Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Nicolas.
2: Bravo,
3: aiuto.
2: Bravo.
1: Dove la mettiamo, mano? Tra i buoni e i cattivi?
3: Mettila dai i bambini. I bambini sempre tra i buoni.
2: Cos'è questa novità?
1: Buoni.
3: I bambini
1: koala.
3: Tra i buoni.
1: Koala.
3: Koala.
1: Visto che non può parlare, mano, perché? In radio, sul canale 67. Scriviamo.
3: Poi?
1: I voti. Vai, secondo sfidante.
5: Ciao banda. Pollice e Mignolo decidono di partire per andare alle Hawaii, ma Mignolo si ammala e quindi devono annullare. Giulia da Catania.
3: Metti Giulia da Catania.
1: Giulia, grande.
3: Metti giù tra i buoni e Lia tra i cattivi.
1: A metà.
3: Esatto,
1: dai.
3: Giulia.
2: Okay.
3: Poi?
6: Da come l'hai raccontata mi sa che ti sei veramente divertita.
1: Bella.
6: Buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino. Ciao banda e
2: questo mettilo tra i disperati.
3: Sì, scrivilo sul cestino della spazzatura.
1: Casalvelino.
3: Casalvelino.
1: Che sale però.
3: Anche se scrivi bene comunque.
2: Sì, davvero.
3: Poi?
5: Chiara, volevo farti una battuta anch'io. Poi ho detto, no, è troppo bella. Risico di non vincere.
1: Hai fatto bene.
3: Dietro, ci sta una scritta dietro. Metti
2: dietro la lavagna.
3: Scrivi il nome di questa dietro la lavagna.
2: Un trucciolato.
1: Okay. Risico.
3: Risico, poi.
1: Scrive riuscita, comunque.
3: Ce n'è un'ultima, dai.
5: Ciao.
1: Lo
5: sapete cosa chiede un lupo al bar? Un cappuccetto. Ciao, Maria da Calabria.
3: Non abbiamo più spazio, Maria.
1: Maria, Maria la disegno.
3: Maria disegna Maria. No, cosa fai? Una pianta a 5 punti.
2: Ma poi le Maria una volta.
3: Guarda, ha fatto la pianta, l'ha fatto la Maria. Fa.
1: Ma e come la disegni? La canapa indiana.
2: Un Eran 3 e poi le Maria una volta.
3: Ma quelli facevano dolci.
2: Ah, vabbè.
1: Gianni Morandi e sì. Mano, tocca a voi. È tutto nelle vostre di mani.
7: Troppo difficile. Guarda,
1: che
7: mano,
1: segnale?
7: Come?
1: Tra l'altro, mano non è una sola, non è che puoi fare il segnale, c'è via.
7: Niente. No, sta facendo il dito medio. Vero?
1: Però
7: non
1: secondo me ha le idee chiare sul vincitore di oggi.
7: Ah, ok. Vabbè, è esagerato però. The winner is on it.
1: Hai tradotto bene.
4: Ciao banda.
1: Grande.
4: Sapete perché i koala stanno sempre insieme? Perché si coalizzano. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Grande Nicolas. Teramo oggi è in festa. Nicolas, il tuo compito è arrivare in classe, raccontare tutto quello che è successo stamattina, che hai vinto il Tortorella Challenge, e dire ai tuoi compagni di classe che domani dovranno sfidarti qui con noi.
3: Tutto questo prima di finire dal preside.
2: Poi parli del bullismo.
3: Appunto. Esatto, lo metti.
1: Scrivi alla lavagna la tua bella battuta e di che è stata la trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Povero Nicolas.
1: Poveri noi che adesso, perché? Dopo il challenge dovremo di nuovo elargire un bel regalo dalla banda di R101. Sappiamo che ti facciamo soffrire.
2: Non finisce mai di patire questa radio,
3: hai ragione,
2: mamma mia.
1: E allora fate una cosa, rimanete con la banda di R101 e tornate domani per il Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Grazie Gianni, grazie Mano.
7: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao.
7: Dov'è Mano?
3: Mano? E schiocca le ste dita. Oh.

0: Morning Daniel Powder su R101 in questo lunedì mattina 7:33. Buongiornissimo a tutti voi. Vi stiamo seguendo nei raduni, nelle adunate in cui vi piace andare. Lo dico subito, c'è la dunata di quelli che mi hanno detto che ho sbagliato la targa di Dylan Dog.
1: No!
0: Esatto.
1: Ti hanno
0: stanno
1: ripreso.
0: Per ritrovare qui tutti
2: allora?
0: Fuori. No, è DYD 666 il magione.
1: Cioè, pure facile,
0: di Dylan Dog, invece la 313, perché avevo fatto un mix tra i miei fumetti preferiti, è la macchina di
1: Paperino.
0: Paperino. Perché nasceva il 13 marzo. Per quello è la sua targa.
2: Anche i Bassotti aveva una targa inconfondibile, ma non me la ricordo.
3: Sì, sì. Vabbè,
0: la banda
3: dove
0: Bassotti.
3: La motorizzazione stamattina. Cosa me ne frega delle targhe di Paperino?
0: Vabbè, sono famose.
2: Vabbè, se non ti importa la targa, darò la tua quando mi danno una multa.
0: Hai detto banda? Beh, sì. Non ci hanno invitato a un raduno fondamentale. Questo qui.
4: Ciao, Luca. Da Bollate.
0: Ciao Luca.
4: Io parteciperò il 29, 30 e 31 maggio a un raduno europeo di bande musicali.
2: Dai.
4: Quindi siamo anche a tema. A Parigi.
2: A Parigi.
4: A Parigi andrò io, la mia bella figliuola e tanti altri amici musicanti. Ciao banda e we
0: were. Ciao.
2: Ce Ganzo. N'è un altro famosissimo nel mondo a Edimburgo tutti gli anni.
3: Sì.
2: Sono bande militari.
3: Ma sì, fantastico.
2: Davanti al castello di Edimburgo.
3: L'ho vista, l'ho
2: 300.000
3: vista.
2: Persone ogni volta che c'è questo evento.
3: Una roba, sì. Tra l'altro io ho fatto apertura con il mio cabaret l'ultima volta che sono andato.
0: È vero?
3: Perché così colgo dell'ironia nei vostri commenti, nelle vostre ricettine.
2: Come ospite d'onore, certo.
3: Certo.
2: Coincideva con la settimana del risparmio.
4: Era uno dei piccioni sopra il tetto di casa mia anche. Ogni mattina alle 6. Ci vorrei partecipare, ma so io perché.
0: Evitiamo di parlare del raduno dei pavoni, perché non si parla da ultimamente.
2: Ma dai, non ne
1: possiamo più.
0: Di quelli era Ravenna. Invece si è parlato tanto del raduno all'area 51.
2: Esatto.
0: Nel 2019
2: sono stati...
0: l'avevano organizzato.
2: Sono stati desecretati questi documenti del Pentagono, il Trump l'aveva promesso.
0: Il Trump l'aveva promesso.
2: Ha detto che nel giro di due settimane ci fa sapere tutto, ma nel frattempo qualche dato l'ha dato. Allora ci sono questi esseri alieni, alti, sembra 1,20 m, qualcuno li ha confusi con Peppino perché c'è un'astronave aveva una damigiana d'olio pugliese sul tetto e quindi pensavano fosse lui. No,
1: è lui.
0: Sono
1: ma
0: sentiamo subito il nostro grande esperto. Eccoci di questi file qua. Appena desecretati. Buongiorno.
5: Il vostro Giacobone, Roberto Giacobone. Quando si parla di alieni, quando si parla di misteri, pensate, un essere alto 1,20
2: 1,20 m
5: è stato visto. Cosa c'è nei documenti del Pentagono sugli UFO? Sono pieni di contenuti tenuti nascosti per decenni. Comunque, ogni anno, pensate, qua c'è il raduno di UFO all'area 51, come ha detto Chiara, dove io personalmente sono entrato con la mia graziellina, nessuno mi ha detto niente. C'è chi dice che sia impossibile entrare, ma io sono qua dentro. La password per entrare è Louvre.
2: Dai,
0: anche lì.
2: Per entrare all'area 51 la password
1: è universale.
3: Pensavo fosse area 51, ma mi sbagliavo.
0: Troppo facile.
5: Abbiamo il documento del Pentagono, ve lo leggo?
2: Dai, leggilo, leggi.
5: Linguina all'astice più 25
1: sarà il menù della mensa.
5: Sapete che nell'area 51 ogni anno c'è il raduno dei Red Ronnie?
2: Davvero? E quanti sono i Red Ronnie?
5: 3222.
3: Ha ragione. Mazza. Ogni paese ha il suo
2: Red Ronnie.
5: Ci sono file che parlano chiaro.
2: Sì.
5: Gli UFI. Donald Trump ne vuole parlare, ma tutti glielo impediscono.
2: No.
5: Donald è vittima di un sistema. Si dice che li bloccheranno lo stretto di Ostruns anche.
1: Questo è bellissimo.
5: Hanno una voce strana.
2: Come fanno?
5: Ogni tanto parlano e portano gli occhiali, camicie strane, si ricaricano sparando risate tipo ah! La loro criptonite sono i soldi. Ora siamo di fronte a un esserino di 1,20 m.
2: Okay.
5: Ce ne sono due in realtà.
2: Mm-hmm.
5: Uno parla così: "Uè, wagliò".
2: Allora l'altro è la moglie.
5: Uè, perché ho continuato a dire che sono un essere presente in documenti UFO? Si chiama Giuseppe.
2: Allora sì.
1: È lui.
5: Siamo per entrare in un'altra stanzetta. Dove ce ne sta un altro nascosto. Eccolo. Scusate, ma mi fate finire di cadere?
1: No!
2: Buco.
1: Pupo è più basso di 1,20.
2: Infatti, invece dell'armadio si nasconde nel comodino.
5: Questa addirittura è 1,14. Vabbè, comunque, scusate, se per la canzone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare la canzone fuori. Vabbè, questo è un altro degli UFI che abbiamo intercettato. Io grazie. Rimango qua all'interno della 51 perché devo scoprire altre cose.
0: Grazie.
5: Buoni misteri a tutti.
0: Robertone.
3: Sì. Nel prossimo collegamento ci svelerà il legame tra gli UFO e i trulli. Il nostro gioco
2: anche. Pare che i trulli siano astronavi qui. Sì. E a un certo punto prendono il volo.
0: Pronti a ridecollare.
3: Di avamposto. Va bene, amici.
0: Fateci volare con le vostre voci. Raccontateci al 331-8090-101 quel raduno, quella dunata a cui vi piacerebbe partecipare. Aspettiamo le vostre voci.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: so, però c'era Sean Penn che era tanto bellino.
1: Davvero?
0: Hai visto il video? Hai visto come guardavo il video?
1: Certo.
0: Sul canale 67 del vostro telecomando.
2: Era il 1986, ci hanno portato lì i nostri amici. Facciamo un bel salto di 40 anni in avanti. Oggi comincia l'Eurovision Song Contest.
0: Meglio tornare all'86 allora.
1: No, perché?
3: Ciao banda. Ciao. Il figlio di 15 anni è inspiegabilmente un fan sfegatato dell'Eurovision. È da quasi un anno che mette da parte i suoi risparmi.
2: Grande.
3: E con quelli e ovviamente un aiuto da parte nostra, venerdì pomeriggio partiremo per Vienna e sabato saremo lì. Io sono un po' perplessa sia sulla manifestazione che sull'ambiente, però ho realizzato così un desiderio suo e sicuramente sarà un'esperienza particolare che vivremo insieme.
2: Eh sì.
3: Ciao Paola della provincia di Milano.
2: Ciao.
1: Brava Paola, c'è stata anche questa soffiata, no? Quando si presentano gli artisti all'Eurovision prima dell'esibizione viene in sovraimpressione il titolo, il nome del cantante, la nazione che rappresenta e il nome degli autori. Pare che sotto Sal Da Vinci compaia anche l'IBAN. Perché se per sempre sì, parlerà delle no. C'è la sposa.
0: Ok.
1: Adesso per il regalo di nozze.
0: Adesso collegato, certo, la lista di nozze.
1: Esatto, questo.
2: E quindi vedremo. Magari la nostra amica ci racconterà poi com'è andata questa finale di sabato. Noi abbiamo già un inviato lì pronto.
4: Chi è?
2: E non sappiamo bene chi è, sappiamo solo il suo nome in codice che è L. Benfi.
4: Ah, ma è sempre lui, eccolo.
5: Sì, come forse pettico sempre questa cosa.
1: Non ho capito niente.
5: Allora,
1: sì.
5: Io sono qua con il mio amico Ciccio Gamer,
2: mm-hmm.
5: in Austria.
1: In Austria? Giusto. Dove esattamente in Austria?
5: Oh.
2: Abbiamo detto a Vienna per l'Eurovision.
0: Scusate, ma se è un inviato segreto di cui l'identità non è nota,
1: vabbè,
0: anche
1: ragione.
0: La localizzazione.
5: Con la posizione esatta.
1: Mettigli una pezza.
2: Parla austriaco, credo.
1: Mi ha detto Angelus.
5: Allora, io sto scrivendo
0: nelle...
5: Allora, sto scrivendo le lettere a mano con questi infamoni dell'Eurovision.
4: Sì.
5: Ho mandato una lettera minacciosa perché io ho proposto alla Spagna di cantare una canzone che si chiama Filomenia.
1: Filomenia, bella.
4: Io la voto, io la voto.
0: Voglio votare,
5: però
2: non
5: c'è un problema,
2: entrare,
5: però.
0: Subito.
5: Senta. Ma c'è un problema.
0: Quale?
5: La Spagna non partecipa.
0: No!
1: La Spagna non partecipa. Senta, c'è la Bulgaria e il titolo mi incuriosisce. Il titolo della rappresentativa bulgara è Bangaranga. Cosa vorrà dire?
5: Bangaranga?
4: Filomenia in bulgaro.
5: Filomenia in bulgaro, c'è ragione questo qui. Dear Eurovision, why not orecchiette with cib drape?
4: Ma anche lì le vuole, ma scusi. Ma
5: why Germania with kraut e wurst?
4: Sì.
5: Sto imbrattando tutti i muri di Vienna vestito da writers e scrivo Sal Da Vinci
1: Ma perché? Ma...
2: Tra l'altro è tra i favoriti. Dopo la prova generale
4: è crollato, Cristiano.
2: Sta volando via Sal Da Vinci, eh?
1: Sì, sta andando bene?
2: Sì. Podio si avvicina.
5: Dove deve volare quello lì?
4: Dai.
0: C'è bisogno di accanirsi così.
1: Senta,
5: beviti una bad multimetriale tra vai a quel problema.
4: Ma che cattivo.
1: Senta,
5: scusate, perché San Marino
2: dobbiamo sostenere l'Italia, il nostro artista.
5: Ce ne frega niente. Scusate, San Marino partecipa perché non partecipa la Puglia? Perché allora non partecipa Città del Vaticano con 13 Pietro, Leone 14, articolo 31, 883.
2: Questa è un'idea.
1: Il Papa prima di Leone era 13 Pietro.
5: 13 Pietro, 13 San Pietro facciamo. Volevo dire una cosa, Ostrowski, Swarovski e Barbareschi.
4: Sì, i conduttori,
1: i conduttori.
5: Infemi.
1: Ma perché?
5: Perché sì, così. E poi dico una cosa al presentatore Corsi, quello
4: chissà cosa dirà.
5: Corsi,
2: sì, che farà la traduzione in italiano dell'altra Lamborghini.
5: Quello del trio Solenghi Lopez Marchesano.
1: No, un altro trio
0: più moderno.
5: Mi è piaciuto come comico, ma tanto meno come attore. Stavolta non scrivo a Melita Antoniolo, ma a Elettra Lamborghini.
4: Va bene.
5: Perché come lei presenta due bei balconcini.
4: Eccola.
5: E al contadino fa sapere com'è bello l'Eurovision con le pere.
2: Va bene.
4: Una bacetta.
5: Così.
2: Grazie al nostro inviato, chiaramente ci ricollegheremo nei prossimi giorni.
4: Sì,
2: dopo la prima puntata di stasera.
1: Provi ad ascoltare Bangaranga e poi mi dirà.

0: Michael Jackson su R101, la canzone che ti fa stare bene dalle 8.53. Continuate a richiederci le vostre perle musicali al 331 80 90 101. Siamo passati dalla Svezia, prima nazione europea che prima di tutti ha digitalizzato la didattica, ora torna a carta e penna.
1: Sì, un importante dietro fronte, si mollano i dispositivi e si torna a scrivere in corsivo preferibilmente.
0: Sì, hanno scoperto che dentro e fuori la scuola la struttura multitasking disturba l'attenzione e l'apprendimento.
1: Non aiuta a concentrarsi.
0: Fa bene scrivere ancora a carta e penna. Abbiamo scoperto che voi lo fate, scrivete praticamente tutto. Un sacco di donne sfogano la loro rabbia scrivendo.
1: Diventa anche un modo, sì, per una valvola, hai capito, Cristiano? Tu sfoghi e intanto eviti di litigare con chi ti sta
2: intorno. Io quando firmo gli assegni mi arrabbio.
1: Ah, beh, quello sempre. Per forza.
0: E c'è chi conferma questa teoria. Chi?
3: A proposito della scrittura a mano che non esiste più, mi sono accorta che effettivamente guardando come scrivevo in corsivo anni fa, prima dell'avvento del computer, adesso cioè, la calligrafia è molto molto peggiorata. Quindi evviva la scrittura a mano.
0: Evviva.
3: Ciao,
0: davvero.
3: Cremona.
1: Però credo che con un minimo di riabilitazione si dovrebbe tornare ai vecchi fasti, dai.
2: Non nel tuo caso.
1: Grazie.
4: No,
2: è tutto peggiorato.
1: Quando cerco
4: ormai
1: fiducia, sei sempre a infondermela.
0: Lui scrive penna e schermo, perché di solito scrive sugli schermi delle telecamere, anzi sugli obiettivi.
1: Sinner.
0: Esatto, Yannick Sinner.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Io mi ricordo quando ero a scuola che scrivevo tanto. Sono stato sempre un bravo studente.
0: Pure, non ti manca niente.
4: Che noia, che vita noiosa però.
5: Quando andavo a scuola non inventavo le scuse come gli altri che dicevano non ho potuto studiare perché ieri è morta nonna. Io invece dicevo io ho studiato perché nonna non poteva morire. Quindi
4: però il contrario di tutti lei.
5: Sì.
0: Grandi. Comunque, a Roma stai regalando grandissime emozioni. Oggi alle 15 te la vedrai con un ragazzo che avevi sfidato nel 2019 e l'avevi strabattuto. 6-1, 6-2.
5: Sì,
0: Pellegrini.
2: Pellegrino.
5: Posso dire una cosa?
4: Sì.
5: Perché non mi mandate direttamente in finale? Tanto
4: ma infatti
5: in
4: perché?
0: E non vede l'ora di giocare con te.
2: Finale che sta creando sull'ordine appunto pubblico, perché poi domenica c'è anche il derby a Roma.
5: Ma sì. Ormai si chiamano i Sinner nazionali di tennis.
2: Cioè, per cambiare nome al trofeo.
5: Durante una partita e l'altra, perché mi annoio, ho approfittato per fare delle cose di casa.
4: Ecco.
5: Sì, sono laureato in neuroingegneria delle reti neurali artificiali bioispirate. Poi ho vinto Masterchef preparando un cappuccino.
4: Ma quando? Io non l'ho visto.
0: Sempre mentre giocavi?
5: Sì.
0: L'hanno detto, sì. Effettivamente dovrebbero durare un po' di più le tue partite, perché c'è chi paga un botto di soldi per venirti a vedere e poi dopo un quarto d'ora è finito tutto.
2: Sta parlando con noi, sta giocando come
4: sì, sì, ma infatti senti sotto.
5: Ma perché mia madre e mio padre mi hanno fatto capire che la felicità sta nelle cose semplici.
4: Sì.
5: Tipo andare a trovare gli amici. Per questo vado spesso a trovare il Papa in Vaticano.
0: I tuoi amichetti.
2: Vabbè, sì. Non so se farai i tornei a Berlino. Ma abbiamo Ernia che sta bussando. E sai quando bussa l'Ernia. Saluta, è un casino. Ciao Yannick, in bocca al lupo.
0: Ci sentiamo domani, ciao Yannick.

0: Take It Easy, Mika su R101 alle 7:33. Mika, uno dei conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Insieme a lui sul palco c'erano Laura Pausini e Alessandro Cattelan, la kermesse che riparte stasera e di cui vi parleremo tra poco con i suoi protagonisti qui alla banda di R101.
1: Addirittura!
0: Esatto. Quest'anno conducono Victoria Swarovski e Michael Ostrovsky.
2: Ah, dai, conduzione brillante. Accidenti a te.
3: Insieme.
1: Scusa.
0: Adesso mi scrivi Michael Ostrovsky sulla lavagna in corsivo, Cristiano.
2: Sì, ciao. No, quello io mi sembra la quarta riga dell'oculista.
1: Io andavo matto per Eva Orlovsky.
3: Ecco. Lascia stare, Chiara, vai avanti.
2: Lì ci andavi dopo dall'oculista, secondo me.
0: Scrivere a mano, carta e penna.
1: È quello che dicevo.
0: Questo è il futuro.
3: Sì.
0: Ce lo dicono dall'Austria, dove avevano obbligato gli studenti, addirittura dell'asilo, quindi i bimbi piccolissimi, a portarsi dei device a scuola. E da oggi vietato per tutti. Si sono resi conti che in realtà si torna indietro, non aiuta a memorizzare per bene.
1: Ma abbiamo delle opinioni illustri, ovvero anche da parte di docenti che sono all'ascolto, perché ci ascoltano anche gli insegnanti, non si direbbe, ma
0: sentiamo. Prof,
4: buongiorno banda. Ciao. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Io sono una docente e la scrittura dei miei alunni è un geroglifico. Ogni volta prima di poter correggere devo tradurre.
1: Aia. Ma è così per tutti, perché non sono tanti gli insegnanti all'ascolto. Ci piacerebbe una loro opinione a riguardo. Che abitudini adottano a scuola, se li stimolano a scrivere in corsivo, a prendere appunti piuttosto che note sul dispositivo di turno?
2: Alcuni stanno chiedendo, ma l'Italia in tutto questo cosa fa? C'è una proposta che è in itinere, nel senso che è stata presentata alla Camera a febbraio, ora sta andando al Senato per studiare un periodo, si parla di una settimana comunque, di tutela o di riscoperta, no, a partire dalle scuole dello scrivere, certo, a mano, insomma.
1: Pare che anche se dovessero imbrattare dei muri, ma in corsivo, a quel punto non verrebbero multati.
2: Ti danno il voto sul registro. Esatto. Sì.
0: C'è una outsider, Alessia, che dice: io scrivo rigorosamente a mano su un dispositivo elettronico. Come la cataloghiamo, Alessia?
1: Sì, perché? Sì, non è l'unica a dirlo, dice in questo modo ho l'illusione di scrivere e quindi il fatto di memorizzare è aiutato. Però è comunque poi in un dispositivo elettronico.
0: Non è proprio il supporto fisico, invece. Imprimere l'inchiostro sulla carta è quello che aiuta a tenere l'informazione.
1: Un po' come il libro, la pagina sfogliata e l'ebook, insomma.
2: Certo, un po' come la bambola gonfiabile.
1: E quella sgonfiata. Sempre la andiamo.
2: Ok, benissimo.
0: Alessandra aggiunge tutto, note sul calendario, quando faccio un regalo anche il bigliettino, il suo drive in ufficio, che chi lavora col computer sa perfettamente che la cartella che contiene tutti è un raccoglitore ad anelli per la gioia delle colleghe che devono spizzare tutto quanto.
2: Bravissimo, bravo.
0: Continuate a raccontarci su cosa scrivete e cosa scrivete rigorosamente a mano. 331 80 90 101.

0: 101.
1: Tommaso Paradiso, Non avere paura, il primo pezzo da ascoltare con la banda, ascoltato con la banda di R101. 7 e 14 minuti. C'è chi ci ha mandato una pagina di block notice scritta a mano.
2: Davvero?
1: Buongiorno, amata banda.
2: Davvero?
1: Voglio ancora. Vai a capire, perché poi sì, ognuno
2: per
1: ha la sua calligrafia.
2: Per leggerlo.
1: Esatto. Una fantastica giornata.
2: Ok.
3: Rimandalo col messaggio di testo.
2: No, perché
1: ne vedo solo un pezzo in realtà.
2: Il corsivo poi.
1: Corella.
2: Altrimenti mica esisterebbero i grafologi, no? Che riescono anche a individuare l'assassino a volte dalla scrittura della lettera.
1: Anche perché è come un'impronta digitale. La calligrafia di ognuno di noi.
2: Esatto, una specie di DNA.
1: Tranne la firma di Cristiano, e la sanno fare anche i suoi figli per le giustificazioni.
4: State parlando con uno che scriveva malissimo in corsivo e che a inizio del terzo anno, in vista del traguardo dell'esame di terza media, fu terrorizzato, giustamente, aggiungo io, anni dopo, dalla professoressa di italiano, che mi dissero: guarda che se poi il professore all'esame non ci legge, te lo annullano, ti bocciano. Quindi io ebbi un po' di tempo per ritararmi e cominciai a esordire con questo mio stampatello, che nel frattempo ha preso le sembianze di un altro corsivo.
2: Quindi è tutta colpa
4: sono
2: tua.
4: L'unico al mondo che scrive stampatello non si capisce un fico secco. Ugualmente.
1: Però dobbiamo tornare con il foglio e la penna in mano, soprattutto gli studenti, perché l'esperimento tecnologico è andato proprio male.
2: Ma no, hai bisogno di una informazione sul web, ovvio, la trovi subito. Poi il giorno dopo ti viene richiesta la stessa cosa e te la sei bella che dimenticata. Invece la noti, la scrivi, il solo gesto dello scrivere ti aiuta a memorizzare ed è molto più facile che questa cosa poi si vada a così mettere tranquillamente
1: in prima
2: nella tua memoria.
1: Sentiamo intanto voi dove e cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.
5: Banda, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io personalmente anche al lavoro ho la mia agenda fisica e gli appunti delle riunioni, le liste delle cose da fare me le prendo ancora tutta a mano. Ho provato a digitalizzare gli appunti, diciamo così, ma non mi ci trovo, non riesco a capire poi che cosa devo fare. Invece così tutto fatto bello a mano e
1: giusto.
5: Via, e assolutamente in corsivo. Sì.
1: Anche lì poi ti cerchi la cosa più importante, metti la freccia sulla cosa che devi fare conseguentemente dopo.
2: Certo.
1: È tutto, poi ognuno ha il suo modo per capirsi quando scrive.
2: Il problema è che un file poi è più facile trovarlo, un foglio in una risma di carta molto meno. E allora c'è chi arriva a dare consigli di questa natura: ok, scrivete pure a mano, poi tanto fate uno scanner e ve lo mettete sotto forma di file.
1: Qualche
2: maniera vi aiuta a fare entrambe
1: l'ultimo
2: le cose.
1: L'ultimo corso che ho fatto, ho scritto tutto a mano, ho preso gli appunti tutti a mano. No, ma un corso di naturopatia molto interessante.
2: Anche quella, certo.
1: Poi successivamente ho riportato tutto sul computer e poi l'ho abbandonato lì perché non
3: certo,
1: ho finito.
3: È ovvio.
2: Ha fatto 1500 corsi nella sua vita.
1: A metà.
2: Ha comprato la prima dispensa di ogni cosa e poi si è fermato.
1: Vabbè, uno le prova
2: tutte.
1: No?
2: Giusto.
3: Sentite, io che ho la moglie medico e mi lascia la lista della spesa scritta a mano, come sono messo? Io, tutte le volte che arrivo là non capisco niente, compro a caso.
4: Ogni tanto si sbaglia e ci trovi scritto apri grande.
1: Non farà direttamente vedere al commesso, magari ci capisce.
3: Non capisce neanche lui. No, mica un farmacista.
1: Non è l'unica, però.
6: Questo buongiorno, io scrivo ancora su foglio, rigorosamente a mano, in corsivo, la lista della spesa che immancabilmente lascio sul tavolo della cucina. Ciao Sabrina.
2: Non si
4: perché devi fare la lista della spesa e poi un post-it sempre a mano con scritto ricordati di prendere la lista della spesa.
2: Io ho visto gente con il post-it e il frigorifero ancora attaccato che andava a fare la spesa.
4: Un amico di Novi Ligure mi fa:
2: cosa dice?
4: No, dice: non abbiamo capito quella di apri grande, la battuta che è fatta Riccardo Russo su sua moglie, perché manca un dato.
2: La moglie fa la ginecologa.
3: Ecco, apra grande,
4: potete
3: signora.
4: Ridere tranquillamente.
3: Apra grande, però a sua discolpa è ancora l'unica dottoressa che scrive bene, come ai tempi del liceo, è presente.
1: Ma guarda,
3: se no, si
1: come
3: tutto.
1: Se la liscia in onda.
3: Perché già è già arrivato il messaggio, ma ha detto disgraziato, quindi ho dovuto ripiegare così.
4: E figurati cosa avrà scritto a me, povera.
1: Dai, vale. Allora hai fatto bene.
2: Sei il suo, sei un paziente della moglie di Riccardo.
4: Ma no, ho appena ironizzato in modo border sulla sua stimatissima professione.
2: Fatemele capire tutte queste cose.
1: E quindi la prossima canzone la dedichiamo, no vabbè, Runaway. Potevamo farle credere che i fuochi d'artificio fossero per lei. E invece
3: sì,
1: sono per tutti
3: sì.
1: voi, Lady Gaga, qui su R101. Vi aspettiamo al 331 80 90 101 con le vostre.

0: Stiamo ridendo da qualche minuto.
1: Perché? Perché meritate di sentire questa cosa. La Guardia di Finanza di Varese, dice quest'articolo, prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione. E fin qui tutto ok. Si parla di furbetti del cartellino. Negli anni ne abbiamo sentiti di tutti i colori, no? Quello che va a timbra in mutande e poi torna
2: al bar, si fa un giro.
0: Vinse la causa,
1: esatto, e anche le mutande. Allora, questo fatto succede nell'Alto Varesotto, dove un dipendente comunale, arrivava al mattino al lavoro, timbrava il cartellino.
2: Certo.
1: E poi andava a lavorare alle dipendenze di un'azienda svizzera.
3: Grande.
1: Nel senso che andava, timbrava il cartellino,
3: lui
1: attraversava il confine ed era dipendente di una azienda del Canton Ticino.
0: Ce lo lasciano adesso in mutande, secondo me.
1: Immagini. Chissà se di là timbrava anche di là o come
0: questa eccellenza del territorio, quindi non si sa
1: non si
0: che ruolo avesse.
1: Che ruolo avesse
0: non si è
1: capito.
0: Del nostro paese.
3: Sicuro adesso è in politica, credo. si butterà.
2: Faceva
3: in
2: anche in tempo a tornare indietro, a ritimbrare il cartellino in uscita.
0: La pausa pranzo.
2: Arrivava a casa. La pausa pranzo
1: la faceva in Olanda. Ormai era diventato un globetrotter.
0: Porco.
1: Timbra il cartellino in Italia e va a lavorare, fa fare un secondo lavoro in Svizzera. Alle dipendenze. Spettacolo.
0: Come è andata oggi al lavoro? Quale rispondeva? La sera, la moglie diceva.
2: Esatto. Le vostre voci al 331 80 90 101 invece ci stanno indicando tutte quelle cose che riconoscereste al volo, anche al buio. Sentiamo.
4: Io lo riconosco anche a occhi chiusi, con l'olfatto, l'odore delle paste della mensa. Le indovino tutte.
1: Le paste della mensa della scuola.
2: Quindi lui è quello che ti dà il menù oggi, che si mangia.
3: Lo sa già.
2: Esatto.
0: Sporgono lui col nasello di fuori nel corridoio. Giovannino,
3: minestrone.
0: Ici, cosa c'è oggi?
2: Neanche un segugio. Ma a proposito di cani.
5: Io il buio riconoscerei lo scodinzolare dei miei cani, soprattutto quando passano di fianco agli armadi, non vi spiego la sinfonia.
2: Capisci anche l'umore dei tuoi cani in base al ritmo della coda sull'armadio di fianco al tuo orecchio mentre dormi.
1: Oh, mamma mia.

andate via, rimanete con la banda di R101. Abbiamo tante belle sorprese per queste due ore insieme. Sono le 7:22 e raccontateci cosa scrivete ancora rigorosamente a mano.

0: Off, Kat e John su R101, sono le 7.14, buon lunedì 11 maggio 2026 che parte con la banda di R101, come ogni giorno dalle 7 alle 9 del mattino.
1: Fa che sei!
0: Che cos'è?
1: È il nome del lago, me l'hanno detto, gli amici all'ascolto, sono, perché io a Leonardo non crederò mai.
0: Non ti fidavi?
1: No, non mi fido di Leo. Ecco, Fackersee European Biker Week. Siamo in un lago austriaco in Carinzia, dove c'è tanto intimo.
2: Sì.
1: E si trovano lì a fare questo raduno.
2: A fare il bidet nel lago.
1: Vabbè,
2: famoso io... intimo di Carinzia.
1: Vabbè.
2: Lo so.
0: Moto raduni.
2: Dopo sei ore che stai sul sellino e una sciacquata.
1: È vero anche questo. Però tutti nel lago a fare il bidet non è una bella immagine.
2: Vabbè. No. Ti rinfresca un po', dai.
0: Invece Genova si è illuminata nel weekend con i nostri alpini, con i loro motti. Mancavano i muli. C'è stata una grande critica per il fatto che i muli non hanno potuto sfilare come sempre insieme ai nostri alpini. Però va bene, dai, è andata bene lo stesso.
1: Potevamo mandare un asino. Riccardo, tu eri libero?
3: No, no. Infatti sono, mi era divieto anche per me.
1: Anche per te.
3: Mi spiace.
2: Devi dire,
3: mi spiace.
2: Come hai fatto a sapere che c'è la polemica sui muli?
1: No, ma è vero, ma perché guarda che...
3: Lei sa le curiosità.
1: No, Chiara è una persona che legge tanto, guarda che si fa trovare pronta. Poi chiama...
3: Solo cavolate, poi però le legge.
1: È vero. Poi chiama Enrico Beccalossi, ma non fa niente.
3: È vero.
0: Lì è proprio l'emozione quando...
2: È stato a proposito di polemiche del povero Beccalossi, che non hanno fatto un minuto di silenzio.
0: È vero.
2: Ma non per so perché.
1: No, ma perché aspettano di poterla fare in casa, questo minuto di silenzio.
0: Probabilmente sì, domenica prossima.
1: No, ma era già... Cioè, non c'è polemica.
0: Hanno
1: fatto
0: anche
1: decisa.
0: Due volte,
1: non c'è una dimenticanza.
2: Che...
1: Sì.
2: Pare che non avendo giocato mai in nazionale, allora ci sia un impedimento di quel tipo.
0: Vedremo domenica prossima quando l'Inter, la squadra che avrebbe dovuto celebrare il suo grande campione, festeggerà lo scudetto a Milano.
1: L'ultima partita in casa.
2: Speriamo.
0: E lì ci sarà un grande raduno di interisti. Lì sicuramente ci troviamo tutti. Invece, i vostri raduni, quelli a cui avete partecipato o a cui partecipereste magari inventandoli voi, quali sono? Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Il raduno a cui sono stata diverse volte e a cui non andrò quest'anno, ma ci andrà mio figlio con il nonno, è il raduno dei bersaglieri. Mio papà ex bersagliere in pensione e bersagliere per sempre, quindi.
1: Certo.
4: E lo consiglio a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Bersaglieri, evviva.
5: Esiste anche un paese in Friuli che si chiama Pozzis, dove c'è un raduno europeo di moto molto bello, anche moto antiche. Ciao, buona giornata.
3: Moto d'epoca, bello.
0: Esatto.
1: Carina.
0: Leggevo che uno dei primi raduni delle famose moto, quelle chopperoni da deserto, erano in 600 persone.
1: Davvero?
0: Adesso
1: tutti
0: sì.
1: Su una moto?
0: No. Adesso circa 200.000 ogni volta che si incontrano, insomma. Tanti raduni, anche quelli dei sosia di Elvis, visto che l'hai nominato stamattina nel buongiornissimo.
3: Ha voglia, lì sì.
2: Beh, ce ne sono di curiosi, ma non vi diciamo tutto adesso.
1: Il raduno dei bassotti, non so se la banda o il cane.
3: Vero.
0: Bello.
1: Lo fanno, c'è un'amica che ce l'ha segnalato via SMS.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: proprio lui?
1: Carlo Conti.
2: Carlo Conti.
3: Il mio, il vero festival, l'Eurovision di Carlo Conti, e tutto il resto fa schifo. Allora,
1: bene. Tutte le sigle tutte uguali, però ce le hai.
3: Forte di me, la CIA. Allora, ragazzi, si parla tanto dell'Eurovision questa sera, però purtroppo non si esibirà neanche, non si esibirà più Salda Vinci.
4: L'abbiamo appena detto.
5: Come purtroppo.
4: Sì.
3: Non si sarà, no, al posto suo c'è un altro. Yeah. Ci sarà Max Non Vinci, che l'allenatore del Milan.
4: Ah, ok.
3: Andrà sul palco, vorrà tranquillizzare, insomma, i tifosi del Milan.
4: Sì.
3: Con un pezzo.
4: Ah, ma dai.
1: Sulle note di Salda.
3: Sì, perché adesso tutti vogliono andare in Champions League. Ci sono due o tre squadre che vogliono andare in Champions League, però poi. Vediamo, dai. Questa canzone Max ce lo fa capire, vero?
0: Possiamo
3: Max?
0: Sentirla?
3: Certo, vai.
0: Dai.
3: Allora, scritto questo pezzo. Pezzo che parla d'amore. Pezzo che parla di.
0: Di qualcosa.
3: Del Milan.
0: Sì.
3: Andremo in Champions League perché saremo noi. Saremo noi. Il Sassuolo, Udinese, la Lazio, di Bologna, Atalanta, il Como, la Roma. La Juve, il Napoli e l'Inter.
4: È tutto.

0: Abbiamo cambiato. Allora c'è una sfida incredibile adesso, giusto?
1: Christian,
2: così
1: sì.
2: Pare.
1: Abbiamo lanciato un guanto di sfida ai nostri ascoltatori, ma la frase di Cristiano Militello non l'hanno beccata e quindi ci teniamo i due rappresentanti.
0: Creiamo l'atmosfera, uno scorreggente qualcosa.
2: Dai, dai, sì, sì, sì, un'atmosfera.
1: Massimi esperti dei cinepanettoni italiani, alla fine ce li abbiamo qui alla banda di R101.
0: Vi ricordate quando mi chiamavo Billo? Andavo al VIP di Cortina, dicevo la famosa frase "non sono bello".
1: Sul ring al lato sinistro abbiamo Riccardo Russo.
2: Pronto.
1: Proviamo subito il tuo pulsante. Come fa? Ok, tu per prenotarti farai così. Al lato destro, ultimi momenti di massaggio per Cristiano Militello.
3: Ah sì,
4: sì, sì, pure il massaggio.
0: Certo,
4: lo faccio io.
5: Te lo faccio io il massaggio.
1: Proviamo il pulsante di Cristiano.
2: Ah beh, ma questo è proprio da cinepanetto.
1: Esatto.
2: Ammazza.
1: E allora cominciamo con il primo film, ragazzi.
3: Anzi, il mio pulsante fa tutto.
2: Ah beh, alla bombolo, va bene.
1: Vai, e che allora parta la sfida. Christian, sei pronto a giudicare?
5: E cosa devo indovinare? Cos'è una domanda? Cos'è una...
1: Sì, c'è una frase tratta da un film, loro la dovranno concludere.
3: Bene.
1: E magari dirci anche da che film è
3: pure
1: tratta.
2: Beh, vabbè,
3: è scambiato per Mereghe.

0: zitti.
1: Dai. E state zitti. Armato. 3, 2, 1, dai!
2: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo.
3: Sei già prenotato Riccardo Russo.
4: Se ti come parli milanese.
5: Ammazza, sei uguale all'avvocato Prisco, preciso.
3: Sentiamo, sentiamo.
2: Qui tocca parlare meno romani possibile, capito? Tocca parlare milanese stretto. Fa positivo come lo parli.
6: Allora pirla, faccia tu caffè.
2: Tu sei preciso, me la riavvocato Prisco.
0: Che film è?
7: Fratelli d'Italia?
3: No.
4: Tifosi.
3: Grande, 1999. Angelo Barnabucci e Maurizio Mattioli.
0: Vabbè.
3: 1-0 per
0: gloria, sempre.
3: Ricky Russo. Siete pronti?
1: Dai,
3: Christian, vai.
1: 3, 2, 1, libertà. Vai.
3: Sentiamo. Prego.
8: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
1: È facile.
3: Cristiano Militello si è prenotato.
0: Boh,
1: dai, secondo me questa è la prenotazione.
0: Posso provare un aiuto?
3: Vai, certo, sarà, Paolo.
0: Ma secondo me è quella di anche sto Natale.
3: Vacanze
0: di Natale.
8: Silenzio, ragazzi. Papà ci vuole dire qualche cosa.
3: Cosa voleva dire il papà?
9: Anche questo Natale.
4: Se lo siamo levato dalle valle.
1: Grande Garrone.
4: Ma questa è proprio l'ABC, cioè sì, è il test d'ingresso.
0: Ma l'ha fatto per farmi pareggiare, dai.
3: Vabbè, allora facciamo uno pari.
4: Sì.
1: Altra, dai.
3: Vai,
1: sì,
3: Cristian.
1: Sì. 3,
3: dai.
1: 2, 1 e sì.
10: Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa?
1: Questa la so anch'io.
11: Questa no.
0: Marco cane.
1: Secondo me è Natale sul Nilo.
4: Ma no! No!
0: Sono indeciso. Se anche il maestro Riccardo Russo brancola nel buio.
3: Dai, siamo che rovinati. Ce l'ha, Ricky, dimostra!
4: L'altro è. Vabbè, dai che ci arrivi.
1: No, devi te arrivarci te, mica lui. Enzo quello. Salvi, sicuro.
4: Enzo Salvi, sì, ovvio.
1: Con Boldi. Si riferisce a
3: con
1: Boldi.
3: Boldi, dai, sì. Dilla. Dimostra.
1: Dai, Ricky, vai tu.
4: Vacanze di Natale. 91?
3: 2000!
1: Ma come 91, Enzo Salvi? Facciamo il film.
4: Ho sbagliato, 2000. Vedi che era facile battermi, però.
3: Allora siamo ancora a uno pari, Cristian.
4: Ce n'è bisogno di un'altra.
1: Un'altra. 3, 2, 1, dai.
4: Vai.
12: Io mi chiamo Poppea.
1: Poppea. Facile.
12: Io mi Antonio Servigli.
3: Chi si prenota?
12: Arrivederci, signor giudice.
4: E già le puppe appena e già le puppe SPQR
0: appena appena.
3: Chi era, dai, Poppea? Cristiano.
4: Anna Falchi.
0: La famosa Anna Falchi. Che
1: sono Poppea.
0: Riconosco anche così.
1: Ma il film è chiuso,
0: il titolo
3: SPQR. Sono porci questi romani, 2500 anni fa.
0: Non mi sono prenotato perché c'era il sacrilegio della canzone di Nuti. Vabbè,
1: l'ultima.
3: Cristiano.
0: Posso pareggiare oppure Riccardo può prendere il largo?
1: C'è la possibilità.
0: Dai.
3: Attenzione, suspense.
13: Ma vuoi mettere l'aria inguinata e zossa di Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo buro burini.
4: Ma beata l'ignoranza, se stiamo bene di cuore.
1: Ti mette di cuore e di panza.
4: E di panza, bravo
13: Cristiano.
4: Vacanze di Natale. No.
0: Vacanze a New York.
3: No,
1: ragazzi, io la so.
4: Vacanze in America, ragazzi.
13: Ma beata l'ignoranza, si sta bene di mente, di cuore e di panza.
0: Ha vinto Leonardo Fiasco.
3: Che bello. Momento altissimo, ragazzi, sì, quella proprio... banda di R101.
1: Il cinema di sé.
0: Questa sì è divulgazione.
1: Sì, è arte, tutti. La settima arte.
4: Oh, neanche un Oscar a tutti questi che abbiamo citato. Appunto. Io veramente una cosa.
0: Voleva farlo Alberto Angela questo momento qui di radio.
4: Sì,
0: e poi abbiamo detto: no, Alberto, non ti scordare.
1: Sono anche i complimenti di Corrado Augias che era all'ascolto.
3: Vado a vedere Piccolo Cinema Paradiso adesso per rifarmi gli occhi e le orecchie.
0: Scusate, io ho una lamentela. Ti pareva?
1: Figurati. Qual era?
0: Avete messo solo Vanzina, dovevamo mettere un po' di Lino Banfi.
3: Siamo andati proprio al cineparetto nel
0: quello
3: puro.
0: Classico,
4: la rifacciamo. Se al pubblico è piaciuta tanto.
3: Adesso che avete capito, se volete sfidare Riccardo Russo, che a questo punto è il vincitore della sfida.
9: O magari se avete un titolo vostro della commedia italiana che vi è rimasto impresso,
0: Cornetti allora, alla crema,
9: citatelo e noi vedremo di poterlo sfruttare nei prossimi giorni.
1: E anche sto gioco ce lo seguo.

0: credere, c'è, sappiatelo.
1: Un messaggio di Amedeo che dice: buongiorno, il bello di stamattina del Tortorella è che Chiara per la prima volta si vergogna pure lei.
2: È vero?
0: Sì. No, io.
2: No? Non hai cedimenti?
0: Ho scoperto una cosa che non sapeva nessuno: c'è un cantante italiano che ha un nome di battaglia.
1: Certo.
0: È Dodi.
1: Di battaglia, per forza. Ed ecco che
2: risentita la terza volta, sì, viene voglia di nominare la conferenza episcopale italiana.
1: Addirittura, addirittura, tutta, certo,
2: dal
1: che
2: primo,
1: sì,
2: all'ultimo. Vabbè.
0: Ma abbiamo Facchinetti Senior e Junior. Bravo, Facchinetti, alla banda di R101. Ciao, come Milano! Giudice di gara.
3: Bravo papà, vai, parti con il do. Vai, ti prego, come fai sempre. Vai, apri la bocca, spalanca tutto, tira fuori tutte le tue. Le tue note dalla bocca, forza, forza,
4: dai, zitto!
3: La battuta più brutta, questi, qui, ma... ci siamo belli di padella.
4: Sai quanto dura il Tortorella oggi?
0: 70
4: Dammi
0: anni.
4: Solo un minuto, sì, uno, certo, solo!
3: Vabbè. E se voi volete i capelli in fibra dovete chiamarmi allo 02 45 50 72 331 90 e tutti gli altri numeri.
1: Perché ti non metti a vendere i tupeti?
0: DJ Francesco che prova a sfruttare il Tortorella Challenge.
2: Rido,
0: vedete?
2: Rido, ma ho ben poco da ridere. Però
1: vabbè,
2: diciamo che fa ridere sulla carta.
1: Ma
2: fa ridere,
1: te almeno, dai, ce li hai in carbonio.
4: Io ho poco da ridere, vabbè, da quel punto di vista.
1: Capelli,
4: io in Fabri Fibra.
0: Avete poco da ridere perché dovete ascoltare adesso gli sfidanti di oggi. Il peggiore vincerà il Tortorella, sì, Challenge.
2: Bene, bene.
0: Cominciamo con la prima sfidante.
5: Sapete cosa fa un'acciuga dopo la doccia?
0: Cosa fa?
5: Si acciuga. Ciao, sono Nicole da Bacoli. Un bacione.
0: Ciao Nicole.
2: L'orrenda vocina ha colpito ancora.
0: Ma Nicole è stupenda.
2: Sì. Ma lo so, ma si scherza.
1: Nicole,
2: dai,
1: secondo me ha un autore che scrive per lei.
2: Sì.
1: Vuoi dire?
2: Non lo vorrei come mio autore. Però probabilmente sì, è vero.
1: Oh, arriva una, questa è nuovissima, mi sa, eh?
0: Questa sì, sì. Vai. Guarda,
6: ma questa battuta è proprio brutta.
0: Beh,
6: e Wiwa, Laura D'Alegnano.
0: Ah, Laura!
1: Laura D'Alegnano.
0: C'è.
1: Lo so, purtroppo c'è. No, questo per fortuna c'è Laura, ma purtroppo a queste trovate.
2: No, dico Facchinetti, Puh. Siamo, sì, è quello, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: No. Bravo!
1: Adesso arriverà quello che fa. Sai come si chiamavano prima?
0: No, no, quella manca.
1: Avanti.
0: C'è questo.
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta.
0: Vero?
7: Aspetta che me la appunto su un Riccardo Foglio.
4: Oh, bello!
1: Riccardo Foglio.
2: Foglio.
1: Riccardo Foglio.
2: Maledizione.
0: È tanta tanta roba, ma se la dovranno tutti vedere con l'ultimo sfidante. Andiamo a Lugo.
8: Ciao Chiara, sono Stefano da Lugo.
0: Mori, buongiorno.
8: Sì, poi ho saputo che lo stesso cantante gli ha anche regalato un animale.
0: Quale?
8: Il cavallo di battaglia. Ciao.
1: Come dicono dalle tue parti, sei un patacca.
2: Patacca. Sì, stava proprio scalpitando, sì, per farla, eh?
4: La battuta del mio amico, che a qualunque costo.
0: Sì.
1: Basta. Io vi auguro una vita, io da pare, uomini soli. Ma soli, soli però. Vabbè.
3: Comunque ragazzi, allora, sì, ancora qua con mio padre.
4: Vai,
3: il mio papi, bello di padella, pa.
4: Ancora, allora, con bello di padella si diceva nel 94.
3: Lo so, io a 60 anni parlo come anni 90.
1: Ma anche nel 94, se andavi da tuo padre a dire ciao papà, bello di padella, vorrei vedere
4: la
1: reazione di un normale papà.
4: Vabbè.
3: Allora, se volete il sintetico, ditemelo subito. 3180-90-101, al patch non c'è mai fine.
0: Vogliamo che lei sia sintetico, DJ Fra.
2: Scusa, DJ Francesco.
1: Al patch non c'è mai fine, bello.
2: Ma il tuo babbo non te l'ha mai detto, ma smettila di dire canziani.
1: Oh, mamma mia, basta. Chiudila, chiudila.
3: Questo
1: Chiara,
3: potete vincere, questo ed altro, e allora? E allora? The winner is.
4: Chi è però il vincitore?
7: No, no, ma è proprio bella questa battuta. Aspetta che me la appunto su un Riccardo Foglio.
4: È bella.
0: Grande! Nonostante non si sia firmato.
1: Per forza.
4: Piccola Chiara, stavolta è scassato con queste battute che han fracassato.
0: Ma ai fratelli, i figli e padri, i macchinetti sono meravigliosi. Hanno scelto la battuta giusta come trionfatrice del Tortorella Challenge.
1: Bene, adesso muovi in alto la mano e porta via di qui il tuo deretano.
0: Il Tortorella Challenge torna domani qui su R101.

0: R101, dammi il regalo!
1: R101, dammi il regalo!
2: R101,
0: dammi il regalo!
3: Una alla volta!
4: Dammi il regalo!
3: Dammi il regalo!
4: Dammi il regalo!
1: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo.
1: Se vi mettete in fila, bellino ordine, perché solo il primo potrà portarsi a casa l'album di Blanco.
3: Vabbè, io vorrei accontentare tutti, non si può.
6: Dai,
3: Cristiano, metti lì una cifra. Compriamo.
6: Abbiamo già messo il disco. Che cifra?
3: Compriamo con i tuoi soldi tanti album di Blanco e accontentiamo tutti quelli che hanno mandato.
1: Abbiamo qua il podio, ragazzi, al terzo posto.
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco prima di
4: R101, dammi il regalo.
1: Poco dopo
0: R101, dammi il regalo.
1: E quindi la prima, la più veloce, è stata lei, Silvia da Lodi. Buongiorno Silvia.
7: Buongiorno a tutti.
3: Ciao.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Guardalo. È qui tra le mie mani, canale 67. Se lo vuoi vedere, il nuovo album di Blanco, Ma è tuo. Si chiama Ma.
3: Ma è tu adesso, malgrado questo.
1: Esatto.
3: È comunque tu.
7: Sono contentissima.
1: Bene, Silvia.
8: Silvia, scusa, vuoi dire qualcosa di importante?
7: Sì, Leonardo è bravissimo e bellissimo.
8: Grazie.
9: No, scusa. No, mi sa che ha fatto da centralinista questa chiamata.
6: Oggi ricordiamo agli amici dell'ascolto che è Matteo Torre che fa l'accoglienza. Di solito il nostro programma non c'è.
9: Leonardo
8: Fiaschi. No, sua spontanea volontà.
6: Sì, ho sentito.
3: Certo. Allora facciamo così: spediamo lei te e teniamo noi l'album.
6: Allora, io tengo la mamma di Blanco.
7: Vorrei sottolineare una cosa. Avevo iniziato male, nel senso che sono dell'Enel, mi ha detto.
3: Sono delle. Si è spacciato per uno delle.
6: Ora, sì, per un
9: lei ha buttato giù.
6: Silvina di Lodi. Ma uno che manda il babbo in concessionario a ritirare una macchina che non c'è. Secondo te si fa problemi di spacciarsi per Enel, gas e luce da Lodi che non ti ha mai visto né conosciuto?
7: Immagino di no.
1: Grande Silvia. Però non abbiamo solo l'album di Blanco, ma un bel sacchetto con tutti i gadget di R101.
3: Vediamo se si riesce nel regalarteli, nel fare in modo che tu te li possa aggiudicare. C'è questa jingle machine nelle mani di Chiara. 16 pulsanti numerati, numeri dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una musichetta, una burla.
1: Cavolate totali.
3: Esatto, sotto uno in particolare c'è questo effetto che va trovato.
1: Silvia, non è facile, ma è bello giocare, quindi alla fine
8: se sbagli
1: comunque.
8: Se sbagli vengo io a casa, ti regalo il jingle machine.
1: Questa è nostra, è bella pesante perché contiene 16 suoni. Comincia con il primo numero.
7: Allora 5.

0: no, no.
1: Era bella, ma non era il suono della vittoria.
2: Ha sbagliato.
3: Allora, 10.
2: 10.
1: Numero 10, eccolo qua.
4: Macchiato,
1: torno
4: sempre così. Per favore,
1: niente,
4: ti prego.
2: Neanche qui.
1: Tommy Cash.
0: E io c'ho una versione livornese.
2: Come fa?
0: Fiaccato,
2: va bene.
0: No?
2: No, non era quella.
0: Non era così.
2: Abbiamo
4: dopo l'effetto, dopo le, scusa, dopo il caffè macchiato, è normale, esatto, che succeda quella.
1: Sì, via, non ascoltarli, così. Vabbè. Tu concentrati sull'ultimo numero.
2: Dai.
3: Numero 8.
2: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
2: Oh, bellissimo.
4: Eh sì, bellissimo, questa è quella dell'Eurovision.
1: Della ruota della fortuna.
4: La favorita dell'Eurovision.
2: E allora, povera Silvia.
5: Ma com'è che non riusciamo più? Ma era più? Ok, il prezzo è giusto, ragazzi. Cosa
2: non, c'è te, non c'è nemmeno più tempo, ma altrimenti vabbè.
1: Ci possiamo, anzi, dobbiamo far vedere che era sotto il numero 13.
4: Prova a dire 13.
1: Eccolo, senti, è proprio qua.
2: Vabbè.
1: Silvia. Però va bene, Silvia, dai, qualche. Hai vinto l'album di Blanco.
3: Va bene così, sono contentissima.
1: Dai, magari comunque qualche gadget arriverà lo stesso se ci urli anche live R101, dammi il regalo.
3: Certo. Assolutamente. R101, dammi il regalo!
1: Grande Silvia, tieni, eccolo, ti arrivo a casa. A presto!
2: Ciao! Ciao. Ciao.

0: Puppies, Eurythmics, che bella, che energia, sì, che botta, sì, che ci, sì, dà la canzone che ti fa stare bene di R101.
1: Ci piace perché siete molto attenti e ci piace ancora di più quando arrivate a correggerci dicendo che
0: c'è il raduno adesso di quelli che
1: e che ci correggono, ma hanno ragione, esatto, perché pare che Lily, di Lily e il vagabondo, lei non fosse un Cavalier King.
0: Cos'era?
1: Ma fosse,
0: come detto erroneamente, da Cristiano,
1: Cristiano
0: Militello.
1: Cristiano ha pestato la merda questa volta di cane.
2: Di cane proprio, porta, sì, fortuna,
1: esatto. E si tratta di un cocker che adesso mi viene in mente che una volta, che non capisco perché me l'aveva bocciata, mi era venuta un'idea su una razza di cani,
3: sì,
1: fare incrociare un cocker con un bobtail, usciva un cocktail, ma non me l'hanno preso,
2: peccato,
3: va bene.
0: Io pensavo un collie con un,
3: da essere meschino, quale sono,
1: sì, bravo,
3: come scarico il barile sulla mia figliola, perché quando io gli chiedevo ma qual è, ma il Cavalier King,
0: sono molto simili,
3: io
0: da
3: detto,
0: dire,
3: ma qual è, ma
1: non è la prima
3: capire, qual
1: volta
3: è?
1: Che
3: lei mi ha detto quello del film lì, quindi
2: puoi
3: è colpa sua,
2: figliola, scusa,
1: Anna,
3: è colpa sua.
1: No, ma non
2: povera,
1: è la prima volta che sbaglia, ti chiama papà anche te, no?
0: Scusa. Comunque c'è anche il cocalier, cioè un incrocio tra il cocker e il Cavalier King.
3: Però è in comunità adesso.
0: No.
3: Il cocalier?
0: Il cocalier. Cavalier King più cocker spaniel.
2: Possiamo uscirne prima di pestarne altre, arrivano gli ascoltatori.
1: C'era una vecchia battuta di Bertolino,
2: sì,
1: che voleva fare incrociare uno spinone e un segugio. E un segugio. E allora lui voleva uno spinugio, gli è uscito un segone. Ed era una vecchia battuta di Enrico Bertolino.
3: Sì, che salutiamo.
1: Che salutiamo, che certo, salutiamo, ci fa sempre ridere.
3: E mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.
1: Davvero?
3: L'altro giorno.
1: Deve aver sbagliato.
3: Probabilmente, siamo, però io gliel'ho data, nel dubbio gliel'ho data.
0: Siamo partiti dalla grande adunata degli alpini a Genova,
3: sì,
0: sappiamo già che l'anno prossimo si ritroveranno tutti in quei di Brescia.
1: Il passaggio della stecca si chiama, certo.
0: Sì, per il 99esimo anno saranno a Verona, il centenario.
1: Dove?
0: Se la stanno ancora giocando Bergamo e Trieste.
1: Ah,
3: visto?
1: Hai capito.
0: Le città con le penne nere dei prossimi anni.
3: Qualcuno ironizzava, io, sul fatto che le prime tre tappe del Giro d'Italia si disputassero
1: in
3: quest'anno,
1: Bulgaria,
3: si tenessero in Bulgaria, c'è stato un 250.000 tifosi a seguire la tappa, la partecipazione per questo Giro d'Italia bulgaro.
1: Bella,
3: bene, bene, bene, lo volevo sottolineare.
0: E molti si sono ritrovati lì, proprio di ritrovi stiamo parlando questa mattina, le adunate, i raduni a cui siete stati o a cui vorreste partecipare.
4: Buongiorno banda, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao Mirko.
4: Allora, ogni anno a giugno si tiene a Bagnacavallo in Emilia Romagna il meeting dell'Associazione Italiana Piante Carnivore.
0: Ma dai.
4: Ed io, essendo un coltivatore e collezionista di piante carnivore, appunto, ci vorrei da sempre tanto andare. In questo convegno si fanno appunto, ci si scambiano opinioni, consigli, si vendono e si acquistano piante, quelle più rare e particolari. E mi piacerebbe sempre andarci, solo che per motivi di lavoro e di tempo non ci riesco mai.
0: Ma fai te,
3: sì, ma pensa te.
1: Fanno anche le grigliate.
3: Sì, c'è
1: per le piante, non per loro.
3: Lo stand ha anche delle falangi di ricambio, diciamo, lì presente.
1: Ha sempre affascinato la storia delle piante carnivore.
0: Ah, sì? Pochi insetti girano da quelle parti, probabilmente.
1: No,
0: l'unica che mangiava davvero le dita è quella del film.
3: Boh, la famiglia
1: Lily e il vagabondo.
0: No. Little Shop of Horrors, grande musical. Con
2: hai
0: la
2: visto solo tu?
1: Piccola bottega degli orrori.
0: Bravissimo. Come si chiamava la pianta assassina?
3: Franco.
2: Aspetta.
3: Dillo bene, però.
0: No. Si chiamava come la protagonista femminile a cui lui dedicava il nome della pianta?
1: Non lo
2: che
1: so.
2: Era?
1: Che era?
0: Audrey.
1: Audrey.
2: Benissimo. Sei sicura di quel che dici oppure gli ascoltatori sono già pronti a ribadire?
0: Così, lunedì mattina vi mettiamo alla prova. E tra l'altro tra un po' qui si ritroveranno tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Aiuto.
2: È vero.
0: Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno qui con la banda di R101.

0: com'è.
1: Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione.
2: Benvenuti a Pechino Express.
0: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno viaggiatori. Oggi i nostri protagonisti dovranno riuscire a sopravvivere.
4: Ma che sei giapponese?
0: No, è la ghiera tedesca.
2: Ho capito.
0: È uguale, oh.
2: Senza un centesimo in tasca.
0: Sì.
2: Dovranno partire da Tor Bella Monaca.
0: Wow.
2: Per arrivare a Caccia di Mare.
3: Ma non erano in Giappone.
0: Ma che viaggio è?
3: Vabbè.
2: Autostop.
3: Viaggio a vuoto.
2: A Tor Bella Monaca assisteranno prima al concerto di Gigi D'Alessio.
0: Sì. Bello.
2: Poi potranno...
3: Difficile resistere, poi arrivare al traguardo.
5: Capito che devono tentare di sopravvivere.
2: Sì. Poi dovranno partire per questa avventura incredibile.
4: Mangiare una pagliata selvatica, no?
2: Il viaggio che vi vedrà protagonisti sta per iniziare. Ma sì. Andiamo a vedere le squadre.
0: Dai.
2: Chiara e il fidanzato Edo sono di nuovo i rollatori.
0: Oh. I rollatori.
5: Oh. Perché poveracci.
3: Ma torniamo così.
2: Al grido di falla girare.
0: Certo.
2: Ne sono fermati 5 volte, hanno chiesto a 4 tizi incappucciati dentro un parchetto, molto probabilmente hanno chiesto soldi e informazioni, per arrivare alla meta, aiutati anche da Brumotti che passava lì con la telecamera.
3: Però ci arriviamo sereni al traguardo.
0: Voglia.
4: Brumotti Riccardo... ha lasciato la colazione sul tetto della macchina.
0: No.
2: Riccardo con Daniele da Villanterio.
0: No! No, mi scusi, io non voglio partecipare.
2: I tifosissimi.
3: Riccardo, lasciamo passare, ragazzi.
2: Riccardo, dopo essere stato insultato mezza giornata dal piccolo Daniele,
0: infeme,
2: è finito per sbaglio in mezzo ai festeggiamenti del
0: No, madonna, che brutta storia. Ma ragazzi, è il mio compleanno.
5: Vabbè, poi... è una prova di sopravvivenza, scusa.
2: Cristiano Militello con sì. Max Pezzali.
0: Ah.
2: Saranno gli amici veri. Dopo aver girato nord, sud, ovest, test, si
0: bella.
2: Sono persi, ma pronto subito Gigi D'Alessio che si trovava da quelle parti.
5: Ma guarda,
3: lo sostituisce.
5: Se vengono Max Pezzali e Gigi D'Alessio, a me va benissimo, basta e non portino i dischi.
2: E per finire Paolo.
0: No, finisci pure.
2: Dopo essere stato abbandonato dalla figlia,
0: no,
2: ha deciso di allearsi con Francesco Nozzolino.
0: E che bello!
2: Quello di avanti un altro che
0: XXL,
2: fa.
5: Mi piace Nozzolino.
0: Sì, sì, sì.
3: Ma io tengo per loro.
2: Saranno i sudati. Fermati dalla volante dopo 10 minuti dall'inizio del gioco, Paolo è risultato positivo.
0: Ma dai.
2: È stato eliminato.
0: Ma non l'avrei mai detto.
5: Positivo al verdicchio.
2: Questo è Pechino Express.
0: Bellissimo.
3: Non
0: sentite,
3: perdetelo, ragazzi.
0: Quando ci sarà la versione in Sicilia, Pechino Express?

0: Boomer!
1: Proprio la sigla!
2: Come se l'avessimo fatta noi. Allora, vi abbiamo chiesto, facendovi sentire un vecchio spot, qual era quella bambola lanciata sul mercato il 5 maggio del 1962. Un bambolotto italiano rivoluzionario. Adesso qualche indizio più posso darvelo, perché ormai
3: ci
2: sono
3: siamo
2: arrivate le vostre risposte. Rivoluzionario perché? Perché era il primo esempio di bambolotto interattivo della serie. E le bambole sono sempre state mute, mentre questa piangeva finché tu non le mettevi il ciuccio.
4: Voleva la carta di credito.
2: Mettevi il ciuccio, smetteva di piangere. Poi negli anni ci sono state delle evoluzioni. Ma sentiamo un po' cosa avete risposto voi.
5: Vai. Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: La bambola è Baby Bua.
2: No, c'è anche
1: quella dopo.
2: C'è anche chi ha detto Sbrodolina, ma non era la Sbrodolina.
3: Poi era Baby Mia.
2: Era Baby Mia,
3: e faceva Baby.
1: Quella è i tempi nostri, no? Più baby anni 90, mia. 80,
3: 90. Invece Sbrodolina faceva vuoi la pappa piccolina, Sbrodolina, bollicina.
6: Ciccio bello, ragazzi, ciccio bello, parla napoletano, quello là.
3: Quello era un altro.
2: Con Sal da Vinci, peraltro, a farne il protagonista, il testimonial. Poi?
7: Buongiorno, banda. È per caso la bambola Baby Mia?
3: No.
2: Poi?
8: Buongiornissimo!
3: Ciao!
8: Allora, la bambola era Baby Bua. Sì, per forza, Baby Bua, ne sono sicura.
2: Niente.
8: Ciao, buona giornata!
3: Li unite! No.
2: Mandali tutti,
3: è una crasi.
2: Ok, sentiamo un po'.
8: Ma la bambola famosa non sarà mica Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ma
3: Ciccio Bello!
8: Ciccio Bello alla Bua e vuole te. Ciccio Bello! Comunque, sono nata nel 1999, quindi bambola storica.
2: Sì.
8: Ciao!
2: Ed è ancora, in vendita. Ciccio Bello alla Bua è una delle 40 evoluzioni che questo bambolotto ha avuto. La Bua arriva nel 2000. Prima si passa attraverso la pappa,
4: la mutua,
2: la pipì, la pupù.
4: Ah, è 40 Ciccio Bello pupù?
2: Sì, è 40. Sentiamo un accenno dello spot senza il bip.
9: Ciccio Bello alla Bua e vuole te.
2: Ciccio Bello alla Bua arriva negli anni 2000, ma nasce nel 62. Dopo 8 anni arriva il successo planetario con il bambolotto che arriva da Harrods a Londra, arriva alle gallerie Lafayette di Parigi, arriva da Fau Schwarz sulla Quinta Strada.
4: Però
2: nel solo 71 un milione di esemplari erano stati venduti per un'azienda che nasce tra i confini della provincia di Bergamo e Brescia, ispirato alle fattezze di una vera bambina. E poi negli anni si è scoperto anche chi era questa signora.
3: Ah, sì. Adesso ha compiuto 101 anni.
2: No, la bambina se l'ha. No, era una coetanea del bambolotto, insomma. E quindi si era ispirato il disegnatore alle fattezze di questa bambina bergamasca.
4: Bergamasca?
2: Sì. Il dialetto nel pianto non si distingueva, però era bergamasca, credimi. Tra le varie versioni ce n'erano anche di stranissime. C'era quello che si abbronzava al sole.
3: È vero,
1: Carlo Conti
2: si abbronzava.
1: Carlo Conti,
3: un nome che non si può più utilizzare.
2: C'era questo biberon dove del liquido bianco,
4: sì,
2: latte,
4: ce l'avevo.
2: Alla fine sembrava che veramente il bambolotto lo ingerisse,
3: sì.
2: E invece andava andava a radunarsi in una spugnetta che c'era all'imboccatura. C'era Ciccio Bello col dentino e insieme ti davano un paio di tenaglie,
4: sì,
2: perché la bambina doveva estrargli il dente, capito?
4: Ma che sì.